0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il talento sta nelle scelte. Robert De Niro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo. Con

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non conta da dove vieni, ma dove stai andando. Ella Fitzgerald.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cadi 7 volte, rialzati 8. Proverbio giapponese.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo povera per non essere anche immortale. Jorge Luis Borges.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità è amore, nient'altro. Felicità è chi sa amare. Herman Hesse.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È venerdì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Curtis, insegnaci serenamente la vita. I wonder why. È venerdì, amici miei, che meraviglia. Sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Ed è proprio tempo di breaking news in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno amici albisti, come va? L'abbiamo detto, è venerdì 4 di settembre, in realtà la settimana volge al termine. Buongiorno Umberto Cascone.
2: Buongiorno, buongiorno Laura e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, a che ora sei andato a letto ieri sera?
2: Alle 9:30.
0: Ma sai che abbiamo fatto il paio? Io credo di aver battuto ogni record. Alle 8:15, ho mangiato verso le 6:30, che per noi bergamaschi è una cosa abbastanza normale, in realtà un po' più autunno-inverno quella stagione lì, però non ce l'ho fatta, cioè proprio insomma, mi metto qui un attimo, poi io vado a letto con i libri, ecco. E lì dopo 5 minuti è proprio l'oblio più totale. Ma che soddisfazioni. Vabbè, invece questa mattina siamo qui belli carichi, abbiamo 120 minuti per entrare negli approfondimenti, avremo le notizie, lo sport. Il venerdì non abbiamo ancora accettato la moratoria di solo notizie belle, oppure non lo so, andiamo indietro nel tempo.
2: Allora, posso dire che oggi sono un po' meno pesanti di alcune di ieri. Non abbiamo gli esteri, quindi insomma già siamo un po' più leggeri. Però andiamo un po' più pesanti nelle tasche degli italiani, purtroppo.
0: E vabbè, ma allora dillo, scusa.
2: Cioè, è colpa mia.
0: È quello che c'è nel mondo. Già non avere insomma le notizie proprio sulla guerra, così che
2: non altro.
0: No, certo, novità, scusami, non notizie, perché
2: vabbè, notizie insomma, ci sono.
0: Il 2026.
2: Grandi novità, no.
0: Ahimè. Paolo Rossato, ti ho già salutato? No, che fa anche rima. Buongiorno. Da che ora ti sei svegliato tu? Alle 3? Alle 3, che croccantezza. Io sono Laura Ghislandi, partiamo con Sombre, la sua Potential.

0: Questo suono così un po' spaziale finale mi fa impazzire. Sombre Potential 5:10 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Benvenuti al consueto appuntamento con l'approfondimento di Meteo.it. L'anticiclone africano non vuole proprio mollare la presa e ci fa vivere quella che è la settima ondata di caldo dell'estate, con temperature che diffusamente supereranno i 35 gradi. In questa edizione cercheremo di capire quando finirà questo caldo anomalo e vi parlerò anche dei danni che sta subendo l'agricoltura a causa della siccità. Partiamo subito con le giornate di venerdì e di sabato. Il copione meteorologico non cambia. Continuiamo a essere dominati da questo potente anticiclone africano con il suo carico di aria rovente che arriva direttamente dall'Africa. Tiene lontane le piovose perturbazioni atlantiche, ma ci fa vivere questo clima da piena estate. Scendiamo nei dettagli. Avremo prevalenza di sole da nord a sud. Per sabato vi segnalo la possibilità di qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi orientali. I venti saranno molto deboli, i mari calmi o poco mossi. Parliamo delle temperature che toccheremo, perché saranno di nuovo eccezionali. Venerdì le massime tenderanno a salire nelle regioni del centro-nord. In molte città si supereranno i 35 gradi, con punte anche di 36 previste in alcune zone interne del centro-nord e in Sardegna. Spiccano 36 gradi previsti per Roma, per Bologna, 35 per Caserta, Firenze, Taranto. Questi valori si discostano parecchio dalle medie stagionali del periodo. Si tratta anche di 7-8 gradi in più. Cerchiamo di capire che cosa succederà la prossima settimana e soprattutto quando questo caldo si farà meno intenso. L'inizio della settimana vedrà ancora la presenza dell'anticiclone, ma aumenterà l'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi. A metà settimana è probabile l'arrivo della prima perturbazione del mese di settembre, che poi in particolare tra mercoledì e giovedì potrà portare un deciso peggioramento, con il rischio di fenomeni anche intensi con il caldo che sarà in diminuzione.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it, sono le 5:12 in questo preciso istante, Radio Monte Carlo con Breaking News. Io non so se sono pronta per questa ennesima ondata di caldo, cioè mi cozza un po' con la stagione, perché di solito settembre comincia a
3: tecnicamente siamo ancora in estate.
0: Ramazzotti.

0: Kingston Town, UB40, 5:19, stavo dicendo 6:19. A quest'ora io vado sempre avanti di uno, non si capisce come mai. Radio Monte Carlo, Breaking News, Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM24. Vogliamo fare un po' di fatti della storia accaduti oggi, così tra l'usco e il brusco?
1: Allora, andiamo brutalmente indietro. A 766 anni fa.
0: La
1: così,
0: miseria,
1: che
0: scusa.
1: 1260, a sud-est di Siena, la battaglia di Montaperti, che vede opposte le truppe ghibelline e quelle guelfe. Vincerà ovviamente Siena, quindi truppe ghibelline, anche se in inferiorità numerica.
0: Però guelfi e ghibellini ancora ce li portiamo sul groppone dalla scuola, insieme ai valvassori, ai valvassini.
1: E io la scuola ce l'ho ancora fresca, però, quindi
0: e non va bene sottolineare questa cosa. Comunque, poi
1: poi 144 anni fa, 1882, Edison inaugura a New York la prima centrale elettrica e fornisce il primo sistema di illuminazione stradale al mondo, quello ovviamente di New York.
0: E luce fu.
1: Sempre più o meno in quegli anni, 1888, quindi pochi anni dopo, George Eastman brevetta la prima macchina fotografica con pellicola da rullino e deposita il nome Kodak.
0: Questa ti ha fatto impressione prima,
1: insomma, pensare che oggi il rullino non esiste praticamente più, però
0: ti è cambiata la faccia.
1: Sono passati solo 138 anni.
0: E vabbè, che bello fare i calcoli, siamo nel 2026, questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Umberto Cascone.
1: Allora, sulla A10 c'è un incidente che provoca rallentamenti tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Poi su tutta la rete autostradale ci sono lavori che causano chiusure di tratti. Ve ne segnalo in particolare uno che è sempre sulla A10, sulla Genova Ventimiglia. Il tratto tra Renzano e il bivio per la A26 verso Genova è chiuso fino alle ore 6 di stamattina per cantieri. E poi invece sulla statale 16 Adriatica c'è un incidente all'incrocio Macchia di Monte in direzione Otranto e si procede con rallentamenti verso il Salento. Ovviamente prestare molta attenzione perché la strada è stretta.
0: Ecco, grazie mille Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM 24, 5:22, Radio Monte Carlo. Adesso arriva anche Corgis.

Everybody's got to learn sometimes. Corgis 5:26 in diretta su Radio Monte Carlo. Possiamo rimetterla da capo, no? Perché ci sono. Everybody's got to learn sometimes. Corgis 5:26 in diretta su Radio Monte Carlo. Possiamo rimetterla da capo, no? Perché

0: diciamo che è l'apertura di quasi tutti i siti dei quotidiani online. Adesso li vediamo uno per uno.
1: Certo.
0: Partiamo da TGCom 24, lancia l'ex dal viadotto dopo averla sequestrata nel garage, chiusa nel bagagliaio dell'auto, poi si toglie la vita. E poi sotto, altro articolo, l'ultimo messaggio dell'uomo sui social, addio a tutti. Su Sky TG 24, anche qui l'apertura è su questo, uccide l'ex lanciandola da un viadotto della 1, poi si getta nel vuoto, l'agguato in casa. Anche l'ANSA sceglie questa notizia, uccide la ex lanciandola da un viadotto, le ha atteso un agguato. Sulla DN Kronos invece ancora un altro caso di cronaca, sempre della giornata di ieri, omicidi, suicidi e tragedie in famiglia, 10 morti in 4 giorni da Pietralata a Finale Ligure. Effettivamente è stata una settimana abbastanza complessa da questo punto di vista, anche se insomma seguendo i notiziari lo avrete notato, ci sono stati tanti casi di questo genere.
1: Beh, la percezione che il dolore della gente stia aumentando comunque non si può non guardarlo, eh.
0: Abbastanza, direi che è abbastanza evidente. Rai News torna di nuovo sul caso della A1, getta l'ex dal cavalcavia dopo averla chiusa nel bagagliaio, lei aveva chiesto aiuto al 112, era riuscita a chiamare i soccorsi. Se invece guardiamo ai quotidiani, alle versioni online dei principali quotidiani, quindi guardiamo il Corriere della Sera e Repubblica, il Corriere sceglie anche in questo caso il caso della A1, non vi sto a leggere il titolo perché più o meno è uguale a quello degli altri, mentre Repubblica sceglie la pagina della politica, in particolare della politica estera, perché in primo piano c'è un approfondimento dell'inviato in Germania Mastroboni. Questo weekend si vota in alcuni dei land tedeschi, e in l'AfD, il partito di estrema destra, è dato in vantaggio, e il titolo di Repubblica oggi è: disabili in scuole separate, il piano shock di AfD è la tomba dell'inclusività. Poco sotto, e poi penso che lo vedremo dopo anche nei quotidiani cartacei, c'è ovviamente il caso Vannacci, la procura militare indaga su Vannacci dopo la denuncia del sindacato Forze Armate nella struttura del partito. Lo vedremo dopo, anche perché è un argomento di cui immagino si parlerà parecchio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perché è abbastanza pesantino. Questa è la situazione sui giornali online di oggi, che sono appunto molto allineati su quello che c'è da tenere in apertura.
1: Il 4 di settembre, queste prime pagine dei quotidiani insomma lasciano un po' l'amaro in bocca, non solo per quello che è successo, ma in generale. Sappiate che comunque la mattina per noi non è facilissimo venire in onda e poi scegliere gli approfondimenti, perché ci rendiamo conto anche che non è che possiamo tra virgolette, perdonatemi, insomma, se dico così, appesantirvi certo. Subito dalla mattina, poi comunque noi abbiamo tutti i TGCom durante la giornata, però iniziare e partire così da pensare, sinceramente.
0: Decisamente sì.
1: Radio Monte Carlo, Sant'Anna con Just Feel Better.

0: unica ed inimitabile Mina. Abbandono 5:36 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Stavamo notando, Umberto, fuori onda, che non ci sono ascoltatori che fanno jogging stamattina,
1: no,
0: o che sono fuori in
1: bici.
0: Beh, secondo me il venerdì si riposano.
1: Beati voi, ragazzi.
0: Ce la fanno. Allora, dove andiamo? Direttamente nello spazio.
1: Sì, andiamo direttamente
0: così, viaggettino.
1: Così, un viaggettino che però in realtà è ancora futuribile, nel senso non si è ancora concretizzato, perché la Commissione Federale per le Comunicazioni Americane, la FCC, ha dato il via libera a una sperimentazione di una startup californiana che si chiama Reflect Orbital. L'obiettivo di questa startup è mettere in orbita, a circa 640 km dalla superficie, il satellite Erendil 1, il nome viene direttamente da Tolkien, dal Signore degli Anelli, che dovrebbe essere dotato di uno specchio di circa,
0: cioè, 18... specchio gigante, fondamentalmente.
1: Sì, 18 metri di diametro, è un prototipo.
0: 18 metri?
1: Sì,
0: metri. Un bello specchione.
1: Per riflettere la luce solare sulla Terra. E tu mi dirai, chiunque dirà, che serve sta roba? Perché dovrei riflettere la luce solare sulla Terra?
0: Allora, se non è per gusto personale, cioè ti colleghi all'app, sono in un posto, mi arriva la luce, immagino che sia, o mi auguro che sia più per quello che succede magari di notte, non lo so.
1: Per quello che succede di notte, o meglio per evitare che ci sia la notte, perché secondo la startup l'obiettivo è avere luce on demand per alimentare innanzitutto i campi di pannelli solari, anche di notte, quindi produrre energia solare anche nel corso della notte, illuminare cittadine e parchi per manifestazioni, illuminare i campi per consentire più ore all'agricoltura e anche in alcuni casi le aree colpite da incidenti o catastrofi per aiutare i soccorsi, avendo la luce del giorno anche in piena notte.
0: Scusa, però l'agricoltura non dovrebbe seguire ritmi, no,
1: esatto,
0: di radio,
1: in teoria dovrebbe,
0: cioè
1: ci arriviamo,
0: madre natura, perché
1: c'è qualche critica, diciamo, perché,
0: ecco.
1: Allora, in teoria l'obiettivo della startup è inviare una costellazione di migliaia di satelliti, si parla di circa 50.000 satelliti, con alcuni con specchi di addirittura 50 metri di diametro, che farebbero una luce di quasi 100 lune piene, quindi davvero sarebbe giorno anche di notte. Le aree di illuminazione sarebbero abbastanza limitate, 5 km al minimo come diametro, e i costi si aggirano intorno ai 5.000 euro al minimo per un'ora di illuminazione, e gli abbonamenti sono da 1.000 ore. Ora, ovviamente, ci sono delle critiche enormi.
0: Ma già le abbiamo sentite, mi pare. Non è che, però,
1: diciamo che, allora, innanzitutto ci sono gli astronomi che dicono: sì, ci manca solo un'altra costellazione di satelliti, che già non vediamo più il cielo, ci mancano solo questi.
0: Ma poi, scusami, se guardi un oggetto troppo luminoso con il telescopio, comunque qualcosa agli occhi te lo fa. Immaginati girare sullo specchio. No, onestamente.
1: No, ma non solo, ci sono anche i medici che si lamentano, cioè i ritmi circadiani, tutto rovinato. Peraltro, non è la prima volta che se ne parla, perché già negli anni 90 i sovietici, o meglio, prima i sovietici l'avevano progettato, poi i russi hanno fatto un test nel 93 con un satellite che aveva un piccolo specchio per fare delle prove in Siberia per prolungare le ore di luce. C'erano riusciti, però poi era antieconomico e alla fine hanno abbandonato il progetto. Prima ancora, e così sottolineiamo una criticità,
0: cioè sono parecchi anni che cerchiamo di...
1: Negli anni 20 un filosofo tedesco ipotizzò il Sonnengewehr, quindi un satellite gigante, uno specchio gigante, che doveva servire però come arma per incendiare aree nemiche dallo spazio, sul principio, diciamo, della luce che passa attraverso lo specchio, insomma.
0: Però da quello ci siamo evoluti fortunatamente alle aree magari che sono un po' più critiche.
1: Teoricamente,
0: ma non so se questa cosa mi convince,
1: no,
0: sai, posso dirti la verità, la lascerei lì, magari la riprendiamo lunedì, non so
1: di
0: se
1: notte
0: ci
1: vorrei dormire nel dubbio.
0: Ma no, ma è proprio una questione che non si può continuare a spingere troppo queste cose, perché poi alla fine ti tornano indietro. Vabbè, pensiero personale, eh. Se volete 342 41 41 762, intanto John Waite con Missing You.

0: modo molto carino per dire che mi manchi. Missing You, John Waite, 5:45 in diretta su Radio Monte Carlo. Vogliamo fare un po' di saluti? Perché abbiamo detto non c'è nessuno che il venerdì corre, cammina. Non è vero, Roberta ci ha smentito immediatamente. Lei è in camminata anche di venerdì. E poi c'è Paolo da Bologna che dice: mi fate compagnia nella raccolta dell'erba medica dalle ore 3.
1: Meno male, cioè, meno male che c'è qualcuno che può stare all'aria aperta, ragazzi.
0: Beh, davvero, è proprio una bella fortuna. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, breaking news. È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo la gara più attesa del mondiale di Formula 1.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Eh sì, secondo appuntamento con Autotraffic, Umberto Cascone.
9: Allora, questa mattina i disagi sono tutti concentrati sulla A10, in particolare ci sono code tra Varazze e Arenzano verso Genova per un tratto chiuso che poi è tra Arenzano e il bivio per la A26. Nel senso opposto, quindi verso Ventimiglia, invece ci sono code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per un veicolo in avaria. E poi vi segnalo sulla statale 3 via Flaminia dei rallentamenti per lavori di manutenzione all'incrocio di Foligno in entrambe le direzioni.
8: Grazie mille Umberto Cascone. Allora, sono le 5:47, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News, e tu nel 79 non c'eri, neanche io.
9: Neanche nei pensieri.
8: Però hai recuperato un po' di musica negli anni, cioè questa di KC and the Sunshine Band.
9: Vabbè, sì, qui ci siamo, diciamo, voglio dire.
8: Prima o poi ci
9: nato
8: faremo...
9: dopo, però.
8: Ah, vabbè, please don't go.

0: Please don't go. KC and the Sunshine Band, 5:51 in diretta su Radio Monte Carlo. Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24. Andiamo sulla sanità, è arrivato un rapporto particolare.
1: Allora sì, è un rapporto della Fondazione Gimbe che insomma fa un quadro in vista della prossima legge di bilancio per diciamo chiedere maggiore attenzione alla sanità, perché la nostra spesa sanitaria nel 2025 è stata particolarmente drammatica. Allora, nel 2025 abbiamo speso per la sanità pubblica il 6,2% del PIL, che tutto
0: cosa
1: sommato
0: vuol dire in soldoni? Scusami se te lo chiedo, ma io faccio parte del popolo.
1: Vuol dire abbastanza poco, purtroppo. Vuol dire, in realtà, se facciamo un calcoletto rapido, siamo abbondantemente sotto i 200 miliardi di euro.
0: Ok.
1: Quindi siamo a cifre decisamente molto basse. Scusate, no, sotto i 120 miliardi di euro. Scusate, stavo calcolando il debito pubblico invece del PIL.
0: Vabbè, anche quello.
1: Nel 2024 era al 6,3%, quindi era leggermente più alta in termini percentuali. Qual è il grande problema? Il problema è che siamo molto al di sotto della media dei paesi OCSE e di quelli europei, che è intorno al 7,1%, quindi che siamo quasi in 1% più in basso. Ovviamente questo porta a delle criticità strutturali che indeboliscono il servizio sanitario, secondo quello che riporta la fondazione Gimbe, e questo impoverimento strutturale porta in alcuni casi alla rinuncia alle cure, agli esami diagnostici e alle visite specialistiche, che nel 2024 ha riguardato 5,8 milioni di persone.
0: Che è una cosa terrificante, perché l'istruzione e la sanità io credo che nel 2026 siano ancora le due cose più importanti.
1: Ma ci sono altri elementi che ci fanno preoccupare, ovvero la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, per quanto ci riguarda, ci colloca dietro 14 paesi europei dell'area OCSE, che quindi vuol dire parecchio indietro. Siamo ultimi a livello del G7. La spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia è di circa 3.000 dollari, perché si calcola in dollari, per cittadino, 909 in meno della media OCSE, 1.000 in meno rispetto alla media dei paesi europei.
0: Adesso dovrei andare a ristudiarmi tutti questi numeri, sinceramente, che non mi tengono tranquilla mica per nulla. Poi vabbè, ne parliamo dopo. Intanto arriva anche Miley Cyrus con la sua Jaded.

0: questa canzone, The Recon Life, a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arriva il TGCOM 24, poi un'altra ora insieme.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: Sì, è proprio tempo di Breaking News, la seconda ora insieme. Buongiorno ancora, io sono Laura Ghislandi, di fronte a me Umberto Casconi. Per il secondo giorno consecutivo, noi di solito ogni giorno abbiamo un giornalista diverso dalla redazione di TGCOM 24, che ringraziamo sempre, anche il tuo capo Aldo Preda. Ma tu che cosa hai fatto per essere qui due giorni di fila?
4: Diciamo. Non lo so, lo chiederò quando sarà il momento.
0: Dai, sto scherzando, comunque è veramente sempre un piacere. Abbiamo un'altra ora per fare i nostri belli approfondimenti. Sappiate che ci andiamo un po' col piede leggero, nel senso, vi capiamo assolutamente. Cosa affronteremo?
4: Allora, abbiamo per qualcosa di un po' meno leggero, sono i rincari, perché purtroppo si torna a casa, si torna al lavoro.
0: Ho
4: a
0: detto
4: settembre.
0: Leggero però, Umberto, scusa.
4: Ci sono dei rincari da affrontare. Poi parleremo di una possibile sentenza europea che critica un po' alcune regole interne allo Stato italiano, in particolare in questo caso parliamo di polizia. Poi parleremo di un'emergenza in corso, che è quella del sangue, delle donazioni del sangue. Poi vabbè, ovviamente lo sport, la rassegna stampa, quindi
0: chiudiamo con lo sport, va.
4: Che non ci ha regalato grandi gioie ieri.
0: Perché tu non segui la Vuelta, caro. Cioè il ciclismo,
4: beh, però a noi non le ha regalate materialmente. Oddio,
0: no, vabbè, però se uno sport ti piace.
4: Però c'è un record, c'è un bel record da celebrare sulla Vuelta.
0: E sei arrivato preparato e mi piace moltissimo questa cosa. Il tutto ovviamente correlato dalla grande musica di Radio Monte Carlo. Arriva Sting con Mad About You.

0: Radio Monte Carlo con Breaking News, Sting, Mad About You. Sono le 6:07, arriva il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Benvenuti al consueto appuntamento con l'approfondimento di meteo.it. L'anticiclone africano non vuole proprio mollare la presa e ci fa vivere quella che è la settima ondata di caldo dell'estate, con temperature che diffusamente supereranno i 35 gradi. In questa edizione cercheremo di capire quando finirà questo caldo anomalo e vi parlerò anche dei danni che sta subendo l'agricoltura a causa della siccità. Partiamo subito con le giornate di venerdì e di sabato. Il copione meteorologico non cambia. Continuiamo a essere dominati da questo potente anticiclone africano con il suo carico di aria rovente che arriva direttamente dall'Africa. Tiene lontane le piovose perturbazioni atlantiche, ma ci fa vivere questo clima da piena estate. Scendiamo nei dettagli. Avremo prevalenza di sole da nord a sud. Per sabato vi segnalo la possibilità di qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi orientali. I venti saranno molto deboli, i mari calmi o poco mossi. Parliamo delle temperature che toccheremo, perché saranno di nuovo eccezionali. Venerdì le massime tenderanno a salire nelle regioni del centro-nord e molte città si supereranno i 35 gradi, con punte anche di 36 previste in alcune zone interne del centro-nord e in Sardegna. Spiccano 36 gradi previsti per Roma, per Bologna, 35 per Caserta, Firenze, Taranto. Questi valori si discostano parecchio dalle medie stagionali del periodo. Si tratta anche di 7-8 gradi in più. Cerchiamo di capire che cosa succederà la prossima settimana e soprattutto quando questo caldo si farà meno intenso. L'inizio della settimana vedrà ancora la presenza dell'anticiclone, ma aumenterà l'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi. A metà settimana è probabile l'arrivo della prima perturbazione del mese di settembre, che poi in particolare tra mercoledì e giovedì potrà portare un deciso peggioramento, con il rischio di fenomeni anche intensi con il caldo che sarà in diminuzione.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:10 in diretta su Radio Monte Carlo. C'è qualcuno nei dintorni di Milano che è già in macchina con l'aria condizionata, e se partiamo la mattina con questa croccantezza non può che andare meglio. Intanto arriva anche Giorgia con la sua Niente di Male.

0: Monte Carlo con Breaking News, SQ, Dangerous Lover. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2026.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi. Dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Regina, ma che bel sorriso!
16: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
15: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
17: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
22: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Umberto Cascone.
23: Allora, sulla A12 per materiali dispersi ci sono rallentamenti tra l'allaccio con la 15 di Santo Stefano Magra e Brugnato in direzione Genova, e poi invece sulla statale 172 diramazione dei Trulli, traffico rallentato all'incrocio di Laureto in direzione Loco Rotondo.
0: Grazie mille sempre. 6:21 in diretta su Radio Monte Carlo. Bello con Breaking questo. News. Sì, Bonnie Tyler.

0: Precisa, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, 6:25 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Da una musica celestiale, invece torniamo direttamente di faccia sulla terra con Umberto Cascone della redazione di TGCom 24. È arrivato il momento, insomma, di dare un'occhiata alla rassegna stampa italiana oggi. Sono arrivati i giornali.
1: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, che apre sulle possibili ombre di intervento russo sul voto italiano. Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati ma tratto solo con Kiev. Sempre sullo stesso argomento, ma preso da un lato, abbiamo l'inchiesta annunciata ieri su Vannacci, che invece apre Repubblica. Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare il voto dalle interferenze russe. Vi segnalo anche un retroscena molto interessante sempre su Repubblica di Gianluca Di Feo: esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici, sempre sull'argomento legato al generale Vannacci. La Stampa invece torna sulla notizia, l'abbiamo data ieri in rassegna stampa, sul fine vita, il Veneto che ha approvato la legge sul fine vita. Fine vita al muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Sul voto, fine vita al muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Sul voto, tra l'altro,

0: una vignetta con una Meloni, insomma, che fa il gesto dell'ombrello, e un gigantesco TIE Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della storia repubblicana. Queste le prime pagine dei giornali. Vi posso citare anche Avvenire, che torna sul caso Vannacci, che titola con un criptico ma abbastanza puntato: Armata rossa e nera.
1: Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24. Certo che abbiamo fatto l'ora precedente le aperture online dei giornali ed erano abbastanza simili. In questo caso invece nel cartaceo si sono suddivisi abbastanza. 6:28 Radio Monte Carlo, Breaking News, arriva anche Teddy Swims con Mr. Know It All.

0: Monte Carlo con Breaking News, Teddy Swims, Mr. Know It All. Sono le 6:31, vogliamo entrare proprio nell'approfondimento dei rincari, anche se onestamente a me verrebbe da chiederti, caro Umberto Cascone, se c'è qualcosa che si sia abbassato negli ultimi anni. Perfetto. mi taccio, allora mi fermo qui, non dico più nulla, grazie. No, prego. Vabbè, cioè,
1: mi dispiace stroncarti così, ma
0: un po' di entusiasmo la mattina, vabbè.
1: Allora no, guardiamo proprio, facciamo una panoramica veloce a volo d'uccello su che cosa affronteranno le famiglie che rientrano adesso dalle ferie. Allora partiamo dalla spesa per luce e gas. Tra settembre e dicembre una famiglia tipo, quindi ovviamente stiamo parlando di dati medi, potrebbe arrivare a spendere sul mercato libero 982 euro in totale, che sono 270 in più rispetto al 2025, quindi un aumento.
0: Porca miseria,
1: quasi di un terzo.
0: Posso permettermi di dirlo, perché
1: allora invece poi abbiamo la stangata carburanti, che vabbè, insomma, ormai è cosa nota. Ieri il prezzo medio self service della benzina ha raggiunto il record dal 2022, 2,124 euro al litro, e per il gasolio invece siamo a 2,229. C'è ancora lo sconto sulle accise, che però

0: è stato prorogato fino a domani. Il governo adesso sta pensando a un pacchetto di aiuti selettivi un po' più specifici. Trasporto pubblico e non solo. Allora, innanzitutto le assicurazioni auto a luglio hanno raggiunto una media di 646 euro, poi in realtà molte disparità a livello territoriale, in aumento del 3,7% rispetto a sei mesi prima. E invece per quello che riguarda il trasporto pubblico, nei prossimi mesi potrebbero esserci aumenti di 10-15% sui voli, e per i mezzi pubblici in Lombardia c'è già stato un più 3,89% sui treni e un più 1,86% sul trasporto pubblico locale. E poi c'è la stangata a scuola, con una spesa per il materiale scolastico che è salita del 2%. Per uno studente che inizia la prima superiore, la spesa raggiunge 1478 euro a capoccia.
1: Voilà, vorrei ringraziarti Umberto Cascone, ma non so se me la sento, no, ovviamente sto scherzando, noi riportiamo solo le notizie. Anastasia, Not That Kind.

0: È proprio così, not that kind. Anastasia, 6:37 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News.
1: Laura, scusa, sì, ti volevo segnalare una cosa, certo, che ieri è circolata un po' sui giornali, ma insomma prendiamo un qualche secondo per fare un piccolo appello, perché in Italia abbiamo una piccola emergenza in corso, cioè manca il sangue per le trasfusioni in questo momento. Ieri è stato lanciato l'allarme dal Centro Nazionale Sangue, manca soprattutto il sangue zero positivo.
0: Okay.
1: Ci sono alcune regioni in cui la situazione è critica, Lazio, Campania e Sicilia, anche perché nelle altre regioni non c'è un surplus, quindi non c'è possibilità di mandare sangue in eccesso dove invece ce n'è più bisogno. Quindi se siete donatori all'ascolto, se siete interessati a donare sangue, questo è un buon momento per farlo, perché ce n'è seriamente bisogno in questo momento.
0: Rispondiamo alla chiamata, bravo, grazie Umberto Cascone. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica!
13: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
15: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Appuntamento con Autotraffic a cura di Umberto Cascone.
1: Sulla A50 tangenziale ovest di Milano, rallentamenti per un veicolo in avaria tra lo svincolo Baggio Cusago e quello di Settimo Milanese in direzione dell'allaccio con la A8, e poi sulla statale 3 via Flaminia una corsia chiusa per lavori tra Ponte Riccioli e Cagli in direzione Fano.
0: Abbiamo parlato prima di questa esigenza, a quanto pare, della sanità italiana per un certo tipo di sangue, che è lo zero positivo. Va all'Avis, giusto?
1: Si va all'Avis tranquillamente, vi fanno tutti i controlli, vi danno le informazioni del caso.
0: E qualcuno chiede, siamo sicuri che non sia un altro gruppo a mancare? No, l'abbiamo confermato, è zero positivo.
1: Sicuramente sì.
0: Shade, love is stronger than pride. Oh.

0: Mamma mia, come scrive sempre Paolo, che è un nostro ascoltatore di Treviso, la regina Shade, Love is Stronger Than Pride, 6:46 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Umberto Cascone, dove, da che parte andiamo? Polizia,
1: andiamo,
0: immagino,
1: andiamo a parlare di un caso che coinvolge la polizia italiana, perché ieri è stata presentata, sono state presentate delle osservazioni dell'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Tamara Capeta, che su un caso che coinvolge una aspirante poliziotta italiana che ha fatto ricorso, dopo una serie di altri gradi di giudizio, alla Corte Europea. Perché? Perché le è stato impedito di entrare in polizia a causa di un tatuaggio, di un piccolo tatuaggio visibile sul polpaccio. Ora,
0: però questo si sa da tempo.
1: E questo si sa da tempo. Però qual è il problema che adesso viene sollevato dall'avvocata generale europea? Che questa disposizione sarebbe discriminatoria nei confronti delle donne. Spieghiamo perché. Per entrare nelle forze di polizia o nelle forze armate italiane c'è sostanzialmente una normativa per i tatuaggi che impone, grosso modo, lo sto semplificando, il divieto di avere tatuaggi visibili con l'uniforme, esatto, diciamo lunga, quella invernale.
0: Di rappresentanza.
1: Esatto, con l'uniforme di rappresentanza. Qual è il problema? Il problema è che per il personale femminile questo uniforme di rappresentanza ancora oggi prevede la gonna. Una gonna che è poco sotto il ginocchio,
0: okay,
1: quindi il polpaccio,
0: okay,
1: è esposto. Cosa significa questo? Significa che un collega uomo, nella stessa situazione dell'aspirante poliziotta che ha fatto ricorso, non sarebbe stato escluso dal concorso perché ha i pantaloni e sarebbe stato coperto. Quindi quello che l'avvocata sostiene è che la politica italiana in tema sia una discriminazione diretta fondata sul sesso e quindi debba essere adeguata la normativa. C'è da dire che è da un bel po' di anni che personale delle forze armate, delle forze dell'ordine, chiede un adeguamento della normativa sui tatuaggi, perché risale ormai agli anni 90, in un'epoca in cui insomma era diverso anche il valore dei tatuaggi, lo stigma che si portavano dietro. Sono già stati fatti passi avanti, indubbiamente. Per esempio adesso, banalmente, molte uniformi di rappresentanza anche per le donne prevedono in alcuni casi il pantalone.
0: Poi c'erano anche le divise sportive, ne parlavamo,
1: sì, ovviamente,
0: fuori onda.
1: Sì, le canottiere, sì, che qualche tempo
0: anche
1: fa.
0: Anche lì lo sterno deve essere pulito.
1: Sì,
0: direi.
1: Molto pulito, confermo.
0: 6:49, questa è Radio Monte Carlo, PhD, I Won't Let You Down.

0: Let You Down, PhD, 6:52 in diretta su Radio Monte Carlo. Umberto, chiudiamo con lo sport.
1: Andiamo con lo sport. Allora, ieri sera per la Coppa Italia, i sedicesimi di Coppa Italia, Palermo-Mantova è finita 5-2, quindi i rosanero vanno agli ottavi contro il Bologna. Cagliari-Verona invece è finita 1-2, quindi l'hanno spuntata gli scaligeri, che andranno agli ottavi contro la Roma.
0: Stavo pensando che noi non vedremo più una partita la sera, cioè tu come fai?
1: Io quando non le guardavo neanche prima le partite.
0: Ah beh, perfetto, allora andiamo bene. Sì. Poi, scusa.
1: Allora, poi andiamo sul tennis, allo US Open. Allora, serata dolce amara, pomeriggio dolce amaro per gli italiani, perché passano il turno Dardari e Cobolli, entrambi in 4 set. Invece rimangono fuori Musetti e Bellucci, Musetti in 4 set contro Sweeney e Bellucci in 3 set contro Fritz, non ce l'hanno fatta, sono stati superati. Oggi invece per il femminile c'è l'incontro al terzo turno per Paolini contro la romena Cirstea.
0: Sinner avrà finito tutte le sue visite nel frattempo?
1: Sembra che dovrebbe tornare in uno dei prossimi tornei, adesso non mi ricordo quale.
0: Okay.
1: Sinceramente non me lo ricordo, l'ho visto ieri, ma dovrebbe tornare molto prossimamente.
0: Speriamo.
1: Dovrebbe rientrare a Pechino.
0: È arrivato Andro Mercui, subito zac, grazie mille. Poi lo ritroverete con Bonjour Bonjour.
1: E poi invece abbiamo la Vuelta, così sei contenta. Nella dodicesima tappa ha vinto Jacob Ormsrel, non ce la farò mai a pronunciarlo, che è sloveno, ha 20 anni e ha battuto il record di Pogacar, e adesso è lui lo sloveno più giovane a vincere una tappa in un grande giro.
0: Pogacar, col fatto che non è più nella Vuelta, ci si aspettava un
1: fa
0: po'
1: notizia
0: più,
1: comunque,
0: un
1: anche
0: po'
1: se
0: più
1: non
0: di
1: c'è.
0: Movimento, ma si risolve poi sempre tutto negli ultimi 12-15 chilometri. Chiudiamo in bellezza insieme a Vasco Rossi, ogni volta.
2: E ogni volta

0: Vasco Rossi, ogni volta a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, perché ci fate davvero, c'è proprio questa affezione, questo scambio meraviglioso fra di noi. Grazie Umberto Cascone.
1: Grazie a te Laura, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Un bacio a Max Parisi ovviamente, grazie a Paolo Rossato. Io sono Laura Ghislandi, adesso vi lasciamo in compagnia degli amici di Bonjour Bonjour, e prima c'è il TGCom 24, è venerdì, mi raccomando, torniamo lunedì. Mua, buon weekend.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle Forze Armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 prima di buttarsi. Posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona giornata da Flavio Galbiati e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano e l'attuale intensa ondata di caldo proseguiranno sull'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Oggi giornata soleggiata e molto calda appunto in tutto il paese, con cielo generalmente sereno. Questa mattina qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio soltanto sulle zone montuose di Calabria e Sicilia. Non sono previste invece nuvole per quanto riguarda le zone alpine e appenniniche. Temperature in lieve aumento al centro-nord e in campagna. Le punte massime in tutte le regioni raggiungeranno i 35-36 gradi. I venti sono deboli, regime di brezza, ma con dei rinforzi settentrionali su Adriatico meridionale, Salento e Ionio, dove i mari risulteranno mossi. Nel Principato, giornata soleggiata, massima di 29 gradi, venti deboli. Per dettagli consultate l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
13: La situazione su strade e autostrade, sulla A10 verso Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, sulla A4 verso Torino rallentamenti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano, sulla statale 3 bis Tiberina corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio statale 318 di Valfabbrica verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.

0: Dai, dai, dai, che è già venerdì. Buongiorno amici, buon 4 di settembre.
1: Eccoci, oggi sì, è venerdì. È venerdì. Buon venerdì a tutti quanti.
0: Noi abbiamo iniziato di martedì, settimana corta per noi, ma non prendeteci l'abitudine perché dalla prossima settimana riparte tutto normale.
2: Siamo noi che dobbiamo prenderci abitudine.
0: Lo dico a voi, a voi che vi vedo già.
1: Però io propongo lunedì, giovedì.
0: È arrivata. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Non c'è un partito politico nelle prossime elezioni che metterà questo punto come prima cosa?
0: Sicuro che qualcuno ci proverà. Buongiorno ad Andro Mercù, ciao Andro.
3: Buongiorno, io sono molto sveglio.
0: A posto, c'è Mattia Brena che è in regia, Federica Pogliani in redazione e Monica Tonini al centralino.
1: Ci siamo tutti.
0: Siamo pronti e sentite qua con cosa iniziamo le tre ore oggi di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. I Beatles, Eleanor Rigby.

0: canzone meravigliosa dei Beatles, anche se è un po' triste perché parla di questa persona da sola, questa Eleanor Rigby, che va fuori dalle chiese, dai matrimoni, a raccogliere il riso vedendo gli altri che si sposano.
1: Ispirata a Paul McCartney da una tomba nel cimitero di Liverpool, dove stava scritto proprio questo nome, Eleanor Rigby, del quale hanno fatto una meravigliosa canzone.
2: Tra l'altro è una canzone velocissima, cioè è iniziata, non ce ne siamo neanche accorti praticamente ed è già finita.
0: Tu dovresti sapere che nella botte piccola sta il vino buono e quindi non serve essere lunghi dei chilometri, delle ore di canzone.
2: Dipende.
1: Vabbè. Io mi chiedo cosa facesse Ringo durante questa canzone, perché la batteria non c'è, solo archi. Vabbè. Quindi stava lì a braccia conserte.
0: Non facciamoci domande, è una canzone talmente bella. 7 minuti, buongiorno amici, avete già bevuto il primo o forse il secondo caffè della giornata?
2: Il primo caffè, questo è indispensabile, fondamentale. Però, per iniziare la giornata.
0: Tu bevi il primo caffè la mattina a casa quando ti svegli, 5 qualcosa.
2: Sì.
0: E tra poco ne bevi un altro, solito.
2: Certo, devo carburare.
0: Quindi tu alle 7:30 sei già a 2 caffè.
2: Sono già 2 caffè alle 7:30.
0: Non è mica poco, ora si capiscono tante cose.
1: Fa media con me che ho smesso di berlo. Infatti confido che a fine anno avrò risparmiato 200-300 mila euro, perché visto il costo del caffè comunque è notevole.
2: Ma scusate, ma se sono la più calma qua dentro, sono praticamente serafica.
0: Puoi berne ancora, pensa un po', non soltanto perché appunto non ti scatena niente.
1: C'è un'altra ricerca sul caffè.
0: In questo caso è l'American Heart Association, che è la più grande organizzazione al mondo che si dedica alla prevenzione e alla cura delle malattie cardiovascolari e degli ictus, che da uno studio fatto dice che si possono bere fino a 400 mg di caffeina al giorno.
2: Beh, quante tazzine sono? Cioè, perché se tu mi dici questo, io non posso capire effettivamente quanto ne posso bere.
0: Misurano a casa, fatti un thermos. No, si arriva a 3-5 tazze di caffè filtrato
2: ci
0: al
2: sono,
0: giorno.
2: Ci sono, allora, non supero questo numero.
1: Quindi beveroni americani si parla, non dell'espresso nostro, quindi ancora di più forse noi altri.
0: Beh, diciamo che conta molto anche come viene preparato il caffè, perché le concentrazioni maggiori di caffeina che possono provocare quindi degli scompensi nelle persone un po' più fragili e delicate si trovano nelle preparazioni in cui si dice manchi il filtro di carta, il caffè alla francese, quello turco, quello greco. Io sono stato in Grecia e ancora molti locali fanno il caffè greco, è particolare, rimane il fondo proprio dentro la tazzina.
1: Le serviva per tenersi sveglio durante le sue notti brave agostane.
0: Sapete che di fatto non bevo caffè, sono già abbastanza.
1: Ne ha bevuto uno il 3 agosto e gli fa ancora effetto, è incredibile.
0: In effetti è così. Vedi, con 2 caffè all'anno io tiro tutto.
2: Proverò un caffè turco, dai.
0: Sai che caffè turco, se vuoi puoi leggere i fondi di caffè.
2: Eh sì.
0: Me li interpretano.
2: Facilissimo, guarda.
1: Ma nel caffè turco c'è la

0: Ci stanno scrivendo tutti: ma perché mai il caffè turco dovrebbe essere senza tazza?
1: Dai. Allora,
2: dai.
1: E l'ha detto lui. Era una battuta per solutori più che abili. Il caffè alla turca è quello senza tazza, così come Andreoli. Un altro tipo di cosa che non ha la tazza.
0: Ma io ingenuo.
2: Ma scusami, l'ho capita persino io.
0: Io e tanti ascoltatori noi ci chiedevamo: ma perché mai non dovrebbe esserci?
1: Io mi faccio queste domande, passo la giornata a chiedermi queste cose.
0: Va, pensa un po'. Prova a ordinare un caffè turco, vediamo dove
2: che
0: ti manda.
1: Vediamo se è altrettanto scomodo di quell'altra cosa.
0: Scomodo, però guarda, in certe situazioni meglio
2: più
0: quello.
2: Ma cosa dice? Ma no, decisamente,
0: certo,
2: più igienico. Ma scusami.
1: Perché comunque non c'è il contatto.
0: Figurati. Vabbè. This is your life, Bandera, assessora di Monte Carlo.
2: Ma si può dal caffè passare a quell'argomento lì, per favore?
0: Chiedilo
2: a quanto
0: lui.
2: È comoda la turca, dai!
0: Ma Monica, io sono rimasto al caffè turco. Caffè turco che è simile a quello greco e che contengono, dicono questi scienziati americani, più quantità di questo caffestolo, che di fatto è una sostanza grassa naturale che viene prodotta dal chicco di caffè, dagli oli del chicco di caffè, e che scatena, aumenta il colesterolo cattivo. Per quello hanno studiato quante tazze di caffè si possono bere, perché incide anche sul colesterolo il caffè.
2: Fa anche la rima, quindi.
0: Caffestolo.
2: Sì.
0: Vabbè, però di fatto nel caffè turco alla greca e quello francese ci sono più concentrazioni di questo caffestolo.
1: Quindi andrebbe bevuto in quantità più modica, mentre noi altri fan dell'espresso possiamo stare abbastanza tranquilli.
0: Sì. Espresso e mocha ne hanno meno, perché quei caffè lì sono fatti, intanto quello alla francese abbiamo scoperto che è un beverone fatto con una lunghissima infusione.
1: Lo tieni sotto l'ascella il caffè alla francese.
2: Come la baguette.
0: Quattro minuti diventa un beverone tipo quello americano. E invece turco e greco hanno ancora dentro proprio la polvere nella tazza, la polvere di caffè. Peraltro io dicevo che si possono poi studiare e analizzare i fondi di caffè.
2: E beh, ci sono proprio gli esperti che leggono il fondo del caffè come quelli che leggono le carte
0: e le mani, uguale. È così. Io anni fa bevevo tanto caffè turco proprio per farmi predire il futuro come da una mezza strega.
2: E te l'hanno detto? Ti hanno detto che lavorerai con due persone fantastiche, meravigliosi, sarà la salvezza della tua vita.
0: Da lì ho smesso di bere caffè, infatti. Io ho capito che non era più il caso. Vabbè.
1: Comunque quando bevi il caffè ti trovi la polvere sulla lingua, che fastidio, mamma.
2: Sì, non mi piace.
0: Perché caffè turco e greco vanno bevuti lentamente e mai girati, perché se giri è la fine.
2: È lo zucchero.
0: Parranci.

0: Franco Battiato, tutti noi cerchiamo sempre un centro di gravità permanente, soprattutto
1: adesso,
0: al ritorno dalle vacanze.
1: Come no, siamo qua sballottati. Solo che stavo leggendo, ce la siamo giocata la prima settimana. Quanto dura il beneficio delle vacanze al rientro?
0: Un giorno.
1: Una settimana. E noi ce la siamo già giocata, è passata, quindi praticamente da domani siamo rovinati.
2: Ascoltatori, non abituatevi alla nostra verve, alla nostra grande reattività, perché da lunedì sarà tutto scomparso.
1: È così, saremo i soliti. No, perché ci dicono: ah, ma come siete tornati ringalluzziti dalle vacanze? È finita. Da lunedì saremo i soliti bolliti.
2: Sai quei giocattoli dove c'è la molla che devi caricare con la chiave dietro e cominciano.
0: Allora poi, speriamo di ricaricarci durante il weekend.
1: Ma no, ormai l'effetto vacanza, dicono gli esperti, dura una settimana. Quindi basta, finita. L'effetto rientro ce lo siamo giocati. Da lunedì capiremo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief, un solo spray. Chief,
19: con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose.
20: Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Monte Carlo, 4 di settembre, la nostra grande musica, anche con Paul Weller e gli Stai Cancel, che canzone meravigliosa.
1: Non riesco a fermarmi, no, non riesco a stare ferma.
0: Radio Monte Carlo, 4 di settembre, la nostra grande musica, anche con Paul Weller e gli Stai Cancel, che canzone meravigliosa.
1: Non riesco a fermarmi, no, non riesco a stare

0: Non fa più report. Ieri hanno anche comunicato nuovi presentatori.
1: Ma quindi... questo è Report! Il programma dove i nodi vengono al pettine. I poteri forti ci ostacolano, ci vogliono distruggere. Sì. Ma il vero giornalismo d'inchiesta, quello libero, non morirà mai.
0: E allora noi le diamo voce, guarda.
1: Tra l'altro la puntata di oggi avrà uno scoop che riguarda proprio uno di voi.
0: No.
1: Uno che predica bene ma razzola male.
0: E di chi sta parlando?
1: Del signor Andreoli.
2: Scusi, che c'entro io, Ranucci?
1: Sappiamo che lui in gioventù è stato arbitro di calcio.
2: È vero.
1: Un testimone che ha chiesto di rimanere anonimo ci ha rivelato che dopo le partite arbitrate da Andreoli, stranamente dagli spogliatoi scomparivano asciugamani, accappatoi e anche maglie e palloni da calcio.
3: Ma
1: che venivano poi presumibilmente rivenduti al mercato nero.
2: No, tutte illazioni, guardi, lasci perdere.
1: Sarà un caso, una coincidenza fortuita, oppure connivenza con il crimine organizzato, o peggio ancora addirittura infiltrazioni mafiose.
2: Ma Ranucci, lei ha già tante querelle, non ne faccia aggiungere un'altra, per piacere.
1: Non se ne parla proprio. Noi non ci fermeremo mai.
0: Bravo.
1: Nemmeno di fronte all'ennesimo atto intimidatorio.
2: Ma che gli date corda pure voi,
1: lasciate perdere. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove rivelazioni scottanti sul campo.
3: L'aspettiamo.
0: E su Andreoli anche.
1: Pensate, pare che il campionato Pulcini del 1990 sia stato truccato.
2: Ma i Pulcini, scusi.
1: Un caso di partite vendute in cambio di lecca-lecca.
3: Perché no?
1: Chi si cela dietro questo vergognoso caso di corruzione? Il Totonero? I poteri forti?
2: Ma i Pulcini?
1: Oppure le lobby dell'industria del caffè?
0: Ma cosa sta dicendo?
1: Questo, ma soprattutto altro, scopriremo qua a Report su Radio Monte Carlo dopo la pubblicità.
0: Ma che dopo la pubblicità? Ma cosa fa? Ma vada via. Ma pensa
3: però,
0: a me.
3: Però guarda che stemma c'ha sulla maglia, sulla t-shirt Andreoli.
0: Che stemma c'ha?
2: Cosa volete? L'ho comprata questa, ma cosa vuole da me?
0: C'è Bruno Mars su Radio Monte Carlo, Oh My Soul.

0: Oh My Soul, uno dei più bei pezzi contenuti nell'ultimo album di Bruno Mars,
1: ma
0: che comunque è strepitoso.
1: Sei capace a scegliere, infatti, la canzone più bella?
0: No, non saprei. Devo dire, le prendo tutte e sono a posto.
1: Amici, la rivoluzione è arrivata. Ieri sera, perlomeno nella notte, ora italiana, ad Austin, negli Stati Uniti, Elon Musk e Tesla hanno presentato i nuovi robot taxi. Diversi, diversissimi rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Sono Cybercab, si chiamano così. Si guidano da sole, non hanno né il volante né i pedali.
0: È inquietante.
1: Cioè, vedi ste macchinine che davvero non hanno niente sopra e possono viaggiare da sole.
0: Per il momento ha soltanto due posti. Quindi può accogliere soltanto due passeggeri. Tu chiami il taxi, arriva questo.
1: No, aspetta, chiami con l'app, perché chiami non ti risponde nessuno.
0: Sì, chiami il taxi con l'app, con l'app. Certo, ormai si, no, fa perché... tutto, si fa tutto con l'app.
1: Hai fatto il gesto della cornetta, dico, guarda, ormai siamo rimasti, no, noi siamo indietro.
0: Cioè, e ti arriva questo coso, che tra l'altro è molto, molto bello, perché chiamalo coso, tu ci sali sopra e non al volante. Guarda che salire su una macchina e non avere il volante è terribile.
1: È una berlina elettrica, due posti, come si diceva, dotato di portiere ad ali di gabbiano, quelle che si aprono così lateralmente, ha dentro 8 telecamere per la sicurezza e per la navigazione autonoma. Basteranno, non lo so.
2: Siamo abituati a vedere anche nei filmati, chi non le ha provate, le auto senza conducente di prima generazione, che ovviamente hanno il volante, i pedali, se c'è un problema qualcuno può prendere i comandi. In questo caso evidentemente sono talmente sicuri che questa macchina sia infallibile da impedire qualsiasi tipo di controllo umano.
1: Ieri, dicevamo, sono stati presentati questi primi 45 veicoli ad Austin in Texas con un evento, un grande evento. C'erano delle persone che sono state chiamate appositamente, prevalentemente sono sostenitori di Tesla, sai che c'è proprio il club dei sostenitori di Tesla, creatori di contenuti, di influencer, che hanno fatto gli primi giri su queste macchinine.
0: Mi viene subito in mente un film horror.
1: Vabbè. Oh, Monica,
0: arriva il taxi, ti chiude dentro e ti porta dove vuole lui.
1: Potrebbe succedere benissimo. Primi taxi senza conducente che arrivano anche nel Regno Unito, anche ieri sono stati lanciati ufficialmente, questa volta da Uber. Sono delle auto anche in questo caso a guida autonoma, quindi se andate a Londra potreste provarli.
2: Potreste capitarvi appunto un taxi senza tassista.
1: Ma tu pensa, anche lì la tradizione dei tassisti londinesi, anche questi con queste macchine sempre belle, storiche.
0: Cambia tutto.
1: Cambia tutto.
0: Dobbiamo guardare avanti comunque.
1: Io ero già avanti, vedi, senza patente si fa qualsiasi cosa.

0: Luce, Elisa, Luce come la macchina elettrica della Fiat che ha avuto tante polemiche, però l'hanno venduta alla fine.
1: Oh. La Ferrari dedicata, certo. Questa è la canzone che hanno voluto dedicare canzone alla macchina.
0: È arrivata molto tempo prima. Si parlava delle macchine elettriche, quelle senza addirittura adesso pedali.
1: Senza volante e senza pedali.
0: Esatto, quelle che ha lanciato Musk. E Roxana ci scrive: non salirei neanche morta su queste macchine, se sono come i razzi che manda nello spazio Elon Musk, siamo spacciati.
2: E ogni tanto è scioppato qualcuno,
0: infatti,
2: in effetti.
0: Ha ragione. 7.40 c'è il quiz. Non vorrei mai che i nostri ascoltatori perdessero l'abitudine.
1: Come no.
0: Anche oggi, anche voi siete messi alla prova, cari amici e colleghi.
1: Questi tranelli non si possono fare, dai.
0: È una canzone di nuovo di quelle che qua a Radio Monte Carlo i nostri ascoltatori conoscono quasi a memoria. Inizia così. Dai. Ce l'hai, Monica, dimmi. Vedo una luce nei tuoi occhi, sembrerebbe strano.
1: Non vorrei
0: ma...
1: sbagliare.
0: Non allora... dire niente. Tre lettere.
1: Giusto.
0: Bravissima.
1: Giusto. Oh!
0: Siamo stati fin troppo buoni stamattina. Provate a indovinare anche voi. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2.
1: È una canzone che ho nel cuore, per
0: Andreoli,
1: forza.
0: Tu ci sei?
2: Io sono al buio più totale, ve lo dico. Ma io sono appena sveglio, ragazzi. Scusate, alle 7.40 fare queste 41, queste cose, voglio dire.
0: Dai che facciamo risentire la nota e poi voi che dovete indovinare con i messaggi. Chi canta il titolo della canzone che ascoltiamo tra poco su Radio Monte Carlo?

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Perché? Perché?
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
18: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
19: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: lettere del titolo della canzone da indovinare, IGY e lui Donald Fagen. La canzone oggi, Quiz, a Bonjour Bonjour.
1: Io l'ho indovinata perché è una canzone che amo particolarmente e che ho anche a casa in vinile. Però scusami,
0: difficile.
1: Hai iniziato la nuova stagione e sei troppo cattivo.
0: Beh, molti hanno indovinato, ma qualcuno così si è fatto, ha pensato di fare il furbo. Abbiamo detto una canzone con un titolo da tre lettere, ha pensato ad Oro di Mango, che proprio non c'entrava niente.
1: Non c'entrava niente, però tu li devi aiutare di più gli ascoltatori. È mattino, devono ingranare la giornata.
0: Lo faccio per loro, così sono reattivi, svegli, arrivano al lavoro belli performanti. Scusa, però a proposito di cose che non c'entrano niente, capita nel mondo dell'informazione, della comunicazione, ogni tanto di prendere una topica, di fare una gaffe bella grossa.
1: E noi ne sappiamo qualcosa, esatto. Noi di Bonjour Bonjour.
0: Però ci ha fatto tanto ridere questa giornalista di Rai News 24 che a un certo punto racconta questo.
2: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60.
0: Poi forse capisci in questo caso, ma cos'è che ha fatto il direttore della CIA?
2: È arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco.
0: Sono
1: veramente vicina a questa povera giornalista. Ma cosa le è venuto in mente di dire questo?
0: Erano due notizie, c'è stata una sovrapposizione. Una parlava del direttore della CIA che ha fatto delle cose serie, e l'altra invece era l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo.
1: Ha unito le due cose.
0: Sì, è successo.
1: E il direttore della CIA si è trovato così ad assistere al gioco delle bocce.
0: Vabbè, domani avremo Elon Musk che partecipa alla sagra della porchetta di Ariccia. Allora, scusami.
1: Oppure, perché no, Trump che va a fare un corso di uncinetto.
3: Oppure Jeff Bezos che va a fare la spesa alla Coop, non lo so.
0: Ma no, ma sì, anzi, sicuramente ci daranno informazioni di questo
1: perché
0: tipo.
1: Perché no?
0: Voglio Kim Jong-un avvistato al torneo di lancio dello stoccafisso.
3: Esiste davvero?
0: Lancio dello stoccafisso, sì, e come? Pure il torneo.

0: Buon venerdì da Radio Monte Carlo, la nostra musica di gran classe con Quarter Flash, Hard My Heart.
1: Quando leggo Quarter mi vengono sempre in mente quei meravigliosi cavalli americani.
0: Ah, vedi, a cosa pensi tu? Io penso soltanto che adesso ci sono le news, e che un'ora è andata.
1: E adesso le ascoltiamo allora, ci sono le news dall'Italia e dal mondo e poi ancora noi quelli di Bonjour Bonjour.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi giornata soleggiata e calda in tutto il paese, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque al mattino, qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove con nuvole quasi del tutto assenti anche nel resto dell'Appennino e sulle Alpi, temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania, senza grandi variazioni nel resto del sud e nelle isole maggiori, con valori massimi dai 30 ai 36 gradi. Venti deboli di brezza con rinforzi da nord su basso Adriatico, Salento e Ionio, con mari mossi, mari calmi o poco mossi altrove. Nel Principato tempo soleggiato con una massima di 28 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1, coda di 1 chilometro per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Napoli. Per lavori sulla A10, 2 chilometri di incolonnamenti tra Genova Aeroporto e Pegli verso Ventimiglia. Rallentamenti per traffico intenso sulla A11 tra Prato Ovest e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Infine, sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per lavori tra stazione di Sepino e Vinchiaturo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Adesso dirà, sì, ma tu sei appena tornato, è vero, ma quando c'è l'idea di voler ripartire un attimo e uno è pronto.
1: Ma sai cosa bisogna fare quando si torna dalle vacanze?
0: Lo so.
1: Subito programmare la successiva, questo ti fa stare molto bene.
0: Lo dice un professionista, mentre ero in vacanza in Svezia ho già prenotato il prossimo viaggio.
1: Cioè, addirittura.
0: Ma è normale fare così.
2: Lentini prenota viaggio anche mentre è in onda, tra l'altro. Tu guardi il suo computer, non ci sono notizie, ma siti di agenzie
1: Treni,
2: di viaggio.
1: Treni, aerei, agenzie, tutto.
0: Buongiorno amici, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, qual è stato il passatempo a cui vi siete dedicati di più questa estate?
1: Divertirmi, dormire e mangiare.
0: Ma un passatempo, Monica.
1: Nuotare.
0: Cioè, nuotare, vedi, hai fatto degli sforzi, sembra strano ma è così. Andreoli, il divano e vabbè.
2: No, non è vero. Io sono stato in acqua lungamente immobile per il refrigerio, ogni tanto sbattevo un po' le gambette.
0: Però quando sei in spiaggia, che so.
2: Parole crociate.
0: Le parole crociate, vedi, oppure i giochi di carte, chissà. Diteci voi cosa avete fatto quest'estate, il vostro passatempo, quello che vi ha fatto passare appunto l'estate più velocemente. Intanto Quincy Jones su Radio Monte Carlo, I Know Corrida.

0: Ma io pensavo che i nostri ascoltatori fossero come noi, ovvero oziassero, facessero poco. E invece quanta gente che durante l'estate, altro che passatempi, ha fatto di tutto.
1: Ha fatto di tutto, però tutte cose molto interessanti e che secondo me rilassano anche.
0: Una nostra ascoltatrice ha detto però che ad esempio si è messa a studiare le lingue, ha scaricato le app per studiare le lingue. C'è chi è andato in vacanza facendo anche altro.
2: Solito hobby, palestra. E mi sono allenato anche in Messico.
1: Pensa. No, ma per favore, anche in vacanza vai in palestra. Ma che fatica!
0: Io ho amici che appena vedono un albergo con la palestra dentro lo prenotano perché la mattina presto si vanno ad allenare.
3: I veri addicted del fitness lo fanno. Io ho avuto alberghi con le palestre, li ho anche frequentati, però dopo i primi giorni di entusiasmo trovi altro da fare, non so come dire.
0: Poi incontravi la sala delle colazioni e ti buttavi di là.
3: Infatti il segreto è non metterla davanti perché poi uno capisce.
1: Vanno in palestra anche in vacanza quelli che hanno la tartaruga e che vogliono conservare la tartaruga.
0: Ma sono quelli, proprio quelli che vanno in palestra anche durante l'estate, perché altrimenti quando tornano ce l'hanno appannata.
3: Mi perde il tono muscolare.
0: Giusto. E invece c'è anche chi per fortuna si è dedicato ad esempio ai giochi di carte, al sudoku.
3: Ma è scomodo il gioco di carte in spiaggia.
0: Perché?
3: Magari se sei in montagna, in una baita, posso capire, ma quando giochi metti una ventata, arriva la sabbia, le carte che cadono.
0: Però è sempre divertente. 4 italiani su 10 scopriamo che sono appassionati di carte. Pensavo fossero un pochino meno, anche perché ne conosco pochi che alla fine si portano le vacanze dietro. Io le metto le vacanze, le carte dietro in vacanze, le metto sempre in borsa.
1: Eppure lo dice l'Istat, quindi tanti italiani hanno passato le vacanze e non solo a giocare a carte. Per esempio, io ho visto tanti ragazzi al bar che fino a tarda notte giocavano a carte quest'estate al mare.
0: Poi adesso ormai è scoppiata la moda del burraco, per cui tutti quanti si buttano a giocare a burraco.
3: Sta soppiantando un po' anche i vecchi giochi di carte locali, regionali, per esempio in Romagna. Un'istituzione, i tornei di marafone.
0: Cos'è?
3: Le partite di marafone. È una sorta di 3-7 con le regole leggermente modificate. E a Cesena esiste solo quello.
0: Da noi invece in Liguria abbiamo la cirulla. La cirulla,
1: cos'è la cirulla?
0: È una sorta, in questo caso invece di scopa, ma devi fare 15. Quindi vale la carta, puoi prendere la carta uguale se hai, che so, un 5 in mano e un 5 in tavola. Ma se c'è un re in tavola e tu hai il 5, 5 più re che vale 10 fa 15 e lo puoi tirare su.
1: E quindi porti via tutto.
0: E quindi sparigli, perché porti su magari 3 carte, perché puoi fare le somme.
3: Mamma, quindi c'è anche della matematica.
0: E c'è della matematica, bisogna tenere tutto a mente, caro Andrea.
1: Vabbè,
0: Liguria,
1: io da piccola
0: siamo svegli.
1: Giocavo a rubamazzetto.
3: Quello è un po' più facile, dai. C'è poco da tenere a mente.
0: Vabbè, però è il gioco con cui giochi con i nonni di solito.
1: Certo.
0: E voi giocate a carte? Siete appassionati oppure? Io conosco anche gente che dice: ma no, una cosa da anziani le carte. Non

0: pezzo di Kylie Minogue, Magic, e Radio Monte Carlo. È un'indagine Istat rivela che gli italiani amano tantissimo giocare a carte.
1: 4 su 10 quest'estate, molti lo confermano. Mia figlia in pausa pranzo, anche non d'estate, tutto l'anno, fa tornei di briscola a chiamata. È meraviglioso, non so se ci avete mai giocato. Briscola 5.
0: A briscola ci ho sempre giocato.
1: Sì, però briscola ci si gioca spesso in coppia. Quando si è in 5 si sono inventati la briscola chiamata. 3 contro 2, ma non sai fino a un certo punto chi sono i tuoi compagni.
2: Non so se la varietà di giochi di carte che abbiamo in Italia, con anche le carte napoletane, piacentine, romagnole, ha eguali da altre parti del mondo. Ci sono veramente centinaia, forse migliaia di giochi diversi.
1: C'è chi fa tornei di scala 40 con mio marito e la figlia grande. Torneo di camaleonte invece con mia figlia piccola. Non so cosa sia questo gioco.
2: Mai sentito. Io sono un appassionato di Machiavelli, che è questo gioco fantastico dove tu sparigli le carte anche dell'altro.
1: Un tavolo enorme.
2: Infatti la bellezza di Machiavelli è che tu ti espandi, è un gioco proprio di conquista.
0: Cioè, certo, la vecchia scala 40 dove la mettete?
1: Anche, certo. Vabbè, Machiavelli si può definire, diciamo, una sorta di evoluzione di scala 40, perché poi alla fine non cioè metti tutto sul tavolo.
2: Tutto sul tavolo, quello che è sceso non può essere ripreso, ma puoi ricombinare le carte. Per me è una meraviglia, posso dire. Proprio è un gioco vasto come il mondo.
1: Loredana dice: noi a Pordenone giochiamo a pinnacola, una sorta di scala 40 con ragionamenti e strategie. Mi manca anche la pinnacola. E poi ci sono i ricordi dei giochi di carte quando eravamo bambini.
3: Quando ero piccola giocavo sempre a briscola con mio nonno e la cosa più bella è che quando vincevo io mio nonno si arrabbiava un sacco.
2: Quindi non lasciavi vincere il nipotino, no?
0: La maggior parte dei nonni invece lascia vincere i nipotini.
1: Adoro giocare tutte le sere a scopa con papà di 98 anni. Oh, ma le carte tengono la testa allenata,
2: E tengono anche legate le famiglie in certi casi.
1: Infatti Paolo dice: mio papà a 98 anni tiene sempre a mente tutte le carte, un vero giocatore. Perché i veri giocatori, soprattutto in certi giochi che possono essere lo scopone scientifico, devono tenere a mente le carte, soprattutto degli avversari.
0: Ed è bello scoprire che il gioco di carte non si fa soltanto d'inverno davanti magari a un caminetto, ma anche d'estate in spiaggia.
1: C'è chi ha giocato su una 500 piccolina, dice, con una copertina sulle gambe per poter giocare in ogni momento, anche se poi litigavano sempre questi nostri ascoltatori.
2: Spero non fosse l'autista della macchina. Spero non fosse lui.
1: Però vedi, quando uno ha la passione del gioco, qualsiasi
0: gioca
1: momento
0: dappertutto.
1: Ma sì, in treno, quante volte vedi gente che gioca in treno
2: e magari buttandoci anche qualche moneta, perché poi coi soldi è tutto un po' più divertente.

0: La sua voce, Duel, alle 8.20 su Radio Monte Carlo. Giochi di carte, quest'estate abbiamo scoperto una grande passione. Gli italiani, quasi uno su due alla fine gioca a carte.
1: L'ha detto l'Istat, è un grande passatempo e anche un bel passatempo, sì. Lasciatemelo dire.
0: Però al di là dei giochi tradizionali, poi ci sono un sacco di giochi nuovi.
2: Sì, giochi di società basati sulle carte. Per esempio, uno è il più famoso, devi sbarazzarti delle tue carte, si litiga.
0: Si litiga. Io ho giocato quest'estate, ho litigato come pazzi.
2: E tra le varianti dei giochi così, che tendi dove devi sbarazzarti di quello che hai in mano, ce n'è uno che ci hanno segnalato e già mi ha incuriosito. Si chiama Taco Gatto Capra Cacio Pizza.
0: Taco Gatto
2: Capra Cacio Pizza.
0: Capra Cacio
1: Pizza.
2: E ci sono delle carte con le immagini di questi oggetti, di queste cose. Tu devi calare la carta e dire una parola, e se dici la parola corrispondente alla carta che hai calato, tutti gli altri devono mettere la mano sul mazzetto e l'ultimo viene penalizzato.
0: E quindi pesca.
2: E quindi deve prendere il mazzo di carte.
1: Ripetiamo
2: che
1: il nome di questo gioco perché è lunghissimo
0: già
1: e complicato.
0: Me ne sono dimenticato.
2: Ecco. Taco Gatto Capra Cacio Pizza.
0: Vabbè, adesso compriamo ste carte di Taco Gatto Cacio Pizza e quello che
1: già litighiamo abbastanza, figurati anche con questo gioco.
0: Ci manca.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente!
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: Michael Jackson e Syda Garrett, I Just Can't Stop Loving You, non riesco a smettere di amarti. Mamma mia, che canzone meravigliosa.
1: Love is the answer, dice in questa canzone Michael Jackson con Syda Garrett. La risposta è sempre l'amore.
2: Insomma, difficile trovare una canzone brutta di Michael Jackson.
1: No,
2: bella questa collaborazione, perché lei, Syda Garrett, ha collaborato spesso con Michael Jackson.
1: 8:27, siete su Radio Monte Carlo, La Scienza. Tu, Stefano, che tutte le mattine intorno alle 9:50 ci delizi con le tue ricerche del campus, dovresti essere prima o poi premiato pure tu con questi Ig Nobel, gli Ig Nobel.
2: Le ricerche più assurde, esatto, più strampalate.
0: Beh, il campus in origine si ispirava a proprio all'Ig Nobel, che appunto premia ricerche, ma a volte fatte deliberatamente per pigliarsi quel premio.
1: Sì.
0: Cioè ricerche scientifiche che non portano a scoperte, invenzioni, progressi,
1: poi inutili,
0: fatte per il solo gusto di essere fatte.
2: Ma attenzione, poi queste ricerche, anche se sono assurde, vengono pubblicate,
1: certo,
2: sulle riviste più prestigiose.
0: Si sono fatte con rigore scientifico,
1: pagate fior di quattrini, per quello poi vengono così premiate, per dire avete speso dei soldi per scoprire ad esempio se seppellire le mutande potrebbe aiutare l'ambiente. Hanno fatto una ricerca su questo, dei ricercatori olandesi e svizzeri che hanno preso il premio per esempio se seppellire le mutande potrebbe aiutare l'ambiente. Hanno fatto una ricerca su questo, dei ricercatori olandesi e svizzeri che

0: conoscenti di auto di lusso. Quindi qua dentro qualcuno potrebbe essere chiamato in causa. Beh, comunque, chi ha un'auto di lusso taglia la strada agli incroci e ignora i pedoni molto di più di chi usa le utilitarie, di chi guida un'utilitaria.
1: Eh sì, anche perché l'auto di lusso magari le fanno la multa e se ne strafrega perché questo c'ha i soldi.
2: E quindi rubano anche le caramelle ai bambini.
0: Sì, io c'ho i soldi, faccio quello che voglio. Mi piace questa, non so perché l'abbiano premiata.
1: E un malizioso potrebbe dire, è certo, e d'altronde se sei ricco vuol dire che hai fatto cose senza scrupoli, insomma ce n'hai un po' di meno.
0: Vabbè. Ragazzi, hanno premiato a Zurigo questi Ig Nobel, ma alcune secondo me sono interessanti di queste ricerche.
2: Come no, soprattutto quella delle mutande, guarda.
1: Ma non l'ho capito, devo seppellire le mutande quando...
0: Provaci, vediamo cosa succede.
1: Cioè invece che in lavatrice le butto direttamente.
0: Sì.

0: Qualche ricercatore, qualche scienziato ha mai capito perché agitare Coca-Cola non va fatto, sennò poi esplode, zampilla, cioè, schizza
1: c'è
0: tutto?
1: C'è una spiegazione, ma non provatelo, ve lo assicuro, perché a me è successo anche nel freezer una cosa del genere.
0: Beh, se la lasci dentro troppo tempo esplode davvero.
1: L'ho fatto.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, di scienziati parliamo stamattina a Radio Monte Carlo.
2: No, volevo dire che una volta mi è esplosa una bottiglia di birra che stava in dispensa fuori dal frigo da sola.
0: E come possibile?
2: D'estate, e non lo so.
0: Ha fermentato troppo.
2: Ho trovato i cocci dappertutto, ma un'ora e passa per pulire, la bottiglia di vetro è scoppiata.
0: Secondo me col caldo ha fermentato troppo la birra e quindi boom, vedi?
2: Non lo so.
0: Potremmo fare una ricerca io e te, Stefano.
2: Candidiamo questi fenomeni ai prossimi premi Ig Nobel.
0: Esatto.
1: Anche voi prenderete un premio per le ricerche più bizzarre, ma rispondi a questa: perché i neonati profumano e gli adolescenti no?
0: Guarda, è una ricerca che è stata premiata appunto a Zurigo tra quelle peggiori fatte, ma ha un senso invece, e c'è un motivo. Dipende tutto da un meccanismo evolutivo. Hanno intervistato 235 famiglie polacche, hanno confermato: mio figlio da bambino profumava, adesso che ha 15 anni

0: stessa. È un meccanismo evolutivo che fa sì che da bambini piccoli, neonati, le famiglie, mamma e papà stiano vicini ai bambini. Quando iniziano ad avere 14-15 anni, li sentiamo puzzare, li allontaniamo, come dovrebbe essere appunto, e come succede anche tra gli animali.
1: Io avrei dato un'altra spiegazione molto più semplice, cioè i neonati li laviamo noi e quindi sono sempre puliti.
0: Gli adolescenti
1: non li laviamo quindi puzzano.
2: E però insomma anche la natura ci mette del suo per dirci: ragazzo, stai facendoti grande, lascia un po' la casa e fatti la tua vita.
0: Vedi, ce ne sono di tutti i tipi, anche c'è chi ha trasformato, due scienziati di un'università americana, le proboscidi delle zanzare in ugelli per stampanti. Hanno provato a utilizzare la piccola proboscide
2: per
0: della
2: fare
0: zanzara
2: delle stampe ad alta definizione,
0: esatto,
2: finissima.
0: Pensa a te. Ci sono riusciti, pare di no, perché li hanno premiati.
1: Beh, certo.
2: Grazie.
0: Tra i peggiori ricercatori.
2: Ma ti pare possibile che vai a prendere a...
0: Uno deve tentarle tutte, se no che scienziato sarebbe,
1: certo.
0: Scusa.
1: Questa è l'ultima cosa che mi verrebbe in mente nella vita, però.
0: E invece, vedi, anche la zanzara potrebbe avere un'utilità se si fosse riuscito a dimostrare.
2: Allora è una buona idea, in effetti.
0: Che la proboscide può essere usata come piccola stampante, pucciandola nell'inchiostro. Pare che non sia andata a buon fine. Leona Lewis ora su Radio Monte Carlo.

0: Time, Radio Monte Carlo, Leona Lewis. Le ricerche più strampalate ci hanno veramente divertite. Quella che mi ha colpito di più è stata seppellire le mutande può aiutare l'ambiente. Ci proveremo tutti, perché no?
1: No, non va fatto. Sono le ricerche premiate con gli Ig Nobel a Zurigo, quelle che portano praticamente a non scoprire niente.
2: E comunque, anche se il cotone è organico, biologico, no, non si biodegrada infatti così facilmente, quindi le mutande gettatele dove sapete.
1: Però, giustamente, gli scienziati si fanno mille domande, e anche questa: soffiarsi il naso, un gesto che facciamo quasi quotidianamente, si può fare in una maniera migliore?
0: Sì,
1: magari sfruttando le leggi dell'aerodinamica dei nostri nasi per poter, che so, risparmiare tempo, liberare il naso. Cioè,
0: come devo quindi come lo fai? Non usi un fazzoletto, usi solo le mani?
1: Ci ha provato questo Tokoi Unno, luminare giapponese. Tokoi Unno. Luminare giapponese, che è stato premiato postumo perché nel frattempo se n'è andato, con l'Ig Nobel per la medicina, applicando, rigorose misurazioni aerodinamiche e complessi esami di flussimetria a un banale gesto quotidiano, Unno ha analizzato la pressione in gioco, giungendo a una conclusione ineccepibile.
0: Non ho capito niente.
2: Purtroppo è morto di sinusite.
1: No, non si può fare. La tecnica perfetta prevede di chiudere saldamente una narice per volta, in modo da massimizzare la velocità di uscita dell'aria dal lato opposto, quello che facciamo ogni volta.
0: Ma l'abbiamo fatto fin da bambini.
1: Ma lui ha dovuto dimostrarlo.
2: Tutta sta fatica per...
1: Ha capito, ma se lui non avesse dimostrato questo, magari ci sarebbero state altre possibilità.
2: Bravo un Tokoyo Koyo.
1: Ecco, che nel
0: Tokoyo
1: frattempo...
0: Koyo. Sì.
1: Tokoi Unno si chiama, state bravi. Tra poco ci sono... No, le ricerche, per quelle c'è tempo.
0: C'è il Geographic.
1: Il Geographic.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaworld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Mediaworld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
14: ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito.
13: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sono i Roxette di I Wish I Could Fly. Chi non vorrebbe prima o poi avere due ali e volare?
1: Con quello che costa la benzina adesso, certo che vorresti due ali.
0: E come no, lo diceva anche quella lì, vorrei due ali d'Aliante, Fiordaliso, la ricordate? 8.49, che succede a Radio Monte Carlo?
1: Succede che è il momento del Geografica.
0: Pronti?
2: Il Ministero dei Trasporti ha appena introdotto alcune modifiche al codice della strada. Alcune sanzioni vengono inasprite, altre ritoccate al ribasso, ma non è questo che ha attirato la mia attenzione, signore e signori, ma una norma che secondo me dice molto, anzi dice tutto dell'Italia, di questo paese, e riguarda, state a sentire, la sosta a pagamento. Ci siamo passati tutti. Tu posteggi la tua auto in un parcheggio a pagamento, c'è il parcometro, magari non hai abbastanza monetine, magari pensavi di trattenerti di meno, invece ti capita un imprevisto e perdi tempo, e così il parcheggio scade, la macchina è ancora lì e tu sei altrove. Oggi abbiamo le app, si può prolungare la sosta anche a distanza. Mia, fino a ieri l'unica era pregare e dire speriamo che non passi il vigile. Ecco, il nuovo codice della strada codifica la tolleranza per la sosta a pagamento, cioè quell'arco di tempo in cui tu magari parcheggi la tua auto, il parcheggio scade, ma comunque ti perdoniamo, non si può fare la multa perché è passato troppo poco tempo. Ho cercato un po' cosa capita nel mondo in questi frangenti. In Germania, per esempio, non ti si perdona neanche un minuto, scade il parcheggio, ti fanno la multa, sei sanzionabile, come ci si poteva aspettare. A New York, dove i parcheggi costano tantissimo, ti perdonano 5 minuti, nel Regno Unito 10 minuti e così via. L'Italia invece, qui veniamo a noi, ha introdotto la tolleranza flessibile, pari al 10% della sosta che hai regolarmente pagato. Cioè, se hai pagato 2 ore, ti perdoneremo il 10% di 2 ore, cioè 12 minuti. Se hai pagato 4 ore, 24 minuti e così via. Se hai pagato 10 ore di posteggio, ti spetta una intera ora di bonus nella quale non sei multabile. È meraviglioso questo concetto. Tu sfori, ma sì, ti perdoniamo. Anzi, più hai rispettato la regola prima, più tempo ti concediamo per infrangerla dopo. È il principio fondamentale del diritto italiano. Se sei stato bravo abbastanza lungo, a un certo punto puoi cominciare a fare come ti pare. E però a questo punto mi aspetto che questo meccanismo venga applicato anche ad altri ambiti, che so, per esempio le tasse. Perché no? Noi che le abbiamo sempre pagate fino all'ultimo centesimo, vorremmo per una volta un po' di comprensione, se per caso una volta ci girano le scatole e decidiamo che quest'anno si fa senza.
0: Un bello sconto del 10% comunque andrebbe bene uguale.
2: Perché,
0: Scusate.
1: Ragazzi, state sognando.
0: Se poi uno dimentica un anno qualcosa.
2: E infatti, io voglio essere perdonato come l'automobilista.
1: Lì non c'è tolleranza,
0: niente,
1: mio
0: fare,
1: caro.
0: Niente, pagare, punto. Capitelo. Tom Jones su Radio Monte Carlo, grazie Stefano per il tuo Geografico.

0: Arrivederci a questa sera. Qualcuno ha un appuntamento? Chissà, magari stamattina ha mandato un messaggio. Ok, va bene, ci vediamo stasera.
1: Oppure la prima volta. Un appuntamento,
0: mai.
1: Sai, passi tutta la giornata a pensare a quello che potrà succedere.
0: Anche a come devi vestirti, a cosa devi fare, chissà. Lucio Battisti su Radio Monte Carlo, bellissima, arrivederci a questa sera. E qua invece bisogna che siate belli reattivi e che apriate la mente per scoprire il personaggio misterioso di oggi.
1: Ieri l'hanno indovinato subito ed era Olivia di Braccio di Ferro. Oggi chi sarà? Uomo, donna, personaggio misterioso? Ecco i tre indizi. Pretty Woman, miele, jeans.
0: Jeans, miele, Pretty Woman.
1: Esatto, tutto questo a chi può portare? O a cosa?
0: Qualcosa mi dice uno di questi indizi, forse anche un doppio indizio, non lo so se posso indovinare. Però...
2: Non so, vengono solo soluzioni ovvie, ma insomma, conoscendo Monica Sala sicuramente non sarà il primo nome che viene in mente.
1: Allora, una cosa la possiamo già dire, il miele non lo dovete spalmare da nessuna parte.
0: 342-414-1762, diteci voi, uomo, donna o personaggio di fantasia, chi è il personaggio misterioso di oggi? News, meteo e gli aggiornamenti di traffico, poi ancora bonjour, bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle Forze Armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi giornata soleggiata e calda in tutto il paese, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque al mattino, qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove con nuvole quasi del tutto assenti anche nel resto dell'Appennino e sulle Alpi, temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania, senza grandi variazioni nel resto del sud e nelle isole maggiori, con valori massimi dai 30 ai 36 gradi. Venti deboli di brezza con rinforzi da nord su basso Adriatico, Salento e Ionio, con mari mossi, mari calmi o poco mossi altrove. Nel Principato tempo soleggiato con una massima di 28 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 per un veicolo in avaria, coda in uscita a Modena Nord in entrambe le direzioni. Per traffico intenso sulla A14 di nuovo incolonnamenti in uscita, questa volta a Faenza, in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, rallentamenti per operazioni di pulizia della strada tra l'incrocio con la variante di Cressa e Gozzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: filo del rasoio, è arrivata la risposta giusta al personaggio misterioso di oggi. Buongiorno amici, buon venerdì da Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. Intanto ripristiniamo le care vecchie abitudini e apriamo l'ora più scoppiettante della settimana.
1: Mi ero dimenticata dell'ora più scoppiettante.
0: Caspita, no, invece l'ora nella quale diamo il meglio di noi, perché è l'ultima ora della settimana.
1: E comunque mi fate lavorare troppo, perché anche oggi avete indovinato.
0: Forza, gli indizi
1: allora,
0: quali erano?
1: Erano questi: Pretty Woman, miele e jeans.
0: C'è chi ha detto Julia Roberts da Pretty Woman.
1: No, sarebbe stato troppo scontato, troppo facile.
0: Però lei, oltre ad aver fatto Pretty Woman, mette sempre i jeans, sta benissimo. Elvis Presley, qualcuno dice collage, non so per quale motivo.
1: Collage.
0: Winnie the Pooh, ma in realtà la risposta è una sola:
1: Valeria Golino.
0: Proprio lei, e perché? Che c'entra?
1: Allora, non tutti conoscono la rivalità tra Valeria Golino e proprio Julia Roberts, perché sai che c'era in lizza per interpretare Vivian Ward in Pretty Woman anche lei.
0: Cioè, dovevano scegliere tra Julia
1: certo,
0: Roberts.
1: Ha fatto il provino anche Valeria Golino.
0: E hanno preso Julia Roberts, ci spiace per Valeria Golino. Miele?
1: Miele perché ha debuttato come regista proprio con questo film nel 2013.
0: Ah, un film che porta il nome di Miele.
1: Di Miele.
0: E lei ha fatto la regia. E poi?
1: E jeans perché ha iniziato come modella indossando i jeans quando era ad Atene.
0: Fantastico, bravo chi ha indovinato, Valeria Golino.
2: Eh sì, non era per niente facile.
0: E da lunedì nuovo personaggio misterioso. Siete su Radio Monte Carlo, ora i Tears for Fears.

0: Head Over Heels. Sono i Tears for Fears alle 9.09 su Radio Monte Carlo. Buongiorno da Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia. Buon venerdì a tutti voi. Dopo la pioggia, dopo il caldo e di nuovo la pioggia, che cosa succede?
1: Che nascono i funghi,
0: ma
1: crescono
0: quanti?
1: I funghi.
0: Una marea.
1: Tantissimi, non ne ho mai trovato uno comunque.
0: Ma
1: mai,
0: come?
1: Mai.
0: Neanche un piede per sbaglio sopra.
1: Neanche
0: meno
1: un
0: male.
1: Piede per sbaglio.
2: Ci vuole talento, pazienza, ma certo è che in questa stagione stanno arrivando raccolti da record, veramente
0: già.
2: Quasi da competizione.
0: Sì, perché c'è stata intanto un po' di siccità col terreno arido, però il terreno che si è bello caricato di calore, poi tutta la pioggia
1: queste
0: che è venuta.
1: Acqua anche.
0: Sì, hanno creato il terreno fertile proprio per la crescita dei funghi, soprattutto ad esempio in Liguria. C'è sta notizia che continua a girare sui social di una famiglia della Val Trebbia, tra Liguria, Emilia, c'è un piccolo tratto anche della provincia di Pavia in Lombardia, che avrebbe raccolto, una famiglia, 50 kg di funghi, di porcini.
1: Anche perché una sola persona non può raccogliere 50 kg, sono vietati, no? Bisogna avere il tesserino.
0: Ci sono intanto degli obblighi come quello del tesserino, ma poi al massimo puoi prendere 3 kg a persona. Alcune regioni possono prevedere dei limiti inferiori, però diciamo che quella è la media.
2: Onestamente però è difficile incappare in controlli, cioè se tu arrivi a 3 kg di porcini e poi ne trovi un altro da un chilo, non ho mai visto nessuno lasciarlo lì, se
0: guarda.
2: Posso dire. Non ho mai visto nessuno dire no, sono arrivato al peso massimo, questo lo lascio per qualcun altro.
1: Lo so, però non bisognerebbe.
0: No, anche perché tu dici che non sono così frequenti i controlli. A me è capitato anni fa invece di essere fermato fuori dal bosco proprio per controllare se nel cesto avessi più o meno...
1: E gli altri.
0: Prova a immaginare, caro Mani. No, non ne avevo trovati così tanti da superare i 3 kg.
2: No, infatti, io non ho mai rischiato di sforare proprio.
0: Però, come diciamo spesso quando parliamo di questa cosa, e come sanno bene gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, i veri fungaioli conoscono le fungaie e non le rivelano
1: neanche
0: nessuno.
1: Sotto tortura.
0: No, mio papà era un grandissimo esperto di funghi e aveva le sue zone guai. Nessuno poteva sapere quali fossero
1: e
0: queste
1: poi
0: zone.
1: È vero che li devi andare a raccogliere con il cestino, perché altrimenti rischi di rovinare.
0: Sì, e soprattutto c'è la regola che con il cestino le spore possono cadere sul terreno e quindi far sì che possano nascere altri funghi. Niente sacchetti di plastica,
1: niente.
0: Altro. Anche lì ti multano, mi raccomando.
2: Sì, è vero.
0: Dai che c'è Harry Styles su Radio Monte Carlo, American Girls, ma cosa ne sanno le ragazze americane della raccolta?

0: American Girls, ma anche in America si va a funghi. Beh, in Italia ce ne sono tantissimi, tutti alla ricerca soprattutto dei porcini.
1: Non
0: però...
1: è così diffuso in America la raccolta dei funghi, però ci sono degli stati, abbiamo controllato Oregon, stato di Washington, California, dove qualcuno va. Si chiama in quel caso mushroom hunting. Beh, la caccia ai funghi.
0: Scusate, mi viene in mente questo: in America è tutto grosso, no? Paesi grossi, tutto enorme, e quindi ci saranno certo. anche dei funghi grossissimi.
1: Monica Sala, per favore, cioè,
2: mezzo metro di porcino.
0: Come no, li mangi per un anno.
1: Queste cappelle enormi che trovi lì, almeno quelle le potresti vedere anche tu. Magari le trovi e le riconosci. No, è nel senso che hai detto che non trovi mai funghi quando vai. È diventata la moda anche quella dei funghi. Adesso con questa situazione meteorologica che ha portato a una prima fioritura incredibile, sono già finiti però, li hanno già raccolti tutti.
0: Beh, c'è stata questa famiglia in Val Trebbia che ha trovato 50 kg di porcini.
1: Sì, ma non solo lì, però dicevo, è diventata una moda. Gli esperti sono preoccupati perché dicono che con i social adesso i funghi sono diventati appunto un modo anche per postare foto. Tutti postano, pubblicano quello che hanno trovato, mentre in passato, come dicevamo, i fungaioli tenevano segreti i luoghi dove trovavano i funghi. Adesso, mettendo le foto, magari anche con la geocalizzazione, arrivano a frotte.
0: Sì. Avete presente quelli bellissimi rossi con tutti
1: certo.
0: i puntini bianchi?
1: Mangiali tu quelli, come no? Certo. Fate una bella insalata.
0: Cioè, quando li vedi dici, ma quanto sono belli, chissà se sono anche buoni.
2: Un'avvertenza, se non conoscete un fungo, lasciatelo dove si trova, non giocate con la fortuna.
1: E soprattutto, se volete invece, potete andare nei servizi delle ASL, ci sono.
0: Certo, li fate vedere prima di mangiarli.
1: E ci sono degli esperti che vi dicono se sono buoni oppure no. Io ho sempre pensato che l'esperto dicesse
2: no. lasci qua, una schifezza.
1: E poi se lo tiene.
0: Altrimenti provate con qualcuno che vi sta antipatico.
1: Sei pazzo.
2: Invitate a cena, una bella...
1: Stasera risotto ai funghi, ma solo per te. Noi mangiamo altro.
2: So che ti piacciono tanto.
1: Ci manca solo, ragazzi. Non scherziamo su queste cose, che purtroppo c'è gente davvero che rischia perché pensa di aver trovato dei funghi buoni. Invece, mi raccomando, soprattutto se non siete esperti,
0: non fatelo.
1: E anche se siete esperti ma avete il dubbio, nel dubbio mangiateli, altrimenti, come hai detto, fateli vedere. Cesare Cremonini ora su Radio Monte Carlo. Ci sono le

0: La voce di Cesare Cremonini per questo Marmellata 25, pezzo struggente che parla di un amore finito, come l'80% abbondante dei pezzi di Cesare Cremonini, del quale si attende il nuovo album, sì, che arriverà il 23 ottobre.
1: Proprio così, si chiama Amateur, come il tour che lo porterà in giro per diverse città italiane dal 27 novembre, Bologna, Torino e Milano.
2: E nel frattempo ha rilasciato anche tante interviste e ha detto: se mai dovessi avere una figlia la chiamerò Emilia.
1: Ah davvero, come la regione Emilia Romagna.
0: Beh, insomma, ci può stare.
1: Delle sue parti. State qua, questa è Radio Monte Carlo, bonjour bonjour.
3: Fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
13: La spesa intelligente.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Way of the World, la grande Tina Turner su Radio Monte Carlo. Ci aspetta un weekend di sport, perché a Monza c'è il Gran Premio di Formula 1. Noi di Radio Monte Carlo lo seguiremo dalle 15 di domenica in diretta con il nostro Gerry Romano. Tutto quello che succederà a Monza vi verrà raccontato minuto dopo minuto. E poi ci sono gli USA Open di tennis.
1: Gli US Open di tennis. Salutiamo, io voglio partire dalle donne questa volta. Allora, la nostra Paolini va avanti e oggi pomeriggio giocherà con la Cirstea, credo di aver detto bene il nome, che è di nazionalità rumena.
0: Terzo turno, brava Jasmine Paolini, intorno alle 17 la partita.
2: C'erano tanti uomini ancora in lizza, purtroppo non tutti hanno passato il turno. Già ci ha salutato Berrettini due giorni fa,
1: poverino.
2: Ieri è stato il turno.
0: Alle 17 la partita.
2: C'erano tanti uomini ancora in lizza, purtroppo non tutti hanno passato il turno. Già ci ha salutato Berrettini due giorni fa,
1: poverino.
2: Ieri è stato il turno.

0: Sempre in Italia, keine Ferien mehr.
1: In Italia.
0: Niente più vacanze. Ich muss arbeiten.
1: In che senso? Cosa vuol dire?
0: Devo lavorare duro per recuperare l'infortunio. Ah. No?
2: Ecco, appunto, proprio questo. Come sta il tuo ginocchio?
0: Sai, non è facile rispondere, ci vuole prudenza.
1: È giusto, bravo.
0: Per questo mi sono affidato ai migliori specialisti italiani di cliniche italiane.
1: E leggevamo,
0: no?
1: Infatti che ti stai curando a Torino.
0: Queste sono informazioni sbagliate.
2: Ma come?
0: Io mi curo allo Sportklinik, un ortopedisches Zentrum del dottor Klaus-Josef Großgluckner.
2: Non mi sembra molto italiano questo tizio.
0: Sì, lui è grande luminare, specializzato in traumatologia und Rehabilitation alla Staatsuniversität di Hannover.
1: Ma appunto, Hannover è in Germania, Yannick.
0: Ah, sì, vabbè, è lo stesso.
1: Ma come,
0: no?
1: Lo stesso?
0: Scusate, solo un momento.
1: Tutte le volte.
0: Mami! Ma was ist das für eine ginocchiera? Non mi serve, capito?
1: Ma
2: cosa ha fatto stavolta la tua povera mamma?
0: Ma sai, lei è molto preoccupata per l'infiammazione del mio ginocchio.
1: Giusto.
0: E mi ha comprato una ginocchiera con sopra disegno di Pluto e Topolino.
1: Ma come,
0: no?
1: Pluto sulla ginocchiera?
0: Voi sapete che io sono sempre solo bambino.
1: È vero, vero.
0: Ma a me non serve ginocchiera, perché io ho già il rimedio più efficace. Cioè?
1: No, di nuovo!
0: Pomata antinfiammatoria Schmutzinger.
1: Cos'è?
0: La pomata 100% italiana.
1: Certo.
0: Ottima per strati dolorosi, muscolari e articolari.
2: Cos'è, dice?
1: Italiana, poi.
0: Pomata antinfiammatoria Schmutzinger. E il vostro ginocchio farà...
1: Ma cos'è?
0: No, non mi è riuscito io, dal possiamo rifarlo.
1: No.
0: Dai, riproviamo.
2: No, piuttosto curati, che devi esserci al torneo di Berlino.
1: Grazie,
2: Yannick. Sì, di Pechino.
1: Ciao. Vedremo se riuscirà a Pechino a essere in campo. Comunque sta pomata Schmutzinger vorrei provarla,
2: e
1: se
2: c'è
1: funziona.
2: La Schmutzinger
1: ti fa fare come? Oh la la. Vediamo.
3: Siamo peggio di Sinner con lo iodo.
1: Molto peggio.

0: Mario Venuti, veramente, certo, veramente, questo sarà un weekend di grande sport, l'abbiamo detto, lo conferma anche
1: certo.
0: Mario, cosa vuoi di più?
1: No, vabbè, lui parlava d'altro. Qua su Radio Monte Carlo, grande sport per la Formula 1, il Gran Premio di Monza che Radio Monte Carlo segue domenica dalle 15, il tennis, ma il calcio, non possiamo trascurare il calcio. Ragazzi, si parte stasera con una partita mica da ridere, Genoa-Como. Ci asfaltano, io ve lo dico, da genuano.
0: 6-0, tu dici? Punteggio
1: di no.
0: Tennistico?
1: Però il Como ha battuto pure il Napoli, cioè adesso col mio Genoa è vero che si gioca a Marassi, però mi sa che finisce male.
0: Ci sono delle partite veramente molto interessanti,
1: veramente.
0: Anche se il campionato non è partito da molto.
1: Inter-Napoli, già una sfida scudetto.
2: Allora, me l'ha messa domani alle 6 di sera, Inter-Napoli,
1: sì.
2: Non dopo cena, io ho un impegno domani pomeriggio.
1: Ma cosa
2: devo,
1: devi fare?
2: Devo trovare il modo di, non avevo calcolato che ci potesse essere la partita.
1: Vabbè.
2: Sabato alle 6.
0: Devi paccare allora, la persona che ti ha invitato.
2: Forse non dovevo dirlo in diretta a tutti, comunque.
0: Sì,
2: vabbè.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: oltre
0: sì.
1: A Inter-Napoli c'è anche Juventus-Milan, si gioca domenica alle 20.45 e ancora domani c'è anche Roma-Atalanta.
0: Beh, questa è una bella partita anche perché Gasperini ritrova la sua Atalanta.
1: La sua ex squadra, proprio così. Terza di campionato e già boom boom, ci sono, guarda che partite.
2: Oh. Eh sì, insomma, non ci si annoia col calcio
1: senza
2: italiano.
1: Senza dubbio, vedremo e lunedì commenteremo.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi.
4: Due come noi, due come noi.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Slave to Love con Brian Ferry, il dandy della musica su Radio Monte Carlo, sempre bello ed elegante.
1: E visto che questa è l'ora più bella e scoppiettante della settimana, saranno eccezionali anche le ricerche del campus.
0: Eccole.
2: Parliamo di invenzioni umane. Una quotidiana che tanti usano anche in questo momento è il guinzaglio per cani. Sappiamo che quello moderno, retrattile, che appunto si può allungare, è stato brevettato nei primi anni del Novecento, ma quando è stato inventato veramente il primo guinzaglio per il primo cane domestico, così
0: quando?
2: Diciamo,
1: quando?
2: Molto prima del previsto. Pensate che già 6.000 anni fa, anzi
1: no,
2: 6.000 avanti Cristo, quindi 8.000 anni fa, venivano i cani da caccia condotti attraverso dei guinzagli per evitare, suppongo, che sparissero con la preda e andassero per i fatti loro. E delle raffigurazioni poi li hanno identificati anche nell'antico Egitto. Sicuramente a Roma il guinzaglio era già di uso praticamente quotidiano, e quindi insomma l'ingegno dell'uomo che già nel passato aveva capito che legare un cane a una cordicella è un modo ottimo per non farlo scappare.
0: Soprattutto certi cani che vanno tenuti sempre al guinzaglio perché è un po' pericolosi.
2: Mentre invece un falso mito che viene sfatato proprio dalla ricerca storica è quello dei vichinghi, che tutti noi abbiamo sempre visto nei film, nelle serie, raffigurati, vestiti di rozze pelli,
1: sì,
2: addosso, erano vestiti appunto di... In realtà pare che non fosse costume dei vichinghi usare la pelle, ma semplicemente vestirsi con la lana quando la stagione era fredda e con il lino quando la stagione era calda, per cui niente pelli, forse anche gli elmi cornuti,
1: esatto,
2: sono una leggenda.
1: Stavo pensando anche a quello, le corde non le avevano.
2: No, gli elmi li hanno trovati, quindi di quelli possiamo essere sicuri, ma a quanto pare vestirsi di pelle non era un'usanza così diffusa.
0: E invece d'estate avevano la camicetta di lino come noi.
2: Stazzonata, sì, anche il completo a volte un bel giacchino.
0: Immagino. Fantastico. Dobbiamo rivedere tutta l'iconografia, quindi, dei vichinghi.
2: Sono da rigirare un sacco di serie,
1: tutti
2: di film.
1: Tutti i film che hanno fatto fino adesso.
0: Grazie Stefano per averci illuminato anche oggi. I Jungle su Radio Monte Carlo, The Wave.

0: più cantato di sempre, September, in tante canzoni lo si ritrova. Qua, Heart, Wind and Fire.
1: Beh, una cosa la devo ammettere, che è un mese molto romantico.
0: È vero, settembre-ottobre sono due mesi delicati, anche se poi ci riportano, soprattutto settembre, alla vita di tutti i giorni, va bene uguale.
1: Poi ci avviciniamo all'autunno, cadono le foglie.
0: E adesso, un attimo, siamo ancora in estate, e anzi in piena estate, visto le temperature che ci aspettano questo fine settimana. Abbiamo finito, grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Dentini.
0: Grazie ad Andro Mercù.
2: A lunedì, ciao.
0: A Mattia Brena in regia, a Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini al centralino e a Stefano Andreoli.
3: Torneo degli US Open, l'abbiamo detto, Musetti purtroppo sconfitto male anche a causa di un crollo fisico, forse un malore, stava vincendo contro questo australiano e poi è crollato, non si sa cosa abbia dichiarato ufficialmente, ma pare che le guglie della cattedrale di New York abbiano tremato, perché sappiamo Musetti cosa fa quando è in difficoltà.
0: È un po' colorito,
1: si arrabbia un po'
0: anche. Dai che ci sono Rosaria Arena e Filippo Firri che vi aspettano, noi ci sentiamo lunedì.
1: Domani, no è vero, domani non ci siamo.
0: Vuoi venire domani?
1: C'è il weekend.
0: Beh,
1: abbiamo iniziato di martedì, quindi hai capito, noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 7, non mancate, buon weekend.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9:59.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Russia e Ucraina. Zelensky conferma, verranno anche a Kiev, sarà la prima volta. Il presidente americano intanto vuole chiedere all'Europa di risarcire i soldi stanziati da Biden per il paese aggredito. In Nepal due operai estratti vivi oggi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dalla macchina. Maxi ondata di fango di 9 giorni fa, secondo le autorità sarebbero quasi 900 i lavoratori ancora intrappolati, il bilancio è di 1259 morti, oltre 5000 dispersi. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La vittima, 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, è riuscita a chiamare il 112. Sgomento a finale ligure nel Savonese dopo la strage familiare di ieri. Un 59enne ha sparato nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni, poi si è ucciso. Avrebbe lasciato un biglietto parlando di problemi domestici ormai insormontabili. Il giorno dei funerali in paese sarà lutto cittadino. La procura militare avvia verifiche sul partito del generale Vannacci. Nel mirino la presenza di militari in servizio attivo con ruoli di coordinamento nel movimento, prassi vietata dai regolamenti della difesa. Verifiche in corso anche per il reato di possibile ricostituzione del partito fascista. Calcio Serie A, alle 20:45 Genoa Como apre la terza giornata. In Coppa Italia il Palermo vince 5-2 sul Mantova e va agli ottavi, con il rosanero anche il Verona grazie al 2-1 in casa del Cagliari. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Una prestazione vocale davvero straordinaria. Intanto ci siamo chiesti: ma questo qui da dove spunta fuori? Come si chiama? Che cos'è questo Simply Red? Era Mick Hucknall per cominciare il nostro appuntamento di Due Come Noi stamattina. Buon venerdì a tutti, era Moniz, Too Tight to Mention.
1: Buongiorno, dopo aver doverosamente abbracciato, ringraziato e salutato gli amici di Breaking News e di Bonjour Bonjour, dobbiamo dire che noi, che siamo Filippo Firli e Rosaria Renna, passeremo la prima mezz'ora a ringraziare tutti quelli che ieri chiedevano di te. Filippo,
0: dai,
1: salutali.
0: Grazie. Ci abbracciamo 20 minuti noi due soli.
1: Dai, sì, abbraccia tutti, pure gli ascoltatori, dai un abbraccio collettivo.
0: Pure Luca Onere. Okay. Chiamiamo Monica Togni, facciamo un bel mischione stamattina. Giusto per
1: anche commenti. Giulio Bartolomei. Certo, in redazione,
0: Giulietto,
1: questa è la
0: nostro. Siamo la squadra appunto che vi accompagnerà, come succede appunto dal lunedì. Abbiamo cominciato martedì perché dal primo di settembre, nel corso di questa nuova stagione di Due Come Noi, fino a luna.
1: Eccoci pronti, ho già sbirciato la scaletta e giocheremo più tardi anche con il Tempio della Musica a Milano, ma in tutta Italia direi il punto di riferimento per il jazz, il Blue Note, il tempio anche del nostro Nick the Nightfly, e quindi sarà un piacere accompagnarvi per queste tre ore sempre all'insegna della nostra grande musica.
0: A che ora si giocano, l'hai detto?
1: E dopo lo scopriranno loro. So solo che questo è secco.

0: Gli amori pericolosi, gli amanti pericolosi, Dangerous Lover, cantati da Secu nella mattinata di Radio Monte Carlo, che potete raggiungere anche dal punto di vista digitale. Vi aspettiamo nei nostri mondi, da radiomontecarlo.net ai vari social. Seguiteci su X, Facebook, Instagram, partecipate a questa bellissima comunità che ci vede tutti quanti insieme.
1: Il 4 di settembre, esattamente oggi, ma torniamo indietro fino al 1976, al numero 1 in classifica, nella classifica più importante, la 8040 degli Stati Uniti, c'era You Should Be Dancing di Bee Gees, che ha inaugurato la vera febbre della disco music, no? Per la colonna sonora della febbre del sabato sera, ed è ancora oggi una di quelle canzoni che quando senti ti alzi dalla sedia proprio così di default, cioè automaticamente.
0: E quindi la celebriamo anche digitalmente, dove ricordiamo che oggi è il primo anniversario della scomparsa di un grande italiano, di un grande maestro riconosciuto, King George, King Giorgio, come aveva titolato anche il Times qualche tempo fa, Giorgio Armani.
1: E poi facciamo gli auguri alla nostra amica Carmen Consoli, alla cantantessa, una delle voci, se ci pensate, più originali, grintose, quelle proprio dure, pure, poetiche del nostro scenario molto complesso e per fortuna completo della scena italiana.
0: Che ha qualche anno in più, perché condivide il compleanno nel giorno e nel mese ma non nell'anno, di Beyoncé, a cui su radiomontecarlo.net è dedicato un bellissimo articolo con 7 curiosità su questa regina della musica, dove si scopre per esempio che è una grande appassionata di arte e che la visita che l'ha più emozionata è stata quella alla Cappella Sistina.
1: Bello.
0: O che il suo debutto ufficiale è stato a 7 anni in un talent televisivo cantando Imagine di John Lennon. Quindi ce ne sono altri 5 da andare a scoprire, cliccate su radiomontecarlo.net.
1: Poi anche questa replicante che fa anche un pochino impressione, la bimba, la figlia, Blue Ivy,
0: sì.
1: È identica, sfila, balla, canta come esattamente come la mamma.
0: Staremo a vedere se raggiungerà le vette di questa signora sontuosa, bellissima e incredibile delle classifiche e dei nostri cuori. Buon compleanno Beyoncé, su Radio Monte Carlo la celebriamo con Hello.

0: La voce meravigliosa di Gwen Stefani di Don't Speak con il suo gruppo in No Doubt su Radio Monte Carlo. Buon ancora venerdì mattina, sono le 10:20 minuti, come facciamo sempre il venerdì, cerchiamo di darvi delle indicazioni precise anche su come passare la serata intorno alle 22, dalle 22 a mezzanotte, perché anche quest'oggi è pronto la Club Edition della nostra VIP Lounge con Luca Ore dalle 22 alle 24, vi aspettiamo.
1: E c'è uno special guest, un DJ producer di Verona che si chiama Mules, che non è quindi Davide Pollettini, vero? Perché sta ancora festeggiando la vittoria in Coppa Italia del suo Verona, che inaspettatamente
0: quindi
1: è arrivato agli ottavi, vincendo a Cagliari, insomma, dalla Serie B, un po' come la Cremonese e il Palermo. No, non poteva, quindi Mules e il nostro Luca Onere questa sera dalle 22, VIP Lounge, la web radio che trovate su radiomontecarlo.net.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: insegnamento il titolo di questa canzone, Il tempo non torna più, per Fiorella Mannoia su Radio Monte Carlo. Fiorella che è stata impegnata tutta l'estate con questo progetto live bellissimo che la vede in giro con 12 artisti per cantare Fabrizio e Ivano Anime Salve e celebrare quindi questi due grandi artisti italiani, la loro collaborazione, i 30 anni di Anime Salve, che è stato l'ultimo grande lavoro creativo di Faber realizzato con Fossati nel 96, debutto a Genova a giugno, non poteva che essere così. Oggi e domani sarà in scena all'Auditorium Parco della Musica, sicuramente due appuntamenti, Filippo, imperdibili.
1: Bella Sista, grazie per avercelo detto.
0: Prego
1: veramente.
0: prego bro.
1: Sì, esatto, no, attenzione perché c'è di peggio, di cringe, di flexare. Sai che adesso quando qualcuno ti può in qualche modo dire che ti stai
0: un insulto,
1: facendo il
0: figo, cioè qualcuno che ti vuole
1: facendo
0: insultare.
1: Il figo, flexare, ti stai flexando, ma oltre, come dicevi tu, a bella bro e tutto il resto, se un adolescente della Gen Z, i ragazzini che abbiamo intorno, vi definisce poliestere, vi sta facendo un insulto molto molto pesante.
0: Ah, quindi se mi dicono poliestere non devo essere contenta a
1: adesso,
0: tutti i miei nipoti e pronipoti.
1: No, vabbè, non te lo direbbero mai perché tu sei una meraviglia, ma il poliestere significa che ti assimilano alla plastica, che un tempo era simbolo di progresso ed economia, purtroppo ci troviamo ad averla intorno ancora adesso. Il linguaggio adesso si è adeguato e il termine poliestere è l'equivalente di finto, scadente, privo di animo, quattro soldi, capisci?
0: Cioè dozzinale, inquinante, sì, e tossico, quindi vi hanno, come si dice, asfaltato proprio con il poliestere. Beh, speriamo che nessuno ce lo dica mai, perché
1: io non l'ho
0: così
1: mai sentito, lo sto leggendo adesso per fortuna per la prima volta, ma insomma.
0: Anche io infatti, almeno riferito a me, poi è il poliestere, che nessuno ce lo dica mai perché
1: io non l'ho
0: così
1: mai sentito, lo sto leggendo adesso per fortuna per la prima volta, ma insomma.
0: Anche io infatti, almeno riferito a me

0: Uè, allora, la nostra storia esiste ancora o è water under the bridge, è solo acqua passata? Se l'ha chiesto, per fortuna, Adele, negli ultimi minuti su Radio Monte Carlo con Water Under the Bridge.
1: Radio Monte Carlo, Planet. In Cina, per la prima volta, la capacità installata di energia fotovoltaica ha superato quella del carbone. L'annuncio delle autorità di Pechino con il fatto che si tratta di un evento storico. Alla fine di luglio, la capacità solare installata in Cina ha raggiunto il 1.286 miliardi di kilowatt. Il dato supera di pochissimo quello relativo al carbone, la fonte fossile in assoluto più dannosa per il clima.
0: La buona notizia non riguarda soltanto il territorio cinese, Cina, come diceva Rosaria, che rappresenta il maggior responsabile del gas ad effetto serra rispetto a chiunque altro nel mondo, il solare fotovoltaico aiuterà a limitare il riscaldamento globale nei termini fissati dalla comunità internazionale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
13: La spesa intelligente.
14: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: On the Border per Al Stewart nella mattinata di Radio Monte Carlo, due come noi con Filippo e Rosaria. E io lo so perché trascorriamo tutto questo tempo a parlare con gli animali, perché almeno loro non ci danno del poliestere come i ragazzi, come i giovani, per insultarci. Quindi ecco fatto che arriva questo studio dell'Arizona che parla proprio delle nostre abitudini di rivolgerci agli animali.
1: Sì, perché sembrerebbe, secondo lo studio a cui fa riferimento Rosaria, che il 10%, il numero non è poi così basso, il 10% delle parole che noi pronunciamo ogni giorno sia proprio rivolto a loro, ai nostri cuccioli. E quindi dalle lodi sperticate agli sfoghi nostri esistenziali, sì. Quante volte abbiamo raccontato delle cose a loro per avere soltanto quello sguardo lì davanti e non avere qualcuno che ti dice non è così come dici tu.
0: Ma lo sai che io spesso insomma al mio gatto, ma mm-hmm. anche a quelli per esempio in campagna, abbiamo una colonia che d'estate si trasferisce da noi, io una delle cose che tendo a fare di più, oltre a coccolarli un po', a accarezzarli, è sempre dirgli ma quanto sei bello, ma quanto sei bello. Cioè, ma, non lo so, loro mi guardano, vabbè, secondo me dicono ma quanto sei scema.
1: No, ma ci si sta pure, ma ad un certo punto c'è qualcuno che racconta la propria vita, cioè che lo prende come termine, capito, d'ascolto, e questo è un po' preoccupante.
0: Però
1: quello.
0: Ci sta, dai, torni a casa, sì. Hai passato una giornata infernale in ufficio, a scuola, hai dei problemi con la persona con cui stai oppure con qualche amico, ci sta che c'è il tuo cane,
1: e poi
0: il tuo gatto,
1: fa bene,
0: il tuo criceto,
1: no?
0: E anche il pesce rosso secondo me può essere
1: addirittura
0: utile,
1: il pesce
0: per
1: rosso adesso, veramente.
0: Il pappagallo, attenzione, perché poi ricordatevi che potrebbe ripetere le cose che dite, quindi magari quella un po' meno. Si parla di un rientro, di un ritorno in coppia di Mahmood e Blanco, chissà se rivivremo i fasti di qualche anno fa a Sanremo.
1: Sta di fatto che noi adesso ve la facciamo rivivere questa emozione, questa canzone che è una delle più belle italiane scritte negli ultimi 10 anni. Brividi.

0: Sempre emozionante sentire la sua voce. Seal su Radio Monte Carlo in Due Come Noi, venerdì 4 di settembre, era Future Love Paradise. Stiamo parlando di quando si, in qualche modo, ci si riferisce a cani e gatti come se fossero persone, poi di fatto lo sono, no?
1: Che fanno riferimenti parte della
0: nostra vita, esatto.
1: E spesso con un semplice sguardo, con un mugolio, ci fanno sentire più capiti magari di qualche persona che frequentiamo. E quindi abbiamo capito che anche voi al 342-4141-762 avete questo tipo di approccio con gli amici animali. Ma Alessandro va oltre e ci chiede: ma vale anche per gli animali di peluche?
0: Dai,
1: perché
0: adesso...
1: no, se ti danno conforto. Adesso dici:
0: almeno
1: non esageriamo.
0: Non devi neanche portarli fuori, non sporcano nemmeno, capito?
1: E sono

0: Stevie Nicks, Lindsey Buckingham e tutti gli altri e Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo con Big Love.
1: Prima dell'appuntamento con TGCon 24, i film che non possiamo perdere sul grande schermo.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. Pesante raid ucraino nella notte sulla città russa di Sochi, sul Mar Nero. Colpiti una nave e un deposito di petrolio, distrutte anche alcune postazioni della contraerea. Intanto la TASS annuncia gli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca nei prossimi giorni. Zelensky poi verranno a Kiev. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. La premier sui social: stabilità non è un record da esibire, ma condizione che consente di mantenere gli impegni e farsi rispettare. Oggi al via il forum Ambrosetti di Cernobbio, il monito di Mattarella. Troppo spesso nel mondo si guarda a stagioni del passato che non ci sono più. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1. L'uomo si è poi lanciato a sua volta nel vuoto. La 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, ha chiamato il 112. Un'amica le dissi di denunciare. Problemi familiari ormai insormontabili, sarebbe questa la ragione espressa in una lettera d'addio che ha spinto ieri un 59enne a sparare nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni a Finale Ligure nel Savonese. L'uomo si è poi suicidato in paese. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ancora una flebile speranza per gli oltre 5.000 dispersi nelle alluvioni tra Tibet e Nepal. Dopo 10 giorni, due operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dal fango. I lavoratori ancora intrappolati sarebbero circa 900, 1.259 le vittime accertate del disastro. Calcio in Coppa Italia, al Palermo va agli ottavi grazie al 5-2 sul Mantova. Vince anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A, oggi al via la terza giornata, alle 20.45 Genoa-Como. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Dopo l'appuntamento con TGCom 24 su Radio Monte Carlo, Whitney Houston, I Have Nothing, si è parlato di lei in relazione a Dolly Parton, un po' perché la sua versione di I Will Always Love You, che era di Dolly Parton, insomma è diventata più celebre dell'originale, e un po' perché Dolly Parton stava lavorando a un avatar prima di andare via, questa leggenda della musica americana, perché voleva continuare a fare concerti anche sotto forma di avatar, come hanno fatto fare a Whitney Houston qualche tempo fa. Però Filippo, siamo tutti d'accordo che al momento i concerti con le persone in carne ed ossa ci piacciono sempre di più?
1: Sì, certamente sì, è anche banale dirlo, però sai, gli ologrammi su un palco, che sono qualcosa che attraverso il quale puoi addirittura passare, no? È indimenticabile un momento in cui Christina Aguilera duetta con Whitney Houston alla finale di un programma di un talent di musica negli Stati Uniti. Addirittura la rete televisiva ha deciso di mandarlo dopo 6 mesi perché avrebbe potuto sconvolgere le persone per quanto poteva essere
0: potente,
1: reale
0: ed emozionante, incredibile. Però a proposito di musica live, siamo molto felici di annunciare che saremo la radio ufficiale del concerto di Emily Sandé lunedì 8 marzo 2027 al Fabric di Milano, per questo fenomeno della musica inglese che ha venduto 5 milioni di copie nel mondo, ha vinto 4 Brit Awards ed ha aperto e chiuso nelle 2 cerimonie meravigliose, le Olimpiadi di Londra nel 2012.
1: E lei ci ha fatto innamorare della sua voce, del suo timbro, di tutto quello che insomma raccontava, perché aveva riportato anche la musica jungle, vi ricorderete questa declinazione della dance molto famosa negli anni 2000, e l'ha riportata proprio pochi anni fa, e poi anche con Heaven, che insomma è stato il suo più grande successo. Emily Sandé sarà a Milano il 15 marzo all'Alcatraz, è stata proprio all'Alcatraz.
0: No, scusa, l'8 marzo 2027 al Fabric di Milano, Filippo,
1: sì,
0: è la data,
1: sì, esatto,
0: ufficiale.
1: Esatto. Che... ho delle date sbagliate, perdona.
0: Sì, ma guarda, bastava leggere quello che ci ha preparato Giulio, esatto. Bartolomei, che ha lavorato tutta la notte perché stavano lavorando
1: a questo
0: luogo. Però fa parte della celebrazione del 15° anniversario di Our Version of Events. Nel 2027 farà un tour nel Regno Unito e in Europa, riporterà dal vivo l'album che ha dato il via alla sua straordinaria carriera internazionale. Noi di Radio Monte Carlo siamo felici per l'appunto di essere al suo fianco ufficialmente lunedì 8 marzo.
1: Me lo scrivo, faccio una bella paginetta. Lunedì 8 marzo 2027, Fabric di Milano.
0: Eh sì, appuntamento con Emily Sandé, Radio Monte Carlo, radio ufficiale. E allora ce la regaliamo in questa mattinata, Due Come Noi, con Net.

0: Marco Mengoni, Marco Mengoni con Sai Che su Radio Monte Carlo. Ma chi è il più cane più bello del mondo? Chi è? Chi
1: sono
0: è? Chi
1: io,
0: è?
1: Sono io, eh? Sono io.
0: Andiamo a fare un po' di papa, papa, papa. Usciamo? Ma che cos'hai in bocca? Lascialo qua, lascialo fuori. Ma diventiamo veramente, se qualcuno ci riprendesse mentre abbiamo questo tipo di relazioni verbali con i nostri cuccioli di casa, faremmo delle figuracce proprio per
1: ovviamente,
0: dirla.
1: Ovviamente.
0: Mamma mia.
1: Filippo, quando parliamo di cani, gatti, animali domestici che fanno parte della nostra vita, scattano proprio le foto, dal gatto rosso di Guido di Torino a Dante e Polly che sono amici di qualcun altro, ma poi arrivano anche i vocali. Per esempio, salutiamo l'amico di Trieste che pare che al suo cane dica sempre: tu come cane sei un ottimo cane, ma come persona sei ancora meglio. Che fotografa un po' i sentimenti
0: poi,
1: nei confronti dei
0: ognuno di noi ha una sorta di codice personale, no? Anche dal punto di vista verbale, di cose che diciamo e che loro capiscono, interpretano e poi immagazzinano, e quindi tutte le volte che gliele diciamo, per esempio io con il mio piccolo Nico dicevo: chi l'ha fatto questo? Quando io a lui dicevo chi l'ha fatto questo, anche per qualsiasi tipo di, esatto, partiva, si nascondeva, se ne andava e capiva esattamente che era la ripresa per qualcosa che aveva fatto di sbagliato.
1: Giustina dice che li considera proprio parte della famiglia, anche lei ha un gatto preso da strada e un cagnolino, e dice che si sente un po' la mamma di questi piccoli amici. A proposito di peluche, qualcuno ci cita uno studio di Focus che diceva che anche confidarsi con i peluche, raccontare a loro i propri problemi, riesce a diminuire il cortisolo, quindi va tutto bene quando ci fanno stare meglio.
0: Però c'hanno gli acari i peluche. Sto scherzando.
1: Come rovinare un'immagine romantica. Riprendiamoci su Radio Monte Carlo con Belinda Carlisle.

0: Era proprio il simbolo delle Go-Go's, la frontwoman di questo gruppo meraviglioso, femminile degli anni 80, poi diventò solista e ci ha conquistato con questa Heaven is a Place on Earth su Radio Monte Carlo, Belinda Carlisle.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl. Vale davvero.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: bellissimo del 92 che consacrava Annie Lennox e la faceva debuttare in assoluto come solista dopo la grande fortuna del duo con Dave Stewart, gli Eurythmics. Abbiamo riascoltato Walking on Broken Glass nella mattinata di Radio Monte Carlo.
1: Con quel body struzzo, che cos'era?
0: Sì,
1: di colore rosso, molto quasi
0: molto
1: fucsia.
0: Acceso. Stavo pensando che bella festa che avrà fatto per segnare e segnalare a tutti il suo debutto. E a proposito di feste, tu sei uno di quelli che va via subito oppure verso la fine?
1: No, io verso la fine, perché se mi diverto, finché mi diverto, finché sto bene, finché ho degli interlocutori divertenti e simpatici, posso anche restare. Poi certo che arrivati ad un momento, insomma, critico, uno cerca una scappatoia per allontanarsi.
0: Per non salutare tutti, perché sennò ci metti un'ora.
1: Sì, sennò veramente diventa una festa nella festa, dai.
0: La cosa curiosa è che c'è questo articolo che parla del fatto che andar via, uscire diciamo alla chetichella senza salutare nessuno, in ogni paese è così comune. È proprio un piccolo che parla del fatto che andar via, uscire diciamo alla chetichella senza salutare nessuno, in ogni paese è così comune.

0: Sì, che abbiamo un minimo di ansia sociale e quindi andarsene via senza salutare non ci mette magari alla prova nel momento del commiato, dei saluti che possono essere un po', ci possono spaventare in qualche misura.
1: No, anche perché insomma è proprio una questione di energia, cioè fisica, non sono maleducato, sto applicando il
0: ho
1: principio.
0: Ho finito la batteria.
1: Esatto, il principio di conservazione, sto semplicemente cercando di risparmiare le cose. E poi alla fine secondo me nelle grandi feste nessuno se la prende a male, dai.
0: No, però pensavo che tu dicessi nessuno se ne accorge perché quando vai via tu se ne accorgono e quindi dopo te lo rimpacciano, però non ve la prendete, che uno cerca di risparmiare un po' di energie.
1: Vabbè, se deve diventare una maratona anche no?

0: Lenny Kravitz, quello di Push su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
1: E adesso tutto è nelle vostre mani, perché letteralmente al primo che invia e che spedisce un messaggio al 342-4141-762, un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per il concerto dei Chicago Blues Night in programma mercoledì 9 di settembre alle 8:30 della sera al Blue Note di Milano.
0: Aspettiamo tantissimi messaggi vocali al 342-4141-762. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15. Vivi con Radio Monte Carlo la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con super valutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard,

0: Una dichiarazione d'amore pazzesca, potentissima, aperta, no? Cioè, proprio quando l'amore è tutto lì e non puoi pensare, riuscire a pensare ad altro. I Want You, Marvin Gaye su Radio Monte Carlo. Sono le 11:47 minuti. Siamo in due come noi e noi sappiamo che qualcuno di voi sta aspettando, sicuramente tutti quelli che hanno partecipato, di sapere chi sarà il vincitore del nostro special contest.
1: Sì, dedicato al Blue Note di Milano, della quale siamo fieramente radio ufficiale. Vi regaliamo questi due free pass per il concerto dei Chicago Blues Night mercoledì 9 settembre, il concerto delle 20:30. È una serata che celebrerà le radici della musica moderna con questo gruppo di giovani musicisti eclettici che sono dei veri assi del settore, capitanati da Alex Usai. E quindi Muddy Waters, Chuck Berry, tutte quelle sonorità B.B. King si mescoleranno per una serata indimenticabile che regaliamo a...
2: Giuseppe da Mortara, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Giuseppe, preparati, perché sarà come stare sul delta del Mississippi con tutti questi nomi e con questo gruppo fantastico. Quindi ti invitiamo ufficialmente al Blue Note, passa una buona serata, ricordati di noi, di Radio Monte Carlo, che è la radio che appunto segui fedelmente, che ti ha dato la possibilità di vincere questa esperienza speciale.
1: Buon divertimento a te naturalmente e noi siamo pronti per partire per una nuova grande avventura con James Blunt, che seguiremo anche in concerto. Hey.

0: prossimo 23 ottobre usciranno diverse versioni di Back to Black per celebrare il ventennale di questo album così importante per Amy Winehouse e la storia della musica su Radio Monte Carlo.
1: Adesso qualcosa che è stata scritta da Eros Ramazzotti e nel 95 ha vinto Sanremo, premio della critica, premio sala stampa, ed è bello risentirla dal vivo declinata in ogni versione possibile. Su Radio Monte Carlo, un regalo stamattina, come saprei, Giorgia. Come

0: Allora, la voce che ha cambiato tutto, Giorgia, come saprei, su Radio Monte Carlo.
1: Pronti per farci raccontare le ultime di questa giornata da TGCom 24.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Due persone morte per un'esplosione nei pressi di una villetta nella periferia di Andria. A quanto si apprende, le vittime stavano preparando delle cosiddette marmotte, ordigni impiegati dalle bande che assaltano i bancomat. Non lontano dai corpi rinvenuta un'auto rubata. L'avevo avvertita che l'avrebbe aspettata sotto casa, ma lei voleva uscirne da sola. Così un'amica della 46enne uccisa dall'ex fidanzato sulla A1, gettata da un cavalcavia. L'uomo che si è suicidato l'ha rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da dove la vittima è riuscita a chiamare il 112. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un grosso deposito di petrolio. Intanto, secondo la TASS, domani gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca, domenica a Kiev. Trump ancora contro l'Europa, vuole rimborsati i fondi spesi da Biden per le armi da fornire all'Ucraina. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia: al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova. Va avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A: alle 20.45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio italiana del Principato di Monaco.

0: Mezzogiorno e sei minuti dopo l'appuntamento con TG Com 24, Walking on the Chinese Wall, questa collaborazione tra Phil Bailey e Phil Collins, questa canzone ispirata al libro dei mutamenti Qing, alla filosofia cinese, che ha aperto la terza ora con Filippo Firli e Rosaria Renna in questo venerdì mattina su Radio Monte Carlo, in cui siamo emozionati di apprendere di questo momento storico che sta per vivere il nostro paese, ma anche il Principato di Monaco.
1: Perché il 2 e il prossimo 3 di ottobre, proprio di quest'anno, il Presidente della Repubblica, il nostro grande Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Super Laura, dalla figlia Laura, svolgerà una visita di Stato nel nostro Principato di Monaco su espressamente l'invito di Sua Altezza Serenissima, il nostro Principe Alberto II di Monaco, e anche Sua Altezza Serenissima, la Principessa Charlene.
0: Come sei con giacca e cravatta, è molto formale, sai, perché è giusto, è un momento in cui ci sarà la testimonianza di questi storici stretti legami che uniscono i nostri due paesi, e una visita che vuole testimoniare anche il dinamismo delle relazioni da entrambe le parti, no? Tra l'Italia e il Principato, la qualità dei legami di amicizia che ci uniscono e anche la volontà di approfondire la cooperazione su temi di interesse comune. Io credo che Andrea Munari sia già in fibrillazione, stia preparando una puntata speciale all'insegna dell'amicizia tra il nostro paese e quindi il presidente Sergio Mattarella e il Principato di Monaco, e quindi Sua Altezza Serenissima Principe Alberto e anche la Principessa Charlene.
1: Senti, io me lo vedo già sfrecciare con la panda presidenziale sul tracciato della Formula 1 del nostro Principato di Monaco. Fantastico.
0: La panda mi piace, però, perché sì, è proprio simbolo del nostro paese,
1: sì,
0: uno dei simboli.
1: Sì, ma poi scherziamo, anche perché ce l'ha la panda presidenziale, quindi insomma questo è, no? di questo dispone almeno fino a questo momento.
0: Non lo so, dobbiamo chiedere ad Andrea Munari se invece lui sa di trasporti alternativi.
1: Non so se ci risponderebbe Andrea Munari a questo tipo
0: per
1: di domanda.
0: Per questioni di segretezza e di sicurezza. 2-3 ottobre, e poi sarà comunicato ufficialmente il programma di questi due giorni, però l'importante è sapere che ci sarà questo bellissimo momento di amicizia e di incontro tra due paesi vicini che si stimano e si amano.
1: Adesso 3 minuti di povera poesia, intermezzo bianco, c'è la nuova canzone di Max Gazzè.

0: di Break Even. Sono le 12:15, siete su Due Come Noi. Noi siamo Rosario, Irene e Filippo Firli, vi accompagniamo fino all'una, fino all'arrivo del nostro Andrea Munari, che abbiamo citato proprio pochi istanti fa, e con la sua boutique della music aprirà, e ci saranno i riflettori puntati su di lui, sulla musica più bella del mondo e come presentarla a partire dalle 13.
1: Naturalmente, io non vedevo l'ora di salutare Trudy, che ha 5 anni, che è una coniglietta che fa compagnia a qualcuno che ci ascolta sempre, ed è a proposito del fatto che parliamo con i nostri piccoli amici, ci sfoghiamo con loro e passiamo molto tempo della giornata, almeno il 10%, proprio a confrontarci con loro. Ma c'è Davide che va oltre, perché lui con chi si confida oltre a scriverci tante cose belle, Phil?
0: Immaginate qualcosa di verde molto filamentoso che pende da un simpatico vaso,
1: ed è una pianta, cioè parla con le piante, ma
0: sì,
1: ci sta.
0: È una pianta, tanta roba e soprattutto tanta acqua. Io che ho il pollice nero invidio molto lui, ma questa pianta è proprio, per raccontarvela, molto reale, perché è filamentosa, ha delle foglie che somigliano a dei cuori, no? E quindi evidentemente ti porta
1: lo ispira
0: ad essere ispirato da tutto questo.
1: Ma loro crescono meglio anche le piante. A proposito invece delle feste, del momento dei saluti per quelli che se ne vanno senza salutare, un po' tutti siete d'accordo che bisogna salutare almeno chi ci ha invitato, però per esempio Emma dice: io sono proprio terribile, dopo mezz'ora mi stufo e me ne vado alla chetichella, come dite voi.
0: Emma, anch'io faccio parte del tuo stesso team, sappilo.
1: Siamo in tanti o siete in tanti a seconda dei momenti. E poi Giancarlo, perché scegliere? Dice: sarebbe il caso di portare meno animali al parco e più anziani, perché non andare a fare una passeggiata invece con gli anziani e gli animali? Cioè, più si è e più ci si vuole bene e più forse la vita è più sopportabile.
0: E allora, adesso Chrissy Hynde con UB40 su Radio Monte Carlo. I Got You Baby.

0: abbraccio anche ad Alessandro Di Broni e a Carlo Di Parma che hanno provato a giocare con noi con il Blue Note. Ci saranno altre occasioni, ma ricordate di giocare con i messaggi vocali. Su Radio Monte Carlo UB40, Chrissy Hind, I Got You Babe.
1: Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In tre anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In tre anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre tre occhiali in tre anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, due anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
10: Regina, ma che bel sorriso.
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
15: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents, Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
14: Infoline, bluenotemilano.com.
16: Da Eurospin tante imperdibili offerte.
17: Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno €35, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
18: La spesa intelligente.
19: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
20: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: a Monte Carlo e si vola con la nostra meravigliosa musica. Brand New Heavies di Dream On, Dreamer, basso, batteria, chitarra ed è lazy jazz di quel periodo davvero indimenticabile. Sono le 12:27 minuti, siete sulla radio di Gran Classe che in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza avrà modo di raccontarvelo con Gerry Romano, basta che siate sintonizzati con noi nel corso del weekend.
1: E vi stiamo raccontando un po' di dietro le quinte interessanti, per esempio Kimi Antonelli, che è sicuramente entrato veramente di prepotenza nel cuore dei tifosi italiani, che omaggerà l'Italia con un casco ispirato proprio al nostro paese e tra l'altro è l'edizione speciale realizzata con Valentino Rossi. Ci saranno immagini e luoghi comuni sull'italiano medio, quindi siamo molto curiosi di vederlo. Nel frattempo ha fatto felici i ragazzi di Pizza Out e ha assaggiato la sua pizza, quella con gorgonzola e salsiccia.
0: Sì, i suoi ingredienti preferiti, ovviamente ha incontrato tutti i ragazzi, c'è stato uno scambio di doni, hanno regalato i ragazzi ad Antonelli un braccialetto fatto a mano da Letizia, che è una delle ragazze più importanti appunto di quel del posto dove appunto si occupano di fare le pizze, e ho anche un modellino, piccolo modellino del food truck di Pizza Out realizzato da Playmobil, i cui proventi servono proprio a finanziare i progetti molto importanti, e per questo che abbiamo nominato un marchio pubblicitario.
1: Ma certo, il coro che gli hanno riservato è Kimi uno di noi, e del resto i ragazzi di Pizza Out lo avevano già dedicato al presidente Mattarella e al
0: fantastici,
1: Papa.
0: Fantastici, fantastici!
1: E gli hanno fatto un sacco di regali, braccialetti, la sua pizza speciale, il braccialetto, ha detto Kimi che lo indosserà sempre, quindi controlleremo, ce lo faremo raccontare dal nostro Gerry Romano domenica a partire dalle 14:50, quando racconterà il Gran Premio di Monza proprio qui su Radio Monte Carlo. Olivia Dean.

0: Cattiva, questo è Samuele Bersani su Radio Monte Carlo. A proposito, Filippo, del Gran Premio d'Italia e a proposito dell'incontro di Kimi Antonelli con i ragazzi di Pizza Out, all'insegna dell'inclusività, in questo fine settimana saranno coinvolti in 20 sui track food, nei paddock, nell'area del campeggio, in piazza Biassono, con la loro pizza e soprattutto il messaggio di inclusione che arriverà a tutti tramite la Formula 1, quindi di questo siamo molto contenti.
1: E siamo anche molto contenti di raccontarvi che, in occasione, come diceva Rosaria, di questo weekend importante per il Gran Premio d'Italia di Monza, la Lego ha organizzato una serie di iniziative per appassionati e per famiglie tra Milano, proprio la città di Monza. Quindi all'Arco della Pace, per esempio, in Piazza Sempione c'è un'area gioco per realizzare, insieme ad un artista molto importante, un maxi mosaico collettivo. Ognuno deve metterci del suo e sarà proprio dedicato al grande Michael Schumacher, ai suoi 30 anni dal suo approdo in Ferrari, era esattamente il 1996.
0: E sappiamo che anche le divise dei piloti Ferrari, di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, saranno dedicate a lui, così come anche le due autovetture. Tante emozioni che ci saranno raccontate da Gerry Romano in diretta a partire dalle 14.50 nel pomeriggio domenicale di Radio Monte Carlo.
1: E adesso sail away, ma voi prometteteci di non chiudere gli occhi, anche se verrebbe da chiudere gli occhi, soprattutto se state guidando. Un ricordo meraviglioso su Radio Monte Carlo, Enya Orinoco Flow.

0: Siamo sicuri che è finita? È finita. Orinoco Flow, bellissima, 3 secondi e stai proprio direttamente in mezzo all'oceano. Enya su Radio Monte Carlo, Orinoco Flow.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Baby per Cool and the Gang su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna. Grazie caro Luca Onere che ti occupi della parte tecnica. Stavamo dando uno sguardo al red carpet di Venezia ieri, dove hanno scintillato in tante per l'omaggio ad Armani, da Kendall Jenner a Vittoria Ceretti, ma anche le sorelle Kate e Rooney Mara, che erano tra le protagoniste del film in concorso di
1: Werner
0: Herzog. Ma
1: sono indistinguibili, è per questo che recitano sì. In un film in cui fanno le sorelle gemelle. Però sì. Veramente, cioè, uno parla con uno e con l'altro è la stessa identica cosa. Pensa il regista che difficoltà avrà avuto nel gestirle, no?
0: Bucking Fassard è il film che tutti dicono per appassionati e per festival, perché pare che sia distopica questa cosa che parlano all'unisono, che si muovono all'unisono, quindi non si sa come andrà al botteghino.
1: Quindi, ma ieri cazzotto nello stomaco.
0: Sì, così pare, così dicono i critici. Ma se volete piangere, ridere, e se vi fidate delle ovazioni nella sala grande del Palazzo del Cinema a Venezia, il film da non mancare sarà Wild Horse 9, che è stato presentato ieri e che dicono essere in profumo di coppavolpi per uno dei protagonisti del film di Martin McDonagh, che è il ritrovato John Malkovich.
1: Sì, che insomma sembra, voglio dire, invecchiato sullo schermo, ma anche nella vita, perché insomma quello si tratta, no? Nel senso che andiamo avanti e lui si mostra esattamente così com'è. Ce lo ricordavamo in un altro modo, anche perché c'è stato un bel periodo di tempo
0: passano,
1: in cui.
0: Caro
1: sì,
0: Filippo,
1: ma no, signora
0: passano.
1: Mia, per dirvi, lo sappiamo, però insomma, lo amiamo sempre, John Malkovich. Peraltro ha vissuto tantissimo tempo qui a Roma, parla un italiano fluente e corretto, soprattutto conosce tutte le parolacce, le brutte parole in romano
0: che non sono state utilizzate però nel film del premio Oscar Martin McDonagh, Wild Horse 9, che già in testa nella classifica dei possibili vincitori della mostra. E per John Malkovich, che è protagonista con Sam Rockwell, sì, si parla di coppavolpi, addirittura nella previsione anche di un Oscar. Siamo felici di questo e segniamo questo tra gli Oscar, tra i film da non mancare di Venezia.
1: E adesso Somber su Radio Monte Carlo Potential. We'll be right back.

0: sì, è corretto.
1: Rain, will, rain will falling. Vogliamo che non sia corretto tutta la parte successiva, perché insomma abbiamo il Gran Premio di Monza con i Maroon 5 di Sunday Morning. Vi salutiamo, siamo Rosario, Irene e Filippo Firli e vi aspettiamo lunedì a partire dalle 10.
0: Vi lasciamo con il Principato di Monaco, con il sole, il caldo e Andrea Munari e la Boutique della Musique. Grazie a Monica Tonini al centralino, Luca Onere in regia, Chico Allotta a Roma e Giulio Bartolomei in redazione. È stato un piacere, grazie per averci scelto, vi aspettiamo lunedì. Ciao Filippo, grazie.
1: Grazie a te Rosaria, domani a lunedì a partire dalle 10. Adesso TGCom 24. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Preparavano ordigni per assaltare un bancomat. Due uomini sono morti a seguito di una esplosione. I corpi sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Poco distante è stata rinvenuta un'auto risultata poi rubata. Il femminicidio-suicidio avvenuto lungo la 1 nel Fiorentino, parla un'amica della vittima. Avevo detto a Lorena di denunciare, l'avevo avvisata che quell'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa. Lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Il 36enne Federico Vella aveva annunciato tutto sul suo profilo social. Messaggio di Mattarella in occasione del forum di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea: il frangente storico che viviamo appare complesso, c'è una visione coercitiva che riporta ad epoche coloniali. L'Unione Europea dice assuma iniziative per un ordinamento internazionale equo. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, uno più della Berlusconi 2. La premier osserva: la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Il conflitto in Ucraina, nuova ondata di raid incrociati, un morto e tre feriti in un attacco russo a Odessa, droni ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Intanto, secondo l'agenzia TASS, i due inviati americani Witkoff e Kushner tra domani e domenica saranno in visita prima a Mosca e poi a Kiev. Scatta il controesodo di settembre. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. Fino al 7 settembre saranno sospesi o chiusi 1175 cantieri. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
6: Amiche e amici di Radio Monte Carlo, ecco il primo fine settimana di settembre e ha comunque il sorriso dell'estate, che è gran cosa. Ciao a tutti dalla Boutique della Musique, da Andrea Munari, in diretta dal Principato di Monaco. Sono le 13:02 precise. Arriviamo dopo Rosaria Renna e Filippo Firli, che salutiamo, ringraziamo e abbracciamo anche. Noi siamo quelli di metà giornata, quelli della pausa pranzo, siamo anche i compagni di viaggio e cerchiamo qui di portare un po' di benessere e qualche emozione con canzoni bellissime. Le seleziona il nostro music designer Paolo Ravasi, le raccontano le curiosità che ci porta Claudio De Rio e le mette in onda lui, il nostro regista Giulio Corbelli. Grazie a tutti, lavoro veramente con un trisdassi. E il nostro punto di partenza di oggi sono i Queen, che a distanza di 15 anni creano una specie di nuova Bohemian Rhapsody, nella quale confluiscono suoni, atmosfere musicali differenti tra loro. Il resto, ancora una volta, sono la melodia e la voce di Freddie Mercury. E allora, benvenuti nella Boutique della Musique con Innuendo.

Quanto è grande, quanto sono grandi. Questa non è solo una canzone, la possiamo considerare un'opera? Eh sì, perché oltre al rock racchiude questi passaggi sinfonici, questi intrecci da operetta anche. Poi quell'assolo di chitarra flamenco, lo avete sentito? È di Steve Howe, il chitarrista degli Yes. Anche questa è la grandezza dei Queen e di Freddie Mercury, che domani avrebbe compiuto 80 anni, vado a memoria. Questi sono i suoni della boutique della musique di Radio Monte Carlo e questi sono i nostri 60 minuti e non uno di più, che ci portano un altro grandissimo artista. Non posso credere che sia vero. I cannot believe it's true, canta Phil Collins.

È proprio così che va, ci sono storie che finiscono e che lasciano quel grande punto di domanda. La risposta è accettare che sia finita e trovare dentro di sé poi la forza di voltare pagina o, se preferite, di scrollare per andare a vedere cosa ci attende oltre. Phil Collins al suo posto nella boutique della musique e tra poco più di due mesi, il 14 novembre per essere precisi, avrà il suo posto anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Questa è Radio Monte Carlo e questi sono Swing Out Sister con Twilight World. We'll be right back.

Sempre bella, vero? Let's stay together, perché insieme possiamo fare tutto nei momenti più belli e superare quelli più difficili. L'originale di Al Green, che la registra oltre 100 volte, non è mai soddisfatto e dice: possiamo rifarla. E allora il suo produttore, Willie Mitchell, interviene e gli dice: Al, adesso basta però, va bene, è lì dentro quella giusta, hai già fatto la magia. E lo convince. E quante magie con la grande musica di Radio Monte Carlo. Alcuni di voi ci dicono che nella boutique della musica certe canzoni è come ascoltarle per la prima volta. E questa allora come suona?

0: E continuerà a suonare così, sublime e travolgente, mentre canta agli uomini di stare al proprio posto e di rispettare le donne. Aretha Franklin con Think, versione The Blues Brothers, il grande film di John Landis, e questa è la boutique della musica. E anche le prossime sono bellissime.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione. Tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella. Bella salta pasta. Info su eurospin.it.
13: La spesa intelligente.
14: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

Se non è facile, quando si è innamorati, diciamo la verità, ma con la voce di Shadé Adu è una spinta in più. E aggiungiamo che è il presente che conta. Troppo spesso guardiamo avanti, perdendoci anche il momento, quell'attimo che è importantissimo e che abbiamo davanti, che stiamo vivendo. Diceva Omar Khayyam, poeta e genio vissuto in Persia tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, guarda cosa siamo andati a prendere oggi, sentite. Sii felice per questo momento, perché questo momento è la tua vita. A Radio Monte Carlo e nella boutique della musique, la vita è adesso.

Claudio Baglioni dal vivo con il Grand Tour La Vita, e adesso un anno intero con tanti appuntamenti, tanti bei concerti, e il gran finale sarà il 27 ottobre del 2027. Questa è Radio Monte Carlo. Da lunedì scorso sono tornati i programmi di sempre, come sapete, qualche novità come Breaking News, il programma in diretta dalle 5 alle 7. E chi saluta il nuovo giorno ancora prima, trova anche la boutique della musique dalle 4 alle 5, tutta musicale e con le canzoni più belle. E qui adesso ci sono la voce di Mark Hollis e i suoni dei Talk Talk per It's My Life.

Che meraviglia! Lotta Love significa tanto, tantissimo amore. Questa canzone è un regalo di Neil Young per Nicolette Larson. Lei è la sua corista e quando l'ascolta per la prima volta se ne innamora. E lui, ma ti piace così tanto, allora prendila, è tua. E diventa poi un successone. Siamo tutti nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Grazie per averci raggiunto. Recita una magnifica canzone. Siamo uno, ma non siamo uguali. Significa che anche se non si va d'accordo, bisogna imparare a convivere se vogliamo che questo pianeta sopravviva. Ascoltiamo come lo dice Bonovox.

One per rispettarsi e per coesistere. Grazie a Bonovox e a tutta la band U2. La boutique della musique non è finita. Qui si ascolta la musica più bella di Radio Monte Carlo. Ecco i suoni e le voci di Supertramp. Addio straniero.

0: Stupendi, Supertramp raccontano di qualcuno che arriva ma che un giorno ripartirà. Non ci sono radici, non c'è motivo di restare per sempre e quando quel giorno arriva, in effetti, quello straniero lascia tutti e tutto per riprendere il suo viaggio. Goodbye, stranger, e spero che questo viaggio in musica di oggi vi sia piaciuto.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Ma allora è stata proprio una buona puntata. Leggiamo messaggi che hanno parole importanti. Grazie a tutti voi, sempre, e per il gentilissimo ascolto. Adesso le breaking news di TGCOM 24 e poi il pomeriggio con Isabella Liodori e Claudio Di Leo. Ci salutiamo qui. Paolo Ravasi la musica, Claudio De Rio le storie, Giulio Corbelli la regia, Andrea Munari la voce. Torniamo in boutique lunedì. Ci sarete? Buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti dal Principato di Monaco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
19: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
19: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
20: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina, ripartono i negoziati americani. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, saranno domani a Mosca e domenica per la prima volta a Kiev. La Commissione dell'Unione Europea intanto non commenta la richiesta di rimborso del capo della Casa Bianca per le armi date agli ucraini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni, suo il governo più lungo. Sono passati 1413 giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi. A Como il forum di Cernobbio, tanti temi sul tavolo. Il leader dei 5 Stelle Conte anticipa, voto in primavera, noi siamo pronti, in autunno avremo un progetto condiviso. Il caro carburanti, prezzi mai così alti da luglio 2022. La benzina a 2,046 euro al litro, il gasolio a 2,157. Pronto il decreto del governo per la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Lo sconto durerà fino al 10 di settembre. Al via il controesodo estivo. La strage di Finale Ligure, disposta l'autopsia sulle tre vittime, padre, madre e figlio quindicenne, a sparare l'uomo che in un biglietto d'addio spiega il gesto problemi familiari troppo pesanti. Il femminicidio-suicidio in A1, rabbia di un'amica di Lorena, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa, lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Due uomini sono morti ad Andria mentre preparavano delle marmotte, ordigni utilizzati per assaltare i bancomat. L'esplosione è avvenuta nelle vicinanze di una villetta nella periferia della città pugliese. Non lontana dai corpi ritrovata un'auto rubata. Tennis, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea nel terzo turno degli US Open. Il match in programma alle 17. Calcio, riparte questa sera la Serie A con la terza giornata di campionato. L'anticipo è Genoa-Como. Queste le breaking news di TG.com 24.

Lo so, quanti ricordi riascoltando questa canzone. Il mio primo ricordo è la fisicata di Sting al concerto di Perugia, Umbria Jazz, perché era veramente la fine del mondo. Every Breath You Take con Police, questa è Radio Monte Carlo, ma soprattutto questo Happy Together.

0: Isa, Isa, Isa.
1: Cosa?
0: Attenzione a quello che diciamo, che ci ascoltano.
1: È vero.
0: Mamma mia, ieri è allucinante questa. Allora, buon pomeriggio innanzitutto, buon pomeriggio. Adesso salutiamo, però dobbiamo denunciare una cosa che è successa ieri a me, Isa.
1: Guarda che sta succedendo spesso, io
0: sì,
1: anche
0: troppo.
1: Con il pensiero,
0: Che noi facciamo i nostri discorsi a microfoni spenti, cose, parliamo di cose, persone, fatti, e poi ci ritroviamo sui social quando apriamo il nostro telefono,
1: o nelle
0: ci
1: notizie,
0: ascolta.
1: O esatto. Nelle pubblicità,
0: Vabbè, ci ho detto buon pomeriggio da Claudio Di Leo in diretta da Roma, Isabella Eleodori invece è a Milano, Giulio Corbelli in regia, Teresa Foglia al centralino, Claudia De Rio in redazione, grazie ad Andrea Munari che ha chiuso e chiude per il weekend la boutique della Music che torna lunedì a partire dalle 13. Anche voi i vostri telefonini vi ascoltano, ma è mai capitata questa cosa?
1: Ma mi leggono nel pensiero, io ieri ho pensato una cosa, ho detto, ma questa persona è già un po' che non posta delle cose, ma forse sarà successo qualcosa, dopo un secondo ho visto un suo post.
0: Ieri abbiamo parlato di una persona e mi è comparsa come suggerimento d'amicizia su Facebook, mai successo. Abbiamo parlato di un argomento, poi ieri sera mi ha mandato il messaggio e l'hai ritrovato tra le notizie.
1: Esatto.
0: Ci ascoltano,
1: quindi,
0: ragazzi,
1: quindi non
0: ci
1: solo
0: ascoltano.
1: Ci ascoltano, ci leggono nel pensiero, insomma il grande fratello è con noi, amici.
0: Esatto.
1: Allora, buon tutto, venerdì tra l'altro sai che parleremo anche,
0: alla fine,
1: appuntamento irrinunciabile del venerdì, però prima vi annunceremo quello che è il centro abitato più freddo dove sicuramente tra non molto Isabella Eleodori si trasferirà. Intanto Bruno Mars su Radio Monte Carlo con On My Soul.

0: Leona Lewis con Bleeding Love su Radio Monte Carlo. Addirittura c'è un'amica, Lea da Torino, cui risponde l'intelligenza artificiale dal telefono senza che la interpelli. Questo mi sembra un filino troppo. Ma andiamo al fresco, non perché ci accolgano le patrie galere, ma andiamo al fresco, cioè andiamo lì dove fa un po' più fresco.
1: Se fosse fresco davvero lì, facciamo. Dov'è il posto dove più freddo in Italia? Ve lo siete mai chiesto? Ecco, perché noi abbiamo dei climi che cambiano, no? Sì. Da un posto all'altro,
0: siamo
1: anche in maniera abbastanza sorprendente. Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Però c'è un posto dove effettivamente abitato, stiamo parlando di posti abitati, dove sono state registrate anche temperature siberiane addirittura. Qual è?
0: Andiamo a Livigno, frazione che si chiama Trepalle, e siamo in provincia di Sondrio.
1: Lo sapevo che ridevo su questa scemenza.
0: Io ho detto non mi fate ridere e poi ridete voi, non va bene. Si trova a 2079 metri, alcune abitazioni anche oltre i 2100, e nel febbraio del 1956 furono registrati meno 41 gradi centigradi. Questo però 70 anni fa, oggi. Durante
1: oggi
0: i mesi invernali si arriva a meno 30, non so se ti basta, Isa.
1: Sì, può essere, ma un paio di piumini mi metto addosso e chi m'ammazza?
0: No? Vado a cercare le radio che ci sono a Livigno.
1: Ecco, questo ti volevo chiedere, visto che ormai sei esperto. Se mando una demo al radio Livigno International.com, eccetera, poi ci posso andare.
0: No, non ci lasciare! Non ci lasciare!
1: Giampino,
0: non ti lasciamo
1: Daniele,
0: andare!
1: Che Dio ti benedica.

0: benedica.
1: Che Dio ti benedica con Pino Daniele su Radio Monte Carlo. Questo è Happy Together con Claudio e Isabella. Happy Together.
2: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Ma questo periodo del 1989, Madonna, con i capelli scuri, nel periodo Like a Prayer, ma quanto era bella.
1: Molto
0: era
1: bella.
0: Una cosa da perdere la testa con i capelli scuri. Scusate.
1: Ma lei era una trasformista, sta bene, stava bene con tutto, soprattutto all'epoca. Poteva fare qualunque cosa del suo corpo, dei suoi capelli.
0: Cioè, con i capelli scuri era di una bellezza disarmante. Madonna, appena riascoltata su Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio e Isa, o Isa e Claudio, fate un po' voi, e adesso vi facciamo anche la morale. Non si fa. No, perché vi facciamo la morale? Perché c'è uno studio pubblicato su Nature Human Behavior, secondo il quale, hanno analizzato oltre 1,5 milioni di post sui vari social, più si fa la morale e più si hanno follower, più si hanno like.
1: Sì, è vero, più un post contiene dei riferimenti morali che hanno a che vedere appunto con anche la politica, la società, eccetera, ecco, più così, più attira interazioni. Però attenzione a non esagerare, perché quando la densità morale diventa molto alta, cioè ogni frase magari suona come una ramanzina, il ditino alzato, sembriamo dei maestrini, le interazioni calano. E quindi praticamente si chiama questo fenomeno over moralization penalty partner, cioè va bene che ci dici le cose, ma non t'allargare, ecco, più o meno.
0: Esatto, poi attenzione, perché dovete essere però monotematici. La morale dovete farla semplicemente su un argomento, non potete generalizzare ricette, gattini, calcio, altri contenuti. Deve essere quello. Poi se lo fate su qualcosa che conoscete e da cui potete, insomma, su un pulpito da cui potete salire, sarebbe anche meglio, perché poi i social, abbiamo imparato che un po' tutti sono esperti di tutto.
1: Allora
0: tutti
1: io sul pulpito un po' ci salgo di tanto in tanto, ma quando mi occupo di ambiente, tu lo sai, no?
0: Ecco, te l'ho detto prima,
1: il clima, l'ambiente, gli animali.
0: Ma tu hai uno stile di vita che ti permette di poter salire.
1: Ma a volte posso sembrare una maestrina che alza il dito, belli, un po' moralmente superiore, diciamo.
0: Io ho imparato a mordermi,
1: quindi mi devo dare
0: mani.
1: Una regolata.
0: No, io ho imparato a mordermi le mani, mi mordo le mani tante di quelle volte al giorno. Ella Langley su Radio Monte Carlo con Choose in Texas.

0: con Jovanotti, Sergio Mendes, questa è Radio Monte Carlo, sono le 14.40, ancora buon pomeriggio a voi. Questi social che ci prendono tanto tempo, ci succhiano l'energia, ci fanno diventare anche dei moralisti bacchettoni, brontoloni.
1: Tanti li usano così, i social, voglia, per mettersi sul loro piedistallo e puntare il ditino.
0: Però c'è qualcuno che non va sui social, anzi, no. È bello, libero, leggero. Salutiamo questo nostro ascoltatore, se non
1: sbaglio. Adriano da Ventimiglia, dice: io ho uno smartphone senza neanche un social, quindi vive proprio nella leggerezza.
0: Bello.
1: Ah, tranquillo, libero. Dovremmo essere, diciamo che dovremmo imparare ad usarli i social, perché purtroppo tante volte nei momenti di noia, di momenti che non sappiamo cosa fare, prendiamo il telefono e scrolliamo.
0: Poi al terzo mojito quello che scrivi.
1: Quando la mattina ti svegli e trovi 300 notifiche e dici: oddio, ma che ho scritto ieri sera?
0: Google Dolls, Iris.

0: Corona sonora di City of Angels, la città degli angeli, Iris, Goo Goo Dolls appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15. Vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: sperando che domenica sia una giornata da ricordare per i colori rosso Ferrari, perché c'è il Gran Premio di Monza. E attenzione, perché le premesse sono buone,
1: ci sono state le...
0: stammi a sentire qua, ci sono state le prove libere a Monza. Leclerc il più veloce della sessione, seguito da Hamilton, quindi le due Ferrari sono davanti, terzo Russell, quinto il nostro italiano Kimi Antonelli, mentre Oscar Piastri è fuori dalla top 10 dei giri più veloci nelle prime prove libere a Monza, che noi seguiremo il
1: Ma
0: Gran
1: certo,
0: Premio.
1: Quindi domenica 6, tra due giorni, commenteremo in diretta il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolgerà nell'autodromo nazionale di Monza. Jerry Romano sarà in onda quindi a partire dalle 14.50 con la presentazione della gara, poi fino alla fine della competizione, quindi commenterà e ci racconterà quello che succede.
0: Esatto, insieme a Marco Porticelli prima, e chiuderà insieme a Silviano Targiacomo in questa domenica in cui nella quale speriamo ci possa essere un po' di gloria per le nostre due Ferrari nel Gran Premio di casa. Teddy Swims adesso, questo è The Door. I

0: Com'è che emoziona sempre questa canzone ogni volta che la riascoltiamo?
1: Modo di cantare che ha lei.
0: È vero, è lei, pazzesca. Nothing Compares to You con Sinead O'Connor. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso un salto al cinema e poi le breaking news del TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
13: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Federica De Boni, l'ex Ilva. Sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il provvedimento è la conseguenza della decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura e la fermata dell'area a caldo entro la fine di ottobre per la presenza di amianto negli altoforni. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Contro il caro carburanti, pronto il nuovo decreto. Il taglio sul gasolio sarà prorogato al 10 di settembre. Prosegue così lo sconto di 17 centesimi in scadenza domani con le cosiddette accise mobili, con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Lei aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo, così i familiari di Lorena Isceri, uccisa dal 36enne Federico Vella. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, l'ha gettata dal cavalcavia della A1 del Fiorentino, poi si è tolto la vita. Allo stesso modo la donna era riuscita a contattare il 112. Secondo media locali ucraini è in dubbio la missione a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, che avevano in programma di raggiungere la capitale domenica dopo essere stati domani a Mosca. Il Cremlino smentisce invece accordi con l'Ucraina per la sicurezza durante la visita dei due negoziatori. Alessandro Di Battista, dopo il malore a Cuba, torna in Italia. Il volo dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire da L'Avana alle 19 ora locale, l'una di notte nel nostro paese. Formula 1 entra nel vivo il Gran Premio di Monza. Dopo le prime prove libere, in testa la Ferrari di Leclerc, seguita dall'altra rossa di Hamilton. Terza la Mercedes di Russell, solo quinto il compagno di scuderia, il leader del mondiale Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Do 15 e 5 minuti Radio Monte e 5 minuti Radio Monte Carlo con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo, la comitiva del primo pomeriggio, quella che si chiama Happy Together, e il buon Giulio Corbelli che è in regia. E volevo salutare, se mi permetti, sì? Isa, ma se non me lo permetti lo faccio uguale.
1: Appunto, quindi è inutile che me lo chiedi.
0: Beh, era per cortesia salutare Antonio che dice che il feed social più bello di quest'estate è stato parlare con me qualche istante durante il concerto di Moby sulla terrazza di Piazza Roma a Modena.
1: Pensa che estate triste che
0: pensa che estate brutta è passata, amico mio. Cioè, non per il concerto di Moby,
1: perché
0: che è stato tra l'altro bellissimo, esatto. Però è bello sempre abbracciarvi quando siamo fuori dai nostri studi,
1: bellissimo.
0: Che sia a Roma o Milano.
1: Allora, mio caro, sai che non so se hai sentito parlare a proposito di quest'estate, di questa nuova tendenza quando si parte, che si chiama viaggiare senza litigare, cioè separazione in aeroporto, no?
0: Ma poi ci si ricongiunge?
1: Penso di sì,
0: allora
1: quello è il mio dubbio, quello
0: non
1: è il mio dubbio. Allora, partire per una vacanza a volte può essere complicato, soprattutto quando siamo stanchi, nervosi, siamo in aeroporto, dobbiamo aspettare l'aereo, magari c'è da aspettare una, due ore, eccetera. E lì possono nascere delle tensioni in coppia, no? Tipo io voglio il caffè, tu vuoi il caffè, io non lo voglio, io voglio andare a shopping, tu non vuoi. Allora separiamoci nell'attesa, poi ci si ritrova dentro l'aereo praticamente sui posti che ci sono stati assegnati. Come, secondo te?
0: No, nella mia esperienza personale non sarebbe possibile,
1: non
0: perché mia moglie non raggiungerebbe l'aereo, nel senso che è l'unico teso e l'unico con l'ansia quando viaggiamo sono io. Esatto, lei mi segue con il suo trolley e lei sa che seguendo me può andare tranquillamente e viaggiare tranquillamente. Io sono il furio della famiglia.
1: Il furio, quindi... Ecco perché lei potrebbe scappare, sì, esatto, in aeroporto, prendere un altro aereo.
0: Probabilmente. Potrebbe essere.
1: Ecco, qualcuno di voi litiga prima di prendere l'aereo, perché è un momento molto molto particolare, devo dire. Può succedere tra le coppie,
0: sì,
1: anche quelle più affiatate.
0: In viaggio si può discutere anche in macchina, ad esempio. Mi fermo o non mi fermo, c'è l'autogrill, non continua il caffè più avanti. Insomma, il viaggio a volte è anche momento di tensione di coppia. Non so se a voi è mai capitato. 342 4141 762, c'è Elisa, questa anche fragile. Tienimi su.

0: The Game of Love con Santana, Michelle Branch, questa è Radio Monte Carlo. La separazione in aeroporto è un'ottima idea, perché da come mi raccontate, amici,
1: sì, esatto,
0: veramente con i vostri messaggi ci vuole questa separazione in aeroporto. Per esempio, c'è una nostra amica che ha cominciato a litigare con il suo compagno già prima di arrivare in aeroporto, era all'autogrill.
1: Ammazza,
0: e quindi
1: però
0: vacanza un po' stressante da quel punto di vista. Non è l'unica peraltro, perché per esempio un'altra nostra ascoltatrice: io e mio marito litighiamo, lui vuole fare subito il check-in, io voglio girovagare, andare tranquilla in giro, vedere le cose, un po' come te, la
1: esatto,
0: Giorgia.
1: Esattamente. Poi c'è chi non ha nessuna tensione in viaggio. Federico dice: perché mia moglie si addormenta dopo 2 minuti e si sveglia a destinazione. Questo mi sembra un ottimo modo anche per non litigare. Oppure c'è chi ha litigato nel momento in cui ha preso possesso di casa nuova. Vabbè, ma quello è un momento magico.
0: In pieno centro, a Pietrasanta, peraltro, posto anche bello, no?
1: Esatto.
0: Come si fa a litigare a Pietrasanta? No?
1: Avete appena preso casa lì, insomma. Si sa,
0: comunque,
1: è un momento di gioia.
0: Veramente, le vacanze sono croce e delizia.
1: Assolutamente.
0: Per forza.
1: Però ci vogliono,
0: Sì, per forza.
1: Ci vogliono.
0: Sì.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Paul Young, Come Back and Stay. Happy Together.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: mamma mia, che bellezza, che brividi. I Can Tell You Why con Eagles su Radio Monte Carlo. Sono le 15.28, ancora ben trovati. Buon pomeriggio amici da Claudio e Isabella. Dunque, attenzione, attenzione, venerdì, come vi sentite? Col fatto che è venerdì, a parte che qualcuno tornerà anche dalle vacanze, immagino, ci sarà un altro controesodo più o meno. Però per chi fosse a casa, per esempio, ecco, voi vi sentite un po' strani quando non avete impegni per il fine settimana?
1: Ma no,
0: anzi,
1: ma ce ne fossero.
0: No, perché sta prendendo piede questa un'altra tendenza oltre alla separazione in aeroporto, che è l'empty weekend.
1: Prego.
0: Cioè il weekend vuoti,
1: il
0: fine settimana senza impegni, con l'agenda libera. Ecco, che uno dice: oddio, non c'ho niente da fare, e che faccio mo? Niente,
1: niente.
0: Cioè, si può anche
1: zero.
0: Non fare niente. Ah, la bellezza, senza avere impegni, senza dover uscire per forza e spendere soldi soprattutto.
1: Il fine settimana a volte è ricco di appuntamenti, gite, eventi, incontri, facciamo, vai. Può essere un'altra fonte di stress. Molti usano il fine settimana, ad esempio il sabato, per chiudere le cose rimaste in sospeso dalla settimana, la domenica per programmare la settimana successiva, e così uno non si riposa praticamente mai.
0: No, assolutamente, bisogna concedersi delle pause vere. Ovviamente poi ci sono le famiglie con i figli che devono in qualche maniera, insomma, farli divertire o insomma li devono intrattenere.
1: Gli impegni dei figli a volte vanno a coprire praticamente l'intero fine settimana ed è giocato.
0: Lo so, però mollateli a qualche altra famiglia, gli amichetti, no? Ogni tanto, no? Fate un po' per uno, per avere veramente un po' di respiro, 2 giorni senza fare un tubo, che bellezza.
1: Il vostro weekend ideale è pieno di impegni, di cose da fare, gite, facciamo, organizziamo, oppure via.
0: Scialla.
1: 00 342 41 41 76 2 c'è Comrade con Love Sober. Yeah.

0: Gnors Barclay con Crazy, le 15.35, Radio Monte Carlo, i vostri messaggi al 342-41-41-762. Isabella mandò un bacio con il vento.
1: Dalla Versilia addirittura, dove io fui regina peraltro. Grazie Enzo, un bacio. Si sta ad addio da quelle parti, non lo metto in dubbio. Saluto anche zio Tony. Zio Tony, diciamo, come fate a mettere la musica così bella? Il mio amico pizzaiolo di Calci. Un bacio zio Tony, grazie per quella pizza meravigliosa.
0: Giriamo i complimenti al nostro ufficio musica. Un saluto anche a Luca, per lui che è di Genova. Non fare niente, divano e copertina, magari la copertina con questi tempi
1: un attimo.
0: Sarebbe l'ideale. Ma a proposito di copertina, di temperature, di meteo, più tardi, tra poco, un quarto d'ora circa, prima la nostra grande musica. Gino Vannelli, Sunset on LA.

0: Sembra quasi di guardare un quadro quando ascoltiamo questo Sunset on LA, questo tramonto a Los Angeles. Gino Vannelli, appena riascoltato, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A Monrovia, ai piedi dei Monti San Gabriel in California, Brian Gordon e Ricardo Martinez condividono il giardino con circa 1600 orsi neri selvatici che popolano la zona. Attraverso il profilo Instagram Pool Bear Life, i due raccontano la singolare routine dei plantigradi che si tuffano nella loro piscina o si riposano sui gonfiabili.
2: Dietro i video virali c'è però un'attenta gestione della sicurezza. L'aumento dei contatti tra uomo e orso in California rischia infatti di rendere gli animali pericolosi se attratti dal cibo. La regola della coppia è osservare a distanza senza mai interagire, proteggere la spazzatura ed evitare che gli orsi entrino in casa preservandone la natura selvatica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.

0: Sad Song, Say So Much, Elton John su Radio Monte Carlo, quasi in conclusione di questa prima settimana della nuova stagione di Happy Together. L'abbiamo atteso da luglio ad oggi. La domanda che ci facciamo tutti è: c'è luce in fondo al tunnel o sto tunnel di caldo è infinito? È il momento di scoprirlo con il meteo di Isa.
1: Diciamo che la cosa più attesa è calo termico.
0: Meno quello.
1: Sì, perché parlare di meteo in questi tempi non è così semplice, perché le notizie non sono mai buone. Abbiamo vissuto un'estate feroce e dobbiamo, insomma, fare un po' di attenzione. Allora, che cosa succede questo weekend? Innanzitutto, amici, preparatevi un po' dappertutto, perché farà di nuovo caldo. C'è l'anticiclone che rimarrà appunto sul nostro paese ancora fino a lunedì compreso, perché già martedì si comincia a vedere qualche cambiamento. E poi amici, non è più il bastone e la carota, vi ricordate, no? Che noi speravamo sempre di raggiungere il giorno,
0: la pioggia,
1: il calo termico, la pioggia, eccetera. Ecco, siccome già un po' di giorni che è previsto per mercoledì. Mercoledì arriva questa perturbazione che soprattutto al nord cambierà un po' le cose. Poi bisogna capire cosa succederà al sud, soprattutto perché al sud rimarranno temperature abbastanza calducce. Però diciamo che si respirerà un po' dappertutto. Dobbiamo aver fiducia. Dobbiamo veramente continuare con le danze sciamaniche per la pioggia, per il calo termico, senza danni possibilmente, perché abbiamo visto anche troppi danni in giro. E vediamo che succederà. Io sono fiduciosa, amici.
0: Se ce lo dici tu, siamo fiduciosi anche noi che arrivi finalmente questo calo termico. Grazie.
1: Non questo weekend, però.
0: Da mercoledì in poi. Grazie alla nostra meteorina del cuore, Isabella Leodori. Adesso Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: Questa la settimana di Happy Together con Stomp di Brother Johnson su Radio Monte Carlo, per poi lasciarvi insieme alla musica e soprattutto ai nostri amati colleghi del weekend, sabato e domenica. Noi torniamo lunedì, giusto Claudio?
1: Sì, grazie Isabella Leodori, grazie a Giulio Corbelli regia, Claudia De Rio redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con Se La Vi. Prima però le breaking news del TG Com 24.
0: Ciao
1: te,
0: Claudio!
1: Isa. Grazie Isa, torniamo lunedì alle 14.
0: Buon weekend, ciao!
1: Buon fine settimana, ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Diplomazia USA al lavoro per la risoluzione del conflitto ucraino. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner domani a Mosca, domenica per la prima volta a Kiev. Ma il Cremlino, secondo Reuters, non vuole che vadano in Ucraina. Oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. 1413 giorni. La Premier, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. A Cernobbio in corso il forum Ambrosetti. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle Conte avvisa: voto in primavera, saremo pronti. Contro il caro carburanti, firmato il decreto interministeriale con cui si proroga il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del diesel fino al 10 settembre. Lo sconto dovrebbe essere coperto grazie all'extragettito IVA di agosto. Intanto dal 2022 alla pompa prezzi mai così alti. Partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre da parte della Corte d'Appello di Milano. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Disposta l'autopsia sulle tre vittime della tragedia familiare di Finale Ligure, padre, madre e figlio quindicenne uccisi a colpi di arma da fuoco. A sparare l'uomo che in un biglietto spiega problemi troppo pesanti. Il femminicidio suicidio in A1, un'amica di Lorena racconta, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa. Gli inquirenti ipotizzano la premeditazione. Tennis, terzo turno degli US Open, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea, il match in programma alle 17. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto contro Stefanini e l'eliminazione di Cocciaretto. Calcio, si apre la terza giornata di campionato di Serie A con Genoa-Como dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.

La voce è quella di George Michael, le atmosfere della sua Outside che ci riporta alla fine degli anni 90. Buon pomeriggio, le 16:05, questa è Radio Monte Carlo.

settembre, ma soprattutto un bel fine settimana che si intravede. Ben trovati, buon pomeriggio con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie fino alle 18. Un saluto, un abbraccio a Isabella Eleodori e Claudio Di Leo, che risentiremo lunedì a partire dalle 14 con il loro Happy Together, e buon pomeriggio anche a Davide Ippolito in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. La squadra è pronta per tenervi compagnia per le prossime due ore con la grande musica di Radio Monte Carlo e soprattutto un bel po' di curiosità che come sempre ci offrono stimoli, curiosità, riflessioni, voglia di partire, lo so, ne parlo sempre, quella voglia di viaggiare un pochino, di prenotare un weekend, perché mi piace sempre pensare che con un biglietto di treno, un biglietto d'aereo prenotato si possa vivere meglio.

Zucchero con la sua home, questa è Radio Monte Carlo, 16:13 nel pomeriggio con Sela V. Ci sono delle regole non scritte nelle grandi città quando si parla di mobilità, che però andrebbero scritte, in alcuni casi andrebbero comprese, andrebbero studiate. Per esempio parliamo del galateo della scala mobile. Ne parliamo in una città come Milano, una delle prime cose da non milanese ma da milanese acquisita che mi hanno detto: sempre sulla destra, se non hai fretta. Poi ci sono quelli che passano a sinistra, devono andare veloci, quindi non si va appaiati, il bagaglio sempre sulla destra. Andrebbe scritto, perché quando magari sei in ritardo devi prendere un treno, questo diventa un po' un problema a Milano come in tantissime altre città. Diciamo che in Corea del Sud questa cosa dell'etichetta della scala mobile, quindi capire un po' come ci si comporta, l'hanno presa piuttosto sul serio. Perché? Perché hanno addirittura indetto proprio a livello governativo una sorta di sondaggio per capire se fermi sulla destra o se ci si può fermare su entrambi i lati. Quindi qual è il beneficio di stare fermi su entrambi i lati? Il fatto che ci siano meno incidenti, quindi della serie prendi la scala mobile, ti devi armare di santa pazienza perché non sorpasserai nessuno, e quindi c'è una perfetta situazione di parità. Non si sono decisi, e questa cosa insomma sta destabilizzando credo dal profondo un'intera nazione. Comunque hanno deciso che per il momento le cose rimangono un po' così come stanno, quindi probabilmente insomma fila sulla destra, e perlomeno grande pazienza per chi magari insomma non può viaggiare appaiato e deve sistemare il bagaglio in un certo modo. Sono piccole cose ma raccontano un po' della civiltà, quindi se magari vi è capitato qualche episodio, avete idee molto precise in merito, 342 41 41 762. Subito Prefab Sprout.

0: La loro Cars and Girls nel pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri?
8: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica!
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Intitola Down to Earth, la canzone dei Curiosity Kill the Cat. Questa è Radio Monte Carlo, 16:26 pomeriggio con Se la vi. Grazie a chi mi indica questo termine che non conoscevo per la verità. Lo fa al 342-41-41762. Si parla del timore di non andare in vacanza. Io dicevo che si sta meglio, no? Quando si prenota, quando si ha un piccolo biglietto aereo, magari anche semplicemente per un weekend, un biglietto di treno che ci indica che andremo lontano. Si chiama notrifobia e dell'ansia o la paura improvvisa di non avere alcun viaggio o vacanza in programma, ed è una sorta di neologismo moderno nato dall'unione di parole inglesi e greche, quindi no, nessuno, trip, viaggio, e fobia, paura. Quindi non è una malattia riconosciuta dalla medicina, ma un piccolo disagio legato poi alla nostra società, ai tempi che corriamo. Ma arriva la musica in nostro soccorso, soprattutto musica nuova. Un artista che amiamo moltissimo ritorna, sto parlando di Malik Ayan. Stiamo per ascoltare il suo nuovo singolo. Arriva a 5 anni dall'ultimo progetto discografico, cioè il suo album arriva a 5 anni. L'album si intitola Cicale, uscirà il 18 settembre. Da novembre ritorna live nei principali teatri italiani e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del suo tour. E quindi c'è un disco molto bello che stiamo per ascoltare, che si intitola Detto tra noi, ed è una grande canzone che racconta un po' della malinconia. Si parla di sintetizzare il grigio del mare invernale. Queste sono un po' le parole della stessa Malika: il riflesso delle luci dell'alba su paillettes che hanno danzato tutta la notte, l'inevitabile pensiero rivolto al poi ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Quindi un po' la lucida malinconia tipica dell'età adulta, che quando poi siamo in buona chiamiamo consapevolezza, in altre giornate potremmo definire saggezza, insomma dipende un po', ecco, la decliniamo a seconda. La nuova canzone di Malik Ayan si intitola Detto tra noi. Strano che...

serate su Canale 5 con Michel Hunziker. È partito ufficialmente il conto alla rovescia, questo grande evento che porterà Ventimiglia e la Liguria poi nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5, appunto alla rete Ammiraglia Mediaset. Quindi questa sera e domani il Belvedere del Resentello diventerà il palcoscenico della produzione televisiva condotta da Michel Hunziker, con tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di tanti artisti, quindi Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi, insomma davvero una bella carrellata di grandi artisti per tre serate che porteranno davvero il cuore della musica in quella parte d'Italia che noi amiamo moltissimo. 16:36 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo e Cranberries con la loro Linger.

0: Si intitola Linger, la canzone di Cranberries, ritrovata e riascoltata con piacere qui su Radio Monte Carlo. Tra poco un artista straordinario, non solo lo ascolteremo, ma c'è una bellissima novità che lo riguarda.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
9: Prossimamente live, in concerto.
10: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
9: Infoline, bluenotemilano.com.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Un signore che ha ricevuto 25 Grammy, un premio Oscar nell'84 per la canzone Edge Ascolto Se Love You, ha venduto oltre 100 milioni di album. Sto parlando di Stevie Wonder, ascoltato con I Wish qui su Radio Monte Carlo. La bella notizia è che a 76 anni questo ragazzo è pronto a tornare con nuovi brani. Dopo più di 20 anni lontano dagli studi di registrazione, ha detto che torna sulla scena musicale e soprattutto torna a comporre, torna a scrivere, torna a suonare, torna a registrare. È stato annunciato e l'ha fatto dal palco di Los Angeles dove si stava esibendo, ha annunciato l'uscita di un nuovo album. Abbiamo già il titolo, che Through the Eyes of Wonder, previsto per il 2027, quindi i fan ovviamente contentissimi. Lui ha detto: aggiungerò anche i 4 brani per i quali lavoravo all'epoca del suo album storico, quindi album fondamentale per la sua carriera ma anche per la musica in generale, che è appunto Songs in a Key of Life del 76. Quindi diciamo un bel album di inediti, con anche degli omaggi ai brani contenuti appunto nell'album che abbiamo appena citato, che è uno dei dischi più importanti della sua carriera. Peraltro ci hanno lavorato oltre 130 musicisti, ma nomini piccoli tipo Herbie Hancock, George Benson, e ovviamente contiene degli album, delle canzoni davvero straordinarie che noi ascoltiamo spessissimo qui su Radio Monte Carlo. Quindi torna ed è bellissima questa notizia, ne siamo veramente contenti. Quindi ho avuto la fortuna di vederlo in concerto ormai un po' di tempo fa, però ricordo il concerto di Stevie Wonder come uno dei più belli che io abbia mai visto in assoluto in vita mia, quindi emozione sin dalla prima nota. Parliamo invece di un altro artista che potrebbe tornare nel nostro paese già dall'anno prossimo, quindi pare si sia abbastanza vicini all'accordo per il concerto al Circo Massimo nel 2027, sto parlando appunto di Harry Styles, quindi ci potrebbero essere imminenti aggiornamenti che lo riguardano da vicino. Questa è la sua American Girls.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Facciamo nostro questo mantra, quello del rientro magari dopo una bella vacanza al lavoro. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin qui su Radio Monte Carlo. Tra poco le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica, perché secondo fonti ucraine temono reazioni russe. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. Ci sono le prove di una guerra ibrida russa contro l'Europa, a sostenerlo il ministro degli esteri italiani, ma sottolinea nessun allarmismo. Tuttavia insiste, bisogna difendere la democrazia. E sulle influenze di Mosca sulle elezioni, la premier Meloni garantisce, siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. La Federal Reserve taglia i tassi di interesse o altrimenti smetteremo gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit. È il monito del presidente Donald Trump, che ha commentato i dati sull'occupazione, aumentata ad agosto di 162.000 unità. Potrebbe aver premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso la ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Melissa Echevarria è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto in una casa a Messina. Era morta da giorni, sarebbe stata strangolata. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, coda per un incidente già risolto tra Basso Lodigiano e il bivio con la diramazione di Fiorenzuola. Altri incidenti sulla stessa autostrada sono segnalati tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi viaggiando verso Napoli e tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Per traffico invece code a tratti tra Firenze Sud e Scandicci. Sempre per traffico coda sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Su quest'ultima invece si resta in coda a causa dei cantieri tra Busalle e Roncoscrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Amatissima questa canzone, un po' come loro, i Kings of Convenience, la loro Miss Red. Questa è Radio Monte Carlo. 17:06, venerdì 4 settembre, continua l'appuntamento con C'est la Vie insieme a me, Chiara Lorenzuti, insieme a voi al 342-41-41-762. Attenzione, perché ne hanno parlato anche i ragazzi appunto di Happy Together prima di questo controesodo. Dovrebbe essere l'ultimo per quanto riguarda l'estate, sarà quindi un weekend da bollino rosso. Oltre 27 milioni di veicoli sulle nostre strade e autostrade, quindi scatta poi questo movimento importante di rientro di settembre, quindi un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. Quindi, come sempre, noi vi terremo informati, ma soprattutto vi regaleremo un po' di distensione, un po' di relax con la grande musica di Radio Monte Carlo. Sto immaginando come si può sentire chi sta per partire per la crociera più lunga del mondo. Parte da Roma, 371 giorni intorno al globo. Diciamo che devi avere un monte ferie abbastanza importante, ecco, intonso, per poterti godere un anno di questo tipo, poco più di un anno di questo genere. Una crociera molto, molto interessante. Il giro del mondo in 80 giorni non basta, quello di Jules Verne, che poi ha spinto molti a seguire le orme di questo personaggio di fantasia, appunto, facendo il giro del globo in treno e aereo con tanti mezzi di trasporto. Quindi, se vogliamo vedere il mondo, potrebbe essere una buona occasione. Lo offre i passeggeri questa compagnia, diciamo, norvegese, salpata da poco da Roma. 348 cabine, passerà 371 giorni a esplorare il mondo, facendo scalo in 220 porti di 62 paesi, quindi è veramente molto interessante. Siccome siamo dei signori, non parleremo di cifre, anche se ovviamente di una certa importanza la cifra necessaria per, però penso che magari in alcuni momenti della vita, quando smetti di lavorare, è una buona liquidazione, soprattutto dici: ma sai che c'è? Quasi quasi parto, chissà che valigia poi.

Noemi con la sua Sono solo parole qui su Radio Monte Carlo, parole e musica, perché Sara Sting, la voce narrante di Nino, un film sul Nino Rota, il documentario scritto e diretto da Walter Fasano, dedicato ad uno dei compositori italiani che più profondamente hanno legato musica e immagini del Novecento. Quindi celebre la figura del musicista milanese, famoso in tutto il mondo soprattutto per le sue colonne sonore, ma anche autore di musica da concerto, davvero prolifica poi la sua attività. Il film sarà presentato all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Venice Open fuori concorso. La proiezione ufficiale in programma venerdì 11 settembre alle 14:45 in Sala Grande, e la partecipazione di Sting come narratore è stata annunciata poi giovedì 27 agosto ed è indicata poi anche nella scheda ufficiale della Biennale. Quindi è un incontro molto affascinante, quindi questo dialogo attraverso il tempo, quindi una delle voci più riconoscibili della musica contemporanea, Sting, e presta il suo timbro al racconto di un autore che è stato capace poi di rendere riconoscibili alcuni dei film importantissimi nella storia del cinema, quindi un connubio secondo me perfetto, molto molto affascinante. E a proposito di lui, Sting, qui su Radio Monte Carlo.

0: Abbiamo ancora negli occhi le immagini, ma soprattutto insomma lo charme incredibile di Sting, visto quest'estate in occasione di Umbria Jazz, concerto veramente imperdibile. Ovviamente ha suonato anche questa canzone, Englishman in New York. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

Express in Fella 1979 per Love Unlimited Orchestra. Questa è Radio Monte Carlo 17:28 con C'est la vie, in mia compagnia, Chiara Lorenzutti, sino alle 18. Un anno fa ci lasciava un grandissimo stilista, un grandissimo uomo che è appunto Giorgio Armani, e la città di Milano gli ha dedicato poi l'iscrizione al Famedio, gli ha dedicato appunto una mostra da Record a Brera, e diciamo resta un po' in sospeso l'idea di potergli dedicare una via, perché servirebbe una deroga alla legge del 1927 che impone che siano trascorsi 10 anni dalla morte appunto della persona alla quale poi si intende intitolare una via. Quindi se la strada al momento resta un po' una promessa sospesa, il resto della città si è mosso, perché il 2 novembre dello scorso anno il nome di Giorgio Armani è entrato ufficialmente nel Famedio del cimitero monumentale della città, ovvero il Pantheon, riservato ai cittadini più illustri, accanto tra gli altri a Rosita Missoni, Arnaldo Pomodoro e tanti altri. Quindi è stato un gesto che ha suggellato definitivamente il legame indissolubile tra il maestro, del maestro della moda ovviamente, la sua città. Quindi attendiamo poi per la via, dovremo attendere un po' di tempo. Nel frattempo lo si festeggia un po' anche in altre zone d'Italia. Pantelleria, per esempio, l'isola in cui per oltre 40 anni Armani aveva scelto di tornare, il suo rifugio lontano dalle passerelle. Quindi il comune ha organizzato una cerimonia pubblica proprio nel giorno esatto del suo primo anniversario, quindi oggi, e noi naturalmente lo ricordiamo. Questa è Radio Monte Carlo, subito Ed Sheeran con Martin Garrix.

Nio con la sua Because of You, questa è Radio Monte Carlo 17:37. Abbiamo parlato di esodi, contro esodi, partenze. Devo salutare Paolo che dice: io me ne parto tra una settimana circa, andrò in crociera per 10 giorni, naturalmente in giro per il Mediterraneo. Insomma, si faceva riferimento a quella bella crociera un po' più impegnativa, 371 giorni in giro per il mondo. Ma guarda Paolo, mi accontenterei come te per un bellissimo giro del Mediterraneo, mi sembra bello. Ed è un po' quella piccola soddisfazione di poter partire quando sai che gli altri ritornano, no? Quei piaceri sottili in cui dici: ma l'estate la prolungo ancora, me la godo ancora un po', non la facciamo finire qui. Questa è Radio Monte Carlo.

Si ritorna all'inizio degli anni 90 per questa canzone che vede insieme la voce, anzi le voci molto particolari, quella di Terrence Darby, Desiree con Delicate, qui su Radio Monte Carlo.

0: A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Stefano Stoffas Now, questa è Radio Monte Carlo. Attenzione perché domenica 6 settembre l'attesa è finita. Si parla del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolgerà nell'Autodromo Nazionale di Monza e che commenteremo poi in diretta qui su Radio Monte Carlo. Quindi seguiteci nel corso del primo pomeriggio, naturalmente. Ne stiamo parlando molto in questi giorni. C'è grande attesa anche per un giovane campione come Kimi Antonelli che sarà presente a Monza. E la riflessione che si condivide in questi giorni è davvero quella che è facile amare il ragazzo della Via Emilia, perché lui è molto giovane, parla una lingua nuova e diversa anche per quanto riguarda la Formula 1, un po' come ha fatto poi Valentino Rossi a suo tempo per la moto. E infatti ci sarà un casco speciale realizzato con l'amico su due ruote, quindi una sorta di collaborazione tra i due con tutti i simboli di Valentino, tra cui sole, luna, immagini poi dell'italiano medio, quindi un uomo in canottiera, lo stuzzicadente, no, la pizza, il caffè fumante, e poi Kimi ci ha aggiunto i suoi, quindi le stelle, la famiglia, i kart. Sarà una bellissima collaborazione e una grande attesa ovviamente anche per questa gara. Parlando appunto di Kimi, e con Kimi lui ha detto: partirò dal fondo per il cambio motore, non è che mi renda felice nel GP di casa, ma è la pista giusta per farlo, si può superare e fare una bella gara. Qual è il mio obiettivo? Diciamo tra i primi 5, ma anche di più. Partirò con l'attacco pieno, mettendoci la testa, e quindi insomma questo è un po' il mio modo di intendere la gara, quindi insomma manca poco ormai, domenica è davvero vicina, per seguire tutto anche in diretta qui su Radio Monte Carlo. Subito Mengoni con la sua Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Ci sono i Keane con Somewhere Only We Know, questa Radio Monte Carlo. Ci salutiamo qui, cari amici, grazie per esserci stati anche quest'oggi con C'est la Vie, appuntamento che torna lunedì a partire dalle 16. Grazie a voi, grazie a Davide Ippolito per la regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy. Vi accompagnano sino alle 20, prima però Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Noi ci sentiamo lunedì, uno splendido weekend e una buona serata da Chiara Lorenzutti, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Roletto. Il quartiere generale dell'intelligence ucraina colpito da un drone russo a Kiev. Ci sono feriti. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. E sulla influenza del Cremlino sulle elezioni la Premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Ex Ilva a Taranto lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali, chiedono aiuto al governo e proclamano uno sciopero di 8 ore. La polizia uccide a New York un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn puntando un coltello contro gli agenti. L'episodio stamane, a pochi giorni di distanza da un altro intervento in cui le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco a Times Square contro una donna sempre armata di coltello. Sarà lutto cittadino a Finale Ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nel sonno, poi si è tolto la vita. Per il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli-Vavassori contro Quentin Alice e Pierre-Hugues Herbert. Calcio alle 20:45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato lungo il tratto laziale della A1 tra Colleferro e Anagni Fiuggi verso Napoli. Altro incidente sul raccordo A1 Siena-Firenze allo svincolo di Poggi Bonsi verso il raccordo Siena. C'è traffico rallentato sulla A28 allo svincolo di Porto Gruaro verso questa località. Code invece in Veneto sulla A4 tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, con un incidente all'altezza dell'incrocio Santa Polinare verso l'incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: Questa è Radio Monte Carlo. Vedi, tu che ami cantare,
1: sì.
0: Riprova a fare questa acuto di Whitney Houston, Greatest Love of All. Un bacio a Chiara Lorenzotti, buon weekend. Lunedì sarà qui con Seravia a partire dalle 16. Ma adesso tocca a noi di Take It Easy.

0: buonasera. Buonasera e buon venerdì 4 settembre. Oh. Buonasera a te, a Giancarlo Cattaneo.
1: E buonasera anche a te, Tamara Donà.
0: Grazie. Buonasera al nostro Davide Ippolito in regia. Buonasera, buonasera Federica Pogliani in redazione, la nostra Teresa Fogli qui al centralino, ma soprattutto a voi che anche questa sera ci avete scelto il nostro numero. Lo do subito, così almeno possono iniziare subito ad adularci. Il 342 41 41 762.
1: Lo diciamo e lo specifichiamo per i nuovi. Noi scherziamo quando diciamo una cosa del genere, perché esatto. Per una volta non ci siamo vestiti allo stesso modo.
0: Stasera no.
1: Tu hai questo verde smeraldo bellissimo. Io una semplice polo di colore blu, però in linea.
0: Ah, ti sta bene.
1: Esatto, con Radio Montecarlo. Volevo dire una cosa.
0: Che fa freddo nel nostro studio.
1: Credo di avere la febbre già. Cioè, sono entrato un attimo, c'era 12 gradi.
0: Fa molto freschino. Abbiamo la pelle d'oca, anche grazie alla canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: No, anche grazie. Grazie a Chiara Lorenzutti, soprannominata il pinguino, perché se ha trasmesso con questa temperatura, veramente grande stima. Bene, allora, alle soglie, alle porte, un weekend molto impegnativo. Beh, impegnativo perché ci sarà l'ennesimo controesodo.
0: No, pensavo il Gran Premio.
1: Anche quello, poi sarà, e parleremo anche più tardi del Gran Premio che seguiremo. Oggi ci sono già state le prove.
0: Dimmi. Tu hai qualche live da qualche parte, ti devi spostare in lungo e in largo per l'Italia questo fine settimana.
1: Ho il live sul mio divano e io e il divano.
0: Questo mi piace, riposati questo fine settimana, così lunedì arriverai ancora più in forma che mai.
1: Impossibile.
0: Perché martedì ti ho ritrovato in gran forma,
1: allora?
0: Lunedì ti ritrovo ancora meglio.
1: Ah, brava.

0: Lenny Kravitz qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ancora una buona serata e buon venerdì.
1: Ma cosa hai
0: oggi?
1: Non so, è venerdì.
0: Allora, hai detto che vuoi fare come questa session fare? Sul divano di riposo questo fine settimana.
1: Riposo.
0: E già un po' di ascoltatrici però
1: ma
0: scrivono che vorrebbero farla con te.
1: Ma non è vero,
0: giustamente si sono candidate.
1: Salutiamo Davide dai Castelli
0: sì?
1: Romani.
0: Buonasera.
1: Si sentiva la vostra mancanza, anche la tua, caro Davide.
0: Certo, perché lo scrivi, Davide?
1: Facciamo l'appello qua.
0: Dai.
1: Alessio, buonasera a te, grazie del tuo messaggio. Poi arriva uno scatto di Monica di Santa Arcangelo in questo momento a Napoli.
0: Mamma mia,
1: il porto.
0: Quando vai a Napoli?
1: La collina del Vomero.
0: Ho visto dietro. Bello, quando sei a Napoli con il tuo spettacolo.
1: 26 settembre
0: a Napoli, sabato.
1: Sì, piazza del Municipio.
0: Giancarlo Cattaneo lì sarà con il suo spettacolo di poesie. Sì, quindi, insomma, se volete potete andare a vederlo e ascoltarlo.
1: Sì, sì.
0: Ma anche Radio Monte Carlo e Take It Easy lo potete vedere anche in televisione perché siamo anche su Radio Monte Carlo TV fino alle 20.
1: Sì.
0: Allora, brevemente, domani mio fine settimana invece non sarà sul divano, sarà impegnativo perché devo andare ad acquistare il nuovo zaino, la nuova cartella per mia figlia Lucia
1: non
0: che va in
1: quello,
0: quinta elementare.
1: Immagino.
0: No, e poi tutto il resto perché quindi, sono fogli, quaderni, cose varie.
1: Un mutuo, praticamente.
0: Esattamente. Arriva una notizia molto interessante. Allora, non è solo la questione del caro libri, a gravare sulle tasche degli italiani c'è anche proprio tutto il corredo di cui parlavamo e anche la cartella nel caso dovesse servire ad alcuni. La nostra si è rotta purtroppo e quindi c'è bisogno.
1: Però
0: dove vai a comprarla?
1: Allora, ecco, la sorpresa è che quest'anno la grande distribuzione più economica dei canali online, quindi la cartoleria è il posto più caro. Alla notizia, non è che
0: è bello perché io ho un cartolaio di fiducia. Quando vado lì, Davide mi fa trovare sempre le cose giuste, mi spiega, mi aiuta. E quindi è quella
1: cosa. Certo che t'aiuta.
0: No, dai, certo, si spera. Però, insomma, se si risparmia qualcosina, no, al supermercato.
1: Ecco, al supermercato, la grande distribuzione. Quindi non andate online e andate alla grande distribuzione oppure in cartoleria. Però costa un po' di
0: un
1: più stando
0: di più,
1: ai dati
0: sì lo dicono i dati non lo diciamo noi.
1: Che colore la vuole sta cartella? Ma secondo me riguarda andrai alle 9 del mattino, uscirai alle 19.
0: Allora lei è molto indecisa quando deve
1: strano che sia una che tu abbia una
0: figlia indecisione totale. Forse nera, forse viola, forse boh.
1: Chi lo sa.

0: Carlo, Crazy, il titolo del brano, sì? All'ascolto di Take It Easy. Guarda, tra i messaggi è arrivato questo scatto. Io non so se sia un ristorante, un lido, un posto per fare aperitivi, un porto, non lo so. Fatto sta che c'è un maxi schermo su cui siamo proiettati.
1: E
0: ti si vede, esatto,
1: buon weekend.
0: Ti si vede con questo vestito verde smeraldo molto bello. Grazie, perché come hai detto poco fa, ci potete anche seguire in TV, soprattutto al di là dei presenti,
1: certo,
0: dei video. C'è una sfida musicale, sì? Dunque, uno o due pronti con il telefonino, perché questa sera le ragazze sono protagoniste.
1: Ah, bello, mi piace.
0: Okay.
1: Le ragazze, ah, non ci sono,
0: non c'entra niente. Numero uno.

0: Boys numero uno. Mm. Ok, l'altra che volevi in
1: Le
0: neri
1: ragazze.
0: Per caso?
1: Sì.
0: In neri... No.
1: Le
0: no. Come te, Uptown Girl. Billy Joel numero 2. Allora, sì, preferite i Pet Shop Boys numero 1 oppure Billy Joel numero 2?
1: Votate al nostro numero che è il 342 41 41 762. Anche in questo venerdì votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Western Girls, Special Boys, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, in questo venerdì, brano che voi avete scelto. Certo. Quindi i nostri ascoltatori hanno preferito queste ragazze.
1: Sì, sì, sì,
0: a Billy Joel.
1: A Billy Joel, sì, che sì, è sì, bella sì. Grintosa. Vabbè, la prossima volta. Roberto da Donna Lucata, Sicilia, lo salutiamo, un ascoltatore federissimo di Radio Monte Carlo. Donna Lucata mi è venuto in mente, Donna Fugata.
0: Che buono.
1: Beh, esatto. E poi gli amici di prima, abbiamo scoperto, grazie anzi del messaggio, della precisazione, sono sulla nave che li riporta dalla Sardegna a casa sostanzialmente.
0: Okay. E lì, siamo lì
1: sulle navi, le grandi navi,
0: certo,
1: che non diciamo quelle grandi, c'è questo maxi schermo
0: e c'è Radio Monte Carlo
1: TV. Ci siamo noi, sì.
0: Ma buon viaggio a tutti,
1: buon viaggio,
0: allora, buon viaggio, buon rientro a casa.
1: Un bel tuffo anche per noi, cioè non adesso, però insomma un tuffo.
0: Allora, c'è una notizia interessante che ci porta a fare questa domanda.
1: Allora, la domanda, la premessa è, scusate, io l'avrei fatta in negativo, tu invece giustamente, giustamente, perché bisogna dare una vibrazione positiva, la vuoi fare in positivo.
0: Esatto.
1: Io avrei chiesto che cosa vi rende, ho capito, sempre più intolleranti.
0: Sì.
1: Tu invece la vuoi volgere in positivo.
0: Allora, ci ho messo un po', ci ho impiegato del tempo, ma alla fine ce l'ho fatta e quindi, come dire, ho una certa tolleranza nei confronti di. Ci ho lavorato e alla fine ce l'ho fatta, quella cosa.
1: Mi piace.
0: Ok, quindi voi, cioè, avete lavorato su qualcosa. Io sui rumori, cioè quando c'è gente a casa, le amiche di mia figlia, e urlano troppo, a me dà fastidio. No,
1: ah,
0: ma quando urlano,
1: okay,
0: cioè io proprio quel problema lì delle voci urlate. Infatti anche a te ogni tanto dico abbassa la voce.
1: Ma non è vero, io non urlo. Cioè, perché
0: no, perché hai la voce alta.
1: Ah,
0: quindi questo ho imparato. Ah, va bene, parla come vuoi, insomma, in qualche modo io ti ascolterò.
1: Allora, facciamo così: questa è la domanda. Ripetila se
0: quindi,
1: puoi.
0: Quindi, tolleranza nei confronti di tu?
1: Ci ho lavorato e
0: c'ho
1: quindi
0: lavorato.
1: Sono diventato maggiormente un po' me stesso.
0: Ah, quindi ti tolleri di più?
1: Mi tollero un po' di
0: ma
1: più.
0: Questa cosa mi piace, bravo.
1: 342 41 41 762. Siamo.

0: Me a Reason Pink su Radio Monte Carlo e vi diamo più di una motivazione per ascoltarci. Una delle tante, molto molto ricercata, è il momento del gioco. Infatti Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano e allora si gioca, perché al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale al 342 41 41 762 con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno due free pass per il concerto dei Chicago Blues Night in programma mercoledì 9 settembre alle 20:30 al Blue Note di Milano. Quindi i vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762.
2: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15. Vivi con Radio Monte Carlo la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
4: Da Eurosport.

0: Halloween, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
13: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: cantato solo tu, eh.
1: Non è vero, non è vero. Qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, live proprio per noi. Allora, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Abbiamo due pass per il concerto dei Chicago Blues Night, in programma la prossima settimana, mercoledì 9 settembre alle 20:30, appunto, al Blue Note di Milano. Chi si aggiudica questi bellissimi biglietti? Sentiamo.
2: Io. Lorenzo da Busto Arsizio, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravo Lorenzo, bene, con chi Lorenzo. Vai? Con chi vai? Voglio sapere con chi vai, eh? Eh?
1: Vabbè, sono fatti suoi.
0: Sono fatti suoi, bene. Assolutamente. Oh. Allora, abbiamo posto una domanda poco fa.
1: Sì.
0: E sono arrivati tantissimi messaggi. Cioè, siete diventati, dopo un bel lavoro su voi stessi, maggiormente tolleranti nei confronti di chi o che cosa?
1: Dei cassetti semichiusi, gli sportelli accostati, le tendine a veneziane storte.
0: Perché uno poi giustamente dice: questo. No, deve essere tutto bello preciso.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è chi scrive: credo di essere diventata più tollerante ai ritardi delle persone, sì, perché prima li consideravo totali mancanze di rispetto. Mm-hmm. Io sono d'accordo. Adesso quei minuti li vedo come tempo per me per riflettere, guardarmi in giro, osservare, ma il ritardo continuo a farlo notare.
1: Brava, giusto, giusto. C'è Lucia che però invece dice: divento più vecchia, la tolleranza però ancora non l'ha imparata.
0: Complicato,
1: vabbè, è un
0: complicato.
1: Po' complicato, è vero.
0: Ma
1: abbiamo parlato di questo perché ci sono le strisce blu e delle regole sui ticket di sosta scaduti, cioè i minuti di tolleranza per non prendere la multa praticamente, okay, diciamo così. Quindi la prassi prevedeva un limite di 15 minuti di tolleranza fino al 2024 per eventuali ritardi. C'è una riforma del codice della strada.
0: L'accertamento del vigile o dell'ausiliario, sì, avviene entro un tempo pari al 10% di quello per cui abbiamo originariamente pagato. In questo caso non si applica nessuna sanzione. Cioè, okay, se tu fai 120 minuti, sì, il 10% quant'è?
1: Dai,
0: 12 minuti.
1: Se
0: entro 12 minuti,
1: io se sono dentro quel range
0: ti
1: non pago niente.
0: Multa.
1: Se ne faccio 13, è un
0: entro
1: problema.
0: Il 50% di quanto hai pagato.
1: Aspetta, che chiamo un mio commercialista.
0: Ve lo spiego domani, va che è meglio.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Roletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20:45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona serata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino almeno a martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo. Così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento al sud, in generale si andrà dai 30 ai 37 gradi con picchi di 38-39 gradi fra Basilicata e Puglia. Nel Principato tempo stabile con qualche nuvola al mattino in graduale diradamento, temperature intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle c'è un incidente allo svincolo di Borgaro Torinese, altro incidente sul tratto laziale della 1 tra Colleferro, Anagni, Fiuggi verso Napoli, che sta causando code tra Laccio, diramazione Roma Sud e Anagni, Fiuggi sulla A10, code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 7 svincolo Genova Voltri verso Ventimiglia. Infine sulla A2 la Salerno Reggio Calabria troviamo rallentamento per incidente allo svincolo di Petina verso lo svincolo d'accordo Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: e buon venerdì anche da Adele qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, ancora un'oretta insieme fino alle 20.
1: Ancora?
0: Se hai voglia, ancora un'oretta. Giancarlo Cattaneo, mi devi sopportare ancora. Io sono Tamara Donà e c'è Davide Ippolito in regia.
1: E che ha lavorato tantissimo durante l'estate e finalmente se ne va un po' in vacanza.
0: Giusto, un po' di riposo anche per lui. Grande scelta. Ma che poi ha seguito pure te, quindi insomma sei stancato.
1: È provato, non è che sei stancato.
0: Al giorno.
1: Allora, oggi ci sono state le prove libere del Gran Premio di Monza, ovviamente parliamo di Formula 1, meglio di così non poteva partire, 1-2 con Leclerc davanti a Lewis Hamilton, quindi il rosso per il momento domina su tutti gli altri colori, nonostante poi Kimi Antonelli sia ancora ovviamente leader del mondiale.
0: Certo, però ricordiamo, insomma proprio mi dai l'occasione per farlo, che domenica 6 settembre, quindi dopodomani, commenteremo in diretta il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolge ovviamente all'Autodromo Nazionale di Monza. Non lo faremo noi, peccato, perché a me piacerebbe molto, anche se di auto non capisco niente,
1: no.
0: Ma insomma, ma lo farà il nostro bravissimo Gerry Romano. Potrete seguire la diretta e qui su Radio Monte Carlo dalle 14:50
1: fino ovviamente alla
0: fine. A me ha sempre appassionato molto la Formula 1 anni fa, quando c'era Ayrton Senna, perché a me piaceva proprio lui come personaggio, quindi lo seguivo.
1: Certo.
0: La seguivo e poi a un certo punto non l'ho più seguita, ma perché poi ti appassioni molto ai piloti, anche secondo me, alle loro storie.
1: Certo,
0: è quello, cioè, perché l'umanità, cioè, è uno sport molto umano, mi è sempre piaciuto per quello.
1: La possibilità di seguirlo qui su Radio Monte Carlo. Detto ciò, vi ricordiamo il numero, se vi fa piacere scrivere anche a Take It Easy, questo è Radio Monte Carlo, il 342-4141-762.
0: Lo volevi?
1: Chi?
0: Il weekend?
1: Sì, è arrivato.
0: È arrivato,
1: doppio, è arrivato.
0: Esatto.
1: Weekend meraviglioso, ma anche

0: Den Kelly Rowland Dilemma su Radio Monte Carlo, 19-17 minuti. Allora, tu spesso vai al ristorante?
1: Cioè, ti capita sicuramente con le amiche? Sì, sì, anche ieri sera.
0: Anche ieri sera. E anche ieri sera è successa questa cosa.
1: È successo.
0: Sei a cena e ti metti un po' a chiacchierare. Sì. Improvvisamente arriva il cameriere e inizia a sparecchiare.
1: Io sto finendo.
0: Esatto.
1: Sto finendo di mangiare.
0: Ma il locale chiude.
1: Ho capito.
0: Ho capito.
1: Sto finendo, allora, però.
0: Non si comincia mai a sparecchiare. Chiare, no. Mentre anche un solo commensale sta ancora mangiando, nemmeno se il resto del tavolo ha già finito da un pezzo.
1: Okay.
0: Il ritiro dei piatti, quando avviene, segue tra l'altro un ordine preciso. Questo sarei poco interessato,
1: vabbè,
0: però
1: sì,
0: è la regola.
1: Però ce l'hanno,
0: prima i bicchieri, tenendo quello dell'acqua fino alla fine, poi i piatti da portata e infine quelli individuali. E addirittura la regola vorrebbe che ci si debba muovere in senso orario.
1: Mamma
0: intorno
1: mia.
0: Al tavolo. Ma
1: questo lo fa il cameriere.
0: Dovrebbe farlo. Il problema vero è che appunto se ne fregano a volte, ma dipende dalla struttura.
1: Quello un po' sì. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono che non dovremmo fare mai, perché interrompiamo il suo lavoro, cioè porgere il piatto, passare il piatto, cosa che a noi anche a Perugia, quando eravamo, capitava di fare, perché ti viene voglia di aiutare l'altra persona, no? Magari
0: sai che
1: invece dicono che non si debba
0: anche
1: fare.
0: Anche a casa, se Davide ci invitasse a mangiare a casa
1: magari
0: sua,
1: cucina talmente bene.
0: Esatto. Noi non dovremmo alla fine
1: aiutarlo.
0: Esatto.
1: Quindi se
0: dovrebbe
1: io volessi lavare i piatti non posso.
0: Ma sei matta, lavare i piatti mo, no, non puoi proprio.
1: Va bene.
0: Però questo dice la regola, ma la notizia era che talvolta può capitare addirittura che ti tolgano le briciole mentre sei seduto davanti al tavolo. No, tolleranza,
1: quello
0: abbiamo parlato di tolleranza.
1: Io.
0: Non c'è problema alcuno, però un minimo.
1: Sì, vabbè,
0: perché sennò mi stai dando mi metti ansia.
1: E mi dici guarda che stiamo chiudendo, vai a casa per la serie. No, ma io ancora sto finendo la pitta. Ieri sera non sono riuscita a finire la pitta.
0: Era con cipolla?
1: Si sente?
0: Sì, un po' sì.
2: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo. Oggi sono io, Alex Britti. Pensavo che per fortuna
1: oggi
0: esiste...
1: sei tu, Alex Britti.
0: Vabbè, oggi sono Alex Britti. Per fortuna esiste la musica e per fortuna esiste anche la filosofia, che ogni tanto ci viene in aiuto.
1: Domani chi vorrai essere?
0: Non lo so, magari Giancarlo Cattaneo.
1: No, non ti conviene.
0: Perché?
1: Proprio. Ma va.
0: Ma domani sei steso sul divano, quindi vorrei essere te.
1: In realtà mi sono entrate due cose di lavoro proprio mentre parlavamo. Guarda,
0: e allora no,
1: niente.
0: Allora sarò me stessa e andrò a cercare la cartella di mia figlia.
1: Complimenti.
0: No, dicevo che la filosofia ci può aiutare, soprattutto nella vita, ma nelle cose complicate e difficili, tutti i giorni mi aiuta con te.
1: Ma

Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: 2,99€ negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: You're the best thing, state ascoltando Radio Monte Carlo, Take It Easy, il nome, il titolo della trasmissione con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Davide Ippolito che è in regia. Senti questa frase.
1: Dimmi tutto.
0: Allora, ricominciano le scuole?
1: Sì.
0: Allora, vorrei dedicare a te però questa frase. Lascia dormire il futuro come merita, se lo si sveglia prima del tempo si attiene un presente assonnato.
1: Questo è Kafka.
0: Kafka.
1: Molto bravo. Allora,
0: beh,
1: lui
0: sì,
1: ci
0: sì.
1: Bravino, ragazzo si farà.
0: Bravo, ragazzo si farà.
1: È bravino,
0: sì.
1: Ha iniziato bene, bravo, molto. Sì, sì, l'hanno detto anche i professori.
0: Sì.
1: Allora, passare tanto tempo a preoccuparci di ciò che potrebbe accadere, non ci fa vivere bene.
0: Sì.
1: È proprio la capsula. No, non mi sembra.
0: Sì.
1: Allora, non ci fa vivere bene. Bisogna stare, vabbè, questo lo sappiamo, no? Però in quello che succede adesso. Dice lui, perché svegliare il futuro significa trascinarlo nel presente prima che sia arrivato, poi magari tu ti fai un sacco di problemi di cose che non avvengono neanche.
0: Occuparsi prima del tempo di alcune cose, esatto. Quindi un presente assonnato significa semplicemente che tu fisicamente sei lì, ma mentalmente sei già altrove,
1: esatto.
0: E perché bisognerebbe tenere a mente, ma questo è proprio un suggerimento magari ai ragazzi che vanno a iniziare la scuola, ma anche per noi, perché no, esiste un momento per progettare, un momento poi per vivere.
1: Bravo.
0: Ma devi vivere. Poi
1: certo.
0: Quello che avviene, anche perché le strade, le vie del Signore sono infinite,
1: appunto.
0: No?
1: Bene, e no, e poi soprattutto, come dicevo prima, la filosofia, uno dice chissà che dove mi posso fare, dove mi attacco per farmi aiutare da qualcuno, vai alla filosofia, perché poi loro sanno sempre cosa devono fare. Tra poco, a proposito di filosofia, non è una filosofa, ma è una poetessa, leggeremo un testo veramente molto bello.
0: Bene.

0: Diamonds, Driana, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Allora,
0: mi dica tutto.
1: Due cose.
0: Sì.
1: La prima è che, come hai detto tu, ma si sente, stai facendo lezioni di inglese con tua figlia.
0: Mia figlia è molto brava, io meno, però insomma, stiamo studiando inglese. Sì.
1: Io, se me lo concedi, dalla prossima settimana vorrei che in Take It Easy tu ogni giorno o quasi arrivassi
0: con i progressi.
1: Esatto, i tuoi progressi.
0: Non credo.
1: Non ti interrogo, ci mancherebbe, però cosa hai studiato?
0: Perché faccio fatica a parlare delle mie cose, come sapete. Ma non è vero.
1: Non è vero, parli sempre delle tue cose.
0: Esatto.
1: La seconda cosa è che è proprio vero che una persona la riconosci da come si presenta in spiaggia, perché dovete sapere che mi raccontava, perché non lo so, t'ho visto una volta in spiaggia, ma non era così, avevi il cappellino. Tu praticamente ti camuffi.
0: No, non è che mi camuffi.
1: I baffi finti, ti vesti col paltò.
0: E che avendo una certa età. Non posso prendere troppo il sole perché sennò mi rovino la pelle, quindi mi metto il cappello, gli occhiali, la protezione 50 e quant'altro.
1: E la maschera di Keanu Reeves in Matrix probabilmente anche. Vabbè.
0: Può essere.
1: Vabbè.
0: Tra poco leggiamo un bellissimo testo di Mariangela Gualtieri qui su Radio Monte Carlo.
1: Io non capisco.
2: Dalle 20, non perdere In Viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese Light Luce.

0: Si intitola Potential questo singolo di Somber e questa è Radio Monte Carlo. Buon viaggio a voi. Leggo che c'è un po' di traffico, il controesodo, nel senso che sono già 2 settimane che gli italiani rientrano a casa. Chi non l'ha fatto la settimana scorsa banalmente lo sta per fare in queste ore e noi vi facciamo compagnia anche con una lettura.
1: Una delle nostre poetesse italiane viventi preferite, che è Mariangela Gualtieri. Una poesia stupenda, un inno all'amore come energia fondamentale dell'universo. Tra l'altro l'ultima invocazione di questa poesia assume quasi il tono di una preghiera, la sentirete, perché lei dice giustamente: senza il rispetto e l'accoglienza dell'amore ogni cosa è destinata a fallire.
0: Mamma mia come scrive e come sa leggere poi Mariangela.
1: Anche molto bene, sì.
0: Mariangela Gualtieri con Se la parola amore è.
1: Se la parola amore è uno straccio lurido, se non ho altra lingua per dire cosa amo, se l'anima adesso è un ingombro.
0: Se tutte le parole dei savi sono troppo lente per questa corsa sui cocci, se c'è una tosse che incrosta il cielo e poi lo sputa.
1: Se abbiamo nemici dentro le teste, macchinette rotte, se la mano è scontrosa alla mano, scontrosa rompe l'onda il ramo, rompe l'ala il becco.
0: Se le macerie sulle facce stanche fanno il peso di tutta la storia. Se poi nessuno viene a consegnarci un grappolo, una tazza, un giuramento alla luce.
1: Se c'è una sete che ci ammala, se c'è un sorso per chi ha sete, se davvero e davvero muove il sole, se muove il sole e le altre stelle, se la sua gran potenza d'antico amor.
0: Se il nostro cuore è immenso, se il nostro cuore talvolta è immenso, se le stelle nascono, se è vero che nascono anche adesso, se siamo polverine allo sbaraglio, catenelle smagliate.
1: Benedico ogni centimetro d'amore, ogni minima scheggia d'amore, ogni venatura o mulinello d'amore, ogni tavolo e letto d'amore.
0: L'amore, benedico, che d'ognuno di noi alla catena fa carne che risplende.
1: Amore, che sei il mio destino, insegnami che tutto fallirà se non mi inchino alla tua benedizione.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: perché la strada talvolta è lunga e talvolta tortuosa. The Long and Winding Road, i Beatles. Ci auguriamo sia lunga e un po' meno tortuosa.
1: Esatto.
0: Bene, allora siamo in chiusura della prima settimana dal rientro, sì. Ovviamente per quanto riguarda Take It Easy. Vi ringraziamo, salutiamo Gianni da Poznan che scrive: bravi, non era facile il testo che avete letto. Infatti non è facile nemmeno, come dire, assumersi una responsabilità, e per questo ringraziamo la direzione di questa radio che ci consente di, sì, leggere in chiusura di trasmissione un testo che appunto a volte può essere impegnativo.
1: Zero.
0: Noi facciamo intrattenimento, un po' di leggerezza, ma ci mettiamo anche questo. Grazie Gaspare, grazie a chi ha scritto Traspirate amore, con un testo del genere come potrebbe essere.
1: Certo.
0: Chi saluta Davide Ippolito e nel contempo chiede, sì, anche ma Gabriele Lo Bianco che ha fatto? Stai in vacanza? Sempre in vacanza. No, domani è dopo lavora, quindi
1: sì,
0: lunedì,
1: sì,
0: sarà il nostro regista, ma non possiamo che ringraziare ovviamente voi per la partecipazione e ringraziare in primis questa sera Davide Ippolito in regia. Buonasera.
1: Bravo.
0: E grazie.
1: Tanti auguri, buona ancora, visto che per il compleanno che... e soprattutto
0: no,
1: buona
0: basta,
1: vacanza.
0: Buon compleanno, buon compleanno, basta, ma buone vacanze sicuramente. Grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Arrivano le breaking news di Gcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio.
0: Ciao,
1: buon
0: Maurizio.
1: Fine settimana, lunedì. Ciao.
0: Davide, tanti auguri.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buonasera da Esther Roletto. A Bari si sta svolgendo la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Nulla sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli alleati del centrodestra. La dedizione dei ministri, esordisce Giorgia Meloni. La premier rivendica la stabilità dell'esecutivo e la credibilità a livello internazionale. La sede centrale dell'intelligence ucraina colpita a Kiev da un drone russo. La furia di Zelensky, ci vendicheremo. Il presidente chiede lo stop dei raid durante la visita di Witkoff e Kushner in agenda domenica. I negoziatori statunitensi saranno domani a Mosca. Un'aggressione premeditata è questa l'ipotesi al vaglio della Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata ieri da un viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Melissa Echeverry è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto nel cortile di una palazzina a Messina. Sarebbe stata strangolata. L'assassino arrestato una settimana fa per maltrattamenti alla moglie. Ex Ilva, a Taranto lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Tennis, si ferma il cammino di Jasmine Paolini a US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, battuta ed eliminata dalla romena Soranna Kersta, che si è imposta in 2 set. Calcio, alle 20.45 Genoa Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino almeno a martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo. Così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento al sud, in generale si andrà dai 30 ai 37 gradi con picchi di 38-39 gradi fra Basilicata e Puglia. Nel Principato tempo stabile con qualche nuvola al mattino in graduale diradamento, temperature intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è una perdita di carico nel Lazio lungo la 1 tra Frosinone e Ceprano per chi si sposta in direzione Napoli, lavori segnalati in Piemonte sulla A33 allo svincolo di Castagneto verso Asti, in Toscana sulla A12, materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Versilia per chi si sposta verso Rosignano, code causate dal traffico intenso sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli, sulla A4 la Brescia-Padova troviamo invece rallentamenti tra Lacio, interconnessione A21 e Peschiera in direzione Padova. Ultima segnalazione che ci porta lungo la tangenziale ovest di Campobasso con carichi dispersi allo svincolo Santa Maria de Foras in direzione di quest'ultimo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
9: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: E abbiamo aperto con A New Flame by Simply Red.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra. Sarete in viaggio con Di Maggio dalle 20 alle 22. E chi c'è stasera in regia? Brambilla, giusto? Rick Brambilla. E la playlist è stata compilata da Paolo Rabasi e si parte con Break Up in Reverse da Teddy Swims.

0: Era What's in a World dai Christians. E che avete fatto di bello quest'estate? Dei bei viaggi? Cosa avete visitato? Monumenti autentici o delle copie? Perché, per esempio, a Las Vegas c'è una finta Tour Eiffel, ma anche in Cina ci sono imitazioni di città europee, non solo come a Las Vegas per attrarre turisti a giocare nei casinò. In Cina le abitano proprio le finte città. Ne parliamo tra poco. Intanto, dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35€, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
10: La spesa intelligente.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

Era la grande voce di Anita Baker su Radio Monte Carlo. E avete mai sentito parlare di una città cinese vicino a Hangzhou chiamata Tianducheng? Lì trovate una Tour Eiffel alta 108 metri, una delle copie più alte della vera Tour Eiffel che si trovino in giro per il mondo. L'autentica Tour Eiffel, ve lo ricordo, supera i 300 metri. A Tianducheng, la Parigi cinese, vivono circa 30.000 persone che abitano in edifici eleganti in stile Haussmann. Sapete lo stile che ha caratterizzato il look di Parigi nella seconda metà dell'Ottocento. Edifici che imitano il tipico stile del centro di Parigi, ma anche viali, statue, monumenti che potrebbero trovarsi in Europa. E una delle imitazioni immobiliari cinesi più discusse è stata quella di Hallstatt, un paesino austriaco di 1.000 abitanti che è patrimonio UNESCO e che si trova una cinquantina di chilometri a sud-est di Salisburgo. In Cina, pensate, hanno costruito, non lontano da Hong Kong, una copia perfetta di questo villaggio austriaco. Hanno rifatto tale quale il centro storico con il campanile e la chiesa e un piccolo lago e intorno hanno costruito una di villette a schiera, perché la vera operazione immobiliare è stata quella. Ormai i turisti cinesi viaggiano in tutto il mondo, poi in patria vogliono ritrovare dei luoghi eleganti all'europea e per quello si costruiscono degli outlet in stile fiorentino, i Florencia Village. Tutti in stile italiano con l'architettura e i colori della Toscana. Oh, abbiamo attaccato la mania degli outlet ai cinesi. E adesso sentiamo il DJ e producer olandese Martin Garrix, che ha collaborato con U2 per realizzare questa Fireflies.

0: Da The Wedding Album dei Duran Duran vi ho fatto ascoltare Ordinary World. Siete in viaggio con Di Maggio per le prossime due ore con la regia di Rick Brambilla da Milano. Qui invece siamo su Base Luna.
1: Luna chiama Aquila 11, rispondete.
0: Se queste parole vi sono familiari, se state capendo cosa dico, beh allora siete dei boomers e ne parliamo tra poco.
2: In viaggio con Di Maggio.
3: Solo su Radio Monte Carlo. È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo

0: sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia, domenica a partire dalle 15. Vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard,

Era Jerry Rafferty con Baker Street. E quando dicevo Luna chiama Aquila 11, rispondete? Mi riferivo ad una serie TV. Voi guardavate la serie di fantascienza Spazio 1999? Andava in onda la domenica pomeriggio, seconda metà anni 70? Immaginava che nel 1999 fosse operativa sulla Luna una base umana. E c'è un'esplosione atomica sulla faccia, nascosto un deposito di scorie, una roba del genere. La Luna esce dalla sua orbita e comincia a vagare nello spazio. E Base Luna deve affrontare ad ogni puntata delle prove pazzesche, incontri galattici, emergenze continue. E gli shuttle lunari nella serie TV si chiamavano Aquila. Se volete vederne uno in dimensioni reali, lo trovate a Morolo, in provincia di Frosinone, all'interno del MUPAS, Museo della Musica, del Passato e dell'Astronomia, e che è uno spazio ideato da Adriano Romano, un appassionato della serie TV. Adriano, Aquila 11 se l'era costruita in giardino. Adriano deve avere la mia età più o meno, e guardava quella serie TV con Martin Landau, l'attore, e la moglie Barbara Bain, l'attrice, che aveva un'espressione sola ed era sempre truccata e pettinata alla perfezione, nonostante succedesse di tutto su Base Luna in Spazio 1999. E poi forse ricordate UFO, anche quella è una bellissima serie inglese di fantascienza in onda la domenica pomeriggio, prima ancora di Spazio 1999. A me piaceva anche di più, ed ero così piccolo all'epoca che avrei voluto fare l'astronauta da grande o diventare il comandante Stryker per combattere contro gli UFO. Ma noi qui a Radio Monte Carlo siamo scienza e non fantascienza, e quindi ascoltiamo Colibrì da Cesare Cremonini. Nei tuoi occhi.

0: E con questo tributo di Charlie Puth e Meghan Trainor, dedicato ad un grande della musica soul come Marvin Gaye, abbiamo raggiunto la fine dell'ora. Tra poco segnale orario, breaking news e poi il meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni nel comizio a Bari per il record di longevità del suo governo ha detto che dopo il taglio delle accise sui carburanti altri provvedimenti sono in arrivo, ma ha aggiunto questa volta saranno mirati. La premier afferma la stabilità, nostra prima riforma con la nuova legge elettorale, ci sarà lo stop ai ribaltoni. La cronaca alla Procura di Firenze sembra propendere verso un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio-suicidio avvenuto lungo il viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lorena Isceri è stata uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I magistrati aprono un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì intanto sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Dall'estero, con l'Ucraina, un drone russo ha colpito nella sede centrale dell'intelligence a Kiev l'ufficio del capo dell'OSBU Pokrad, che è scampato però raid. Zelensky promette vendetta e dice i luoghi da colpire sono stati già stabiliti. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Vladimir Putin. Domenica saranno per la prima volta a Kiev per incontrare Zelensky. Quest'ultimo propone un cessate il fuoco durante la visita, no, invece del Cremlino. Chiudiamo con il calcio. Como e Genova sono in campo in questi minuti al Ferraris per l'anticipo della terza giornata in Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Martina Ambia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino almeno a martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo. Così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento al sud, in generale si andrà dai 30 ai 37 gradi con picchi di 38-39 gradi fra Basilicata e Puglia. Nel Principato tempo stabile con qualche nuvola al mattino in graduale diradamento, temperature intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Michael Bublé su Radio Monte Carlo con Lost. E in questi giorni Imperia è la capitale delle vele d'epoca. È la 40ª edizione delle vele d'Imperia, una manifestazione che raduna a Porto Maurizio più di 60 bei legni d'antan. Oltre ai magnifici 12 metri stazza internazionale, una decina di imbarcazioni storiche protagoniste in passato della Coppa America che hanno gareggiato nel mare d'Imperia per il loro campionato mondiale. È dal 1986 che Imperia accoglie le vele d'epoca ed è la prima manifestazione in Italia. Se vi piacciono queste regine dei mari, potete venire sul Molo Lungo a Porto Maurizio ad assistere alla parata di eleganza domani mattina alle 11. Le barche mollano gli ormeggi e si presentano al meglio prima di uscire in mare aperto per regatare ciascuna nella propria classe. Domani mattina ci sarò anch'io a commentare l'uscita in mare delle vele. Sarò con il microfono vicino alla giuria che dovrà decretare poi le barche più eleganti, non vecchie, antiche, perché come mi ha detto il sindaco Scajola nell'intervista per RMC Marine, ogni civiltà si distingue per la capacità di mantenere del passato le cose migliori e per intravedere il futuro bisogna conoscere il passato. E adesso sentiamo On My Soul, la nuova di Bruno Mars dall'album The Romantic.

0: Rami nel cuore, era il titolo da Mina su Radio Monte Carlo, che è la radio italiana del Principato di Monaco e che è sempre in mezzo agli eventi più importanti. Allora, stasera c'è una produzione Mediaset a Ventimiglia, il Super Karaoke, condotto da Michel Hunziker, che porterà la Liguria nelle case di milioni di italiani con Canale 5, ma siamo anche la radio ufficiale del Monte Carlo Jazz Festival e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
3: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
3: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 €, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 €, 35 rate da 99 € al mese. Rata finale 8.000 €, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 € e con un pieno fai più dei 700 km.
10: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 € di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 € per 500 azioni TIM.
16: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché!
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
18: sappia.
19: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
20: La spesa intelligente.
21: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Era Do It Again, un classico degli Steely Dan, mitica formazione americana basata su Walter Baker e il grande Donald Fagen, quello che proseguirà poi da solo facendo uscire The Nightfly nel 1982, album al quale il nostro Nick deve il suo nome d'arte, vero Nick? E a proposito di bella musica di livello superiore, ieri sono stato alla conferenza stampa di presentazione del Monte Carlo Jazz Festival, che quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni. Il Monte Carlo Jazz Festival si svolgerà nella mitica Opera Garnier sulla piazza del Casinò, questa opera tutta stucchi dorati e velluti rossi, e sarà dal 20 al 29 novembre. E ieri mattina eravamo nel bar della Rotonde dell'Opera per la presentazione. C'era il CEO della SBM Stéphane Valéry, il direttore artistico del festival Alfonso Ciulla, il talent scout Renaud Di Matteo, e in cartellone sono inseriti un sacco di artisti che abbiamo in programmazione noi su Radio Monte Carlo, soprattutto Monte Carlo Nights. Quindi c'è Gregory Porter, c'è questa giovane coreana bravissima Yoon Sun Na, Melody Gardot, Sela Shu, i Brand New Avis che abbiamo nella programmazione normale, come i Marillion con il loro progressive rock inglese, e poi Lila May, Thomas Dutronc, e per finire l'ultima domenica al pomeriggio il Soweto Gospel Choir. Una bellissima edizione del Monte Carlo Jazz Festival ci aspetta dal 20 al 29 novembre con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. E adesso sentiamo Lady Gaga, Hold My Hand.

0: Tears for Fears con la voce di Olita Adam su Radio Monte Carlo, e parliamo di uno dei festival musicali più pazzeschi che si sta svolgendo nel deserto del Nevada negli Stati Uniti. Anni fa era cominciato una goliardata tra fricchettoni ed è diventato un evento al quale bisogna partecipare almeno una volta nella vita. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
1: Monte Carlo
3: world.
1: Nights Club,
3: ogni venerdì
1: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Club.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la

0: Qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo un euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

un grande salto, sì, per l'umanità, no, era Raff su Radio Monte Carlo. E ogni anno decine di migliaia di persone partecipano al festival del Burning Man, che si tiene nel deserto Black Rock nello stato di Nevada. E durante il festival viene creata una specie di città provvisoria, Black Rock City, un villaggio surreale fatto di camper e tende dove tutti si ingegnano a trovare le soluzioni più originali per distinguersi. C'è musica tutti i giorni, band anche importanti, e poi l'evento si chiude con il rogo di un'enorme scultura di legno, un pupazzo di forma umana, il Burning Man proprio, che dà il nome al festival, e tutto il villaggio viene smontato e non rimane nulla. Quest'anno, tra le cose pazzesche che si vedranno al Burning 2026, c'è una gigantesca Tour Eiffel spezzata in due, una replica in scala 1-10, comunque gigantesca, lunga 30 metri, alta 15. Il festival finirà lunedì prossimo, quelli che resteranno dopo il weekend, il 7, vedranno bruciare il Burning Man. Sulle note di Sienna Spyro, immaginatevi un gran fuoco nel deserto, al tramonto, molto suggestivo. Material Lover.

0: Eccoci arrivati al momento dell'addio. Ci salutiamo sapendo però che lunedì sera saremo di nuovo insieme. Ascoltate i programmi del weekend dei nostri colleghi che sono bellissimi e vi lascio con Monte Carlo Nightclub e Nick the Nightfly. Buon fine settimana da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
1: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights Club.
9: Nights Club.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte.
9: Monte Carlo Nights Club.
1: Club. Solo su Radio Monte Carlo.
10: Ciao, buona serata, buon venerdì sera e ben ritrovato con il nostro Monte Carlo Nights Club for the Weekend, il primo appuntamento della nuova stagione dopo la pausa estivo, e abbiamo anche trovato un sacco di cose molto belle, molto groove, funky, soul, deep house, all kinds of house e anche grandi classici del passato nel nostro viaggio. Un abbraccio a tutta The Night Team, a Marco Follone, Beppe Ungro, alla programmazione musicale con me in regia. Questa sera c'è Luca Onore, ciao Luca, e salutiamo anche il nostro Maurizio Di Maggio, sempre in viaggio. Con questo brano apriamo il nostro club questa sera. A proposito, avete il vostro membership di Monte Carlo Nights Club for the weekend? Mi piace venerdì sera perché so che ho il weekend davanti. In inglese ci dice Thank God It's Friday. Cominciamo con Saint Germain con il suo grande successo, uno dei brani più belli della storia della musica house, jazz insieme. Rose Rouge con il remix di Ron Trent che si chiama The Radio Mix. With Nick the Nightfly on Radio Monte Carlo, every Friday night you have the best dance music. Nice one. Ascoltiamo Saint Germain, Rose Rouge.
11: Put your hand.

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: The finest music from around the world.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo. Nice one.

On Monte Carlo Nights è un grande classico della musica italiana che viene rivisitato, omaggiato all'Italia da parte di un grande personaggio della musica dance internazionale. Anané, dal suo album Chapters of Becoming, un viaggio nella sua storia musicale, sia lei e Louis Vega, il suo partner nella vita, sono grandi amanti dell'Italia. La versione che abbiamo ascoltato è quella di David Morales di Parole Parole. Adesso un viaggio fino al Sudafrica con Black Coffee insieme con Usher e ascoltiamo il loro La La La with Nectar Nightfly on Radio Monte Carlo. It's Club Time.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire così bene.
9: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire

0: 19,99 euro. Analisi completa su imperf.com.
1: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga, una notte solo su Radio Monte Carlo.

buona serata. State ascoltando le musiche di Monte Carlo Night Club for the Weekend. Qui un celebre brano di Stevie Wonder degli anni 70 viene rivisitato dal progetto Moon Rocket insieme con Belle Aimee. Prima abbiamo parlato del DJ che ascoltiamo adesso, Louis Vega, di un album di lui del 2020 che si chiama Expansions in New York City. Ascoltiamo il suo tributo

0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: A new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
1: Monte Carlo Nights Club. Nights Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club solo su Radio Monte Carlo.

Buona serata, benvenuti e ben ritrovati con Monte Carlo Night Club for the weekend dopo la pausa estiva e buone vacanze a voi fortunati che partite adesso in questo mese bellissimo che è il mese di settembre. Volevo mandare un saluto agli amici in Puglia. Questa domenica sono in concerto a Trani al Palazzo delle Arti a Trani con mio quintetto in concerto e abbiamo un sacco di bella musica di farvi ascoltare dal vivo e alcune novità. Questa domenica 6 settembre ci vediamo a Trani. La musica che abbiamo sentito prima è degli Elements of Life e adesso ascoltiamo la voce di Kelly Say che ci canta Right Now con The At Jazz Vocal Mix nel nostro club for the weekend.

0: A tra poco con Monte Carlo Nights Club. Club.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents, Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
5: Infoline, bluenotemilano.com.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Monte Carlo Nights Club.
0: Music around the world in Monte Carlo Nights Club.
8: Solo su Radio Monte Carlo.
9: Nice one. You-

Si chiama Help Me Lose My Mind, in italiano sarebbe Aiutatemi a farmi perdere la testa. La musica è una collaborazione con due bravissimi gruppi londinesi, i Disclosure e London Grammar insieme. La musica adesso che ascoltiamo arriva sempre da Londra, da Bonobo, il suo nome d'arte, il vero artista dietro questo progetto, Bonobo e Simon Green, e con Bonobo c'è Jordan Rakei, che suoniamo spesso anche a Monte Carlo Nights. Il brano che ascoltiamo si chiama Shadows e l'abbiamo incluso anche nel nostro Monte Carlo Nights New Collection.

0: night. Club, club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte
0: Monte Bar Monte Carlo.
1: Punta Bar Monte Carlo.
0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

La musica degli Rock and Roll Sound System, il gruppo si chiama così, con Keep on Dancing e la loro rivisitazione, un ried della musica degli Jackson 5 del 1976. E se non avete visto il film di Michael Jackson con i suoi fratelli The Jackson 5, ve lo consiglio da vedere, soprattutto per le musiche che hanno creato questa famiglia musicale e anche i nipoti di Michael Jackson, che interpreta Michael in modo davvero superlativo. Adesso ascoltiamo i sound degli Close Encounters con il brano Get Down.

Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: E questa sera, per il primo appuntamento di Monte Carlo Night Club for the Weekend nel mese di settembre, ci salutiamo con i sound e i groove di questo bravissimo duo londinese Blue Lab Beats, insieme con loro una cantante di origine americana ma è cresciuto anche lei a Londra, si chiama Tenny Tinks. Il brano è I'll Be Here For You, che vuol dire io sarò qua per voi. E io sarò qua per voi tutte le sere su Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights, a parte sabato e domenica, quando c'è la nostra Maggie che ci fa fare un viaggio nella storia del nostro programma che sta per arrivare a quasi 40 anni di storia. Ogni sabato, domenica, Maggie Charlton on Monte Carlo Nights con The Monte Carlo Nights Story. Per adesso un abbraccio a Luca Onori in regia con me. Ciao Luca, buon weekend a te e buon weekend a voi ovunque andrete. Questo fine settimana spero sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Da Nick the Nightfly, nice one, ciao for now.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
2: Buddha Bar.

Oda Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC. Special Mixed Music by Papa DJ.

Ciao.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo, riparte il Buddha Bar.
3: Buddha Bar Monte Carlo, best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.

Who is it now?

0: Buddha Bar Monte Carlo torna tra poco. Stay with us.
1: Moscow, New Delhi, Dubai. Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
2: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
3: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.